0: forse un posto migliore senza di me.
1: Da 1 a 10 quanto ti manca?
2: Guarda, sai che gli ho scritto ieri sera, gli ho detto mi manchi tanto.
1: Ti manca, eh?
2: Ma no, non perché non sto
1: no,
2: bene
1: no,
2: con te.
1: No, no, ma lo
2: però sai, il buon Maxi P, ero abituata a vederlo tutte le mattine, me lo spupazzavo, lo mandavo un po' i pazzi e adesso mi manca.
1: Tra l'altro sta cantando senza di me.
2: Sì, in questa sì.
1: No, però è forte la cosa, adesso poi mando il segnale orario, no?
2: Mm-mm.
1: Ma la cosa che è successa, perché tu mi stavi dicendo...
2: sì, bravo.
1: Ho sentito Maxi B ti saluta e nel momento in cui hai detto ho sentito Maxi B ti saluta è partito il pezzo
2: il
1: di Maxi
2: pezzo
1: B.
2: Il pezzo di Maxi B, sarà un caso?
1: Ci credi a
2: io
1: questi richiami?
2: Credo. Certo, quindi è Maxi che mette mano...
1: ma che ne so io, cioè queste qua sono quelle cose che proprio dici, eh?
2: Succedono.
1: Mamma mia.

0: Le 6:02. Ho sbagliato tutto.
1: Stavo per dirti,
0: hai
1: ma
0: visto?
1: Partiamo subito così?
0: No, c'era la sigla. C'era la sigla. Aspetta, ma la recupero.
1: Dai, stop,
0: no, no, no,
1: stop.
0: La recupero.
1: Interrompi
0: stop
1: un attimo,
0: tutto.
1: Interrompi.
0: Fai così, tac. Sono stop. Quasi pronto.
1: Ci sei?
0: Vado.
2: La giornata di Radio 3 inizia con doppio misto. Doppio misto.
0: Buongiorno. Ecco qua, bene, allora buongiorno,
1: amici,
0: buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno Ricky, buongiorno a tutti, un buongiorno speciale anche a tutto il team del San Salvatore.
0: Oh, mi hai detto che ieri ti hanno
1: sono
0: fatto una cosa
1: bellissima. Sono andata a San
0: Salvatore
1: e ho scoperto che sono tutti i nostri ascoltatori.
0: Cosa eri su a fare? Ma a che ora sei andata tra l'altro?
1: Sono andata su verso le 11:30.
0: Ah, ieri mattina?
1: Sì.
0: Ieri mattina, ok.
1: Sì. Sono andata a fare un'intervista per Lugano Region.
0: Come si stava?
1: Caldo.
0: Caldissimo.
1: Sì, non è che viene da dire vai su
0: no,
1: in alto
0: lì.
1: No ragazzi,
0: no, quell'ora lì no.
1: Picchiava anche di brutto. Ma tutti gli amici, tutti i cuochi, le cameriere, tutti i nostri ascoltatori.
0: Ah, che bello.
1: E allora mi commentavano
0: la piscina,
1: la questione della piscina,
0: la
1: del
0: piscina.
1: Cloro.
0: Sì.
1: Ecco, è stato molto divertente.
0: Tra l'altro, per la cronaca, ieri sono entrato e non puzzava di cloro. Questo è il segnale buono.
1: La
0: no?
1: tua.
0: Vuol dire che non ha avuto reazioni il cloro.
1: Sentite, ecco. Invece io stavo perdendo la voce perché ragazzi, per la sopravvivenza sto puntando la ventola in casa.
0: Ah, di addosso.
1: Mi butto in do. Tu hai la ricondizionata?
0: Sì.
1: Ah. Ecco perché arrivi così riposato.
0: Bello. Sì, no, io dormo
1: okay.
0: Perché la allora cerchi di non farlo, però in queste notti qui
1: ma
0: lo fai.
1: Ma figurati, ma se l'avessi io me la sparerei
0: e
1: a palla tutto
0: stai
1: il giorno.
0: Lì tranquillo,
1: certo.
0: Anzi, metto sulla maglietta anche.
1: Ah.
0: Perché sennò mi soffia
1: quasi
0: addosso.
1: Da piumino.
0: Esatto.
1: E per la sopravvivenza io mi butto in doccia.
0: Sì.
1: Non mi asciugo.
0: Giusto.
1: Butto il telo sul letto e tipo balena rinata sulla spiaggia mi butto sopra col ventilatore.
0: Hai
1: però perdo la voce.
0: Lì che stai bene, certo.
1: Perché di notte poi mi ammazza. Vabbè, insomma.
0: La recupererai. Allora, fino alle 9 siamo insieme e
1: sì.
0: Abbiamo tante cose da raccontare. Alcune creeranno anche un po' di discussione, no?
1: Secondo me ci sarà parecchio da discutere, ve lo dico.
0: Preparatevi allo 079-449-9537.
1: Signore e signori, si comincia!

0: E questa è la storia, questa è la storia di Grease. L'hai visto quando l'hai visto, sicuramente.
1: Beh, ma ragazzi, ma per forza.
0: Ma tu sei una di quelle che, se capita, come soprattutto d'estate, adesso che fanno tutti i repliconi anche vecchi storici, no? Se capita Grease o La febbre del sabato sera, li riguardi?
1: Io amo riguardare i film. Uno, perché secondo me crea un po' una comfort zone. Quindi sai che ti tiene di buon umore.
0: Lo conosci già, ma aspetti anche la scena.
1: A memoria.
0: Rilassata.
1: Però,
0: proprio,
1: a parte che noti sempre dei dettagli in più, uno, poi ti senti a casa. Cioè, proprio perché lo sai già, non hai l'ansia di dover mettere troppo impegno a livello mentale per seguire, no? E una roba che mi piace da matti e che purtroppo non faccio da un po' è andare al cinema all'aperto.
0: Vedi, ne parlavo qualche giorno fa di questa roba qua.
1: Ma dai!
0: Sì, perché ci sono dei ricordi bellissimi. L'estate, una volta c'erano tante situazioni dove facevano il cinema all'aperto.
1: A Belli lo facevano spessissimo, ti parlo di anni fa.
0: Ce ne sono ancora, ma di meno. E invece è una cosa proprio bella.
1: Ero andata a Chiasso forse 2 anni fa. Cinema all'aperto è una roba, per me è una chicchetta. Certo che non c'erano queste temperature, quindi era tutto
0: adesso
1: molto
0: soffri,
1: più
0: soffri.
1: Cavolo, soffri. In più, solitamente all'aperto le sedie non sono comodissime, quindi già hai un po' quella tortura lì, e le chiappe che ti danno fastidio, e la schiena. Se ci metti anche il caldo, mancano le zanzare, diventa un po' più una tortura.
0: In
1: no?
0: effetti, questo caldo, quest'estate,
1: capito?
0: Anche non ti viene di dire andiamo là, che c'è la festa. No?
1: No.
0: È il bello anche del Ticino durante l'estate, tutte queste feste che ci sono sempre.
1: Ti
0: no?
1: viene da dire
0: sempre
1: andiamo
0: di
1: a casa
0: meno,
1: di Ricchi,
0: anche,
1: che c'è l'aria condizionata.
0: C'è l'aria condizionata, poi c'è anche la piscina. Ma non entri. Ma non entri.
1: Allora, Rico Luzzo, dai tu un'occhiata ai messaggi, che poi ti devo dire una cosa.
0: Sì. Qua naturalmente c'è chi va a lavorare come se nulla fosse, anche se questa è una settimana dove tanti sono fermi,
1: sì,
0: e gode del fatto che non c'è traffico.
1: Quello posso dirvi che è una delle vere godurie che poi mancano da matti a settembre.
0: Eh sì, pochi giorni ancora, ma già settimana prossima ci sarà più movimento.
1: Sì. Ragazzi, a proposito di traffico, mi è capitata fra le mani la notizia ieri, se non erro. Ho detto devo raccontarla a Ricky e ai nostri amici. Allora, l'Europa in generale sta esplorando un nuovo tipo di controllo satellitare. Quindi dicono mettere le multe forse non serve, piazzare da noi i radar sì, virgola sni, beh, quando far cassa sì, ecco. Però più che dal punto di vista economico, qui il problema è come fare a gestire un traffico, macchine che vanno troppo veloci. Stanno organizzando una cosa a livello satellitare dove, quando vedono che superi il limite di velocità, in automatico si abbassa, rallenta la tua macchina. Che voglio dire, non è neanche una roba così safe, no?
0: Ma sai che mentre tu stai parlando ne collego un'altra che è uguale, è sulla stessa linea, ma a livello di idea,
1: sì,
0: ma diversa.
1: Cioè?
0: Che a livello satellitare,
1: sì,
0: in Cina la stanno già facendo sta roba. Creeranno la terza corsia, ti cambiano le strisce che ci sono sulle strade, e se c'è troppo movimento ti creano una corsia in più.
1: E come fanno a crearla?
0: È tutto automatico, non chiedermelo, ma ieri parlavano anche di questa roba qua.
1: Ma non ho capito, cioè in una strada che ha già 3 corsie se ne crea una quarta?
0: Questo succederà nelle strade dove ce ne sono due e diventeranno 3. Ed è una cosa applicabile secondo loro. Adesso, ieri l'ho sentita sta roba qua, è pazzesca. Manca la macchina che vola, ma arriverà.
1: No, ho letto anche quello.
0: Arriverà
1: l'altro giorno.
0: Anche quella.
1: E se non erro, adesso vado a controllare, ma era di Sony.
0: Tu pensa che la mattina vai giù, tac, e voli fino qua.
1: Quando ho letto la notizia della macchina volante, mi sono detta, scusatemi, ma chi dirige il traffico in aria? Cioè, vedendo come la gente guida qua, soprattutto ultimamente che fanno tutte le tamponate, i tamponamenti, ma su, chi gestisce?
0: Si organizzeranno
1: ma tanto
0: anche
1: noi
0: quello.
1: Saremo già polvere, lo sai?
0: Valcolla 17 gradi.
1: Tutti a Valcolla!
0: Valcolla 17 gradi.
1: Bella!

0: Il nuovo singolo di Saif, Parlar d'amore, su Radio 3. Ecco,
1: noi non parliamo d'amore, non parliamo anche d'amore. Sì, il cibo è una sorta d'amore. Cioè,
0: io penso proprio di
1: qui
0: sì.
1: Qui si ride, si scherza, ma d'estate un po' ci concediamo un po' di tempo per condividere momenti a tavola con gli amici, degustare
0: del buon vino. Il piatto giusto anche.
1: Il piatto giusto.
0: È importante, no? Cioè il piatto d'estate e il piatto d'inverno. Cioè, se io ti dico inverno, magari vengono in mente, non so, a me viene in mente
1: il
0: brasato, no? Quelle robe lì un po' più, no?
1: Sì.
0: D'estate invece vai sul pesciolino, sul vinello bianco fresco.
1: Sì, rosé. Bello, bello ragazzi. No, stavo dicendo a Ricky che comunque con sto caldo anche bere il vino, ma
0: sì.
1: Sai che? Oh, e ti gonfia. Eh no ragazzi, mi rendo conto che non
0: ti scalda.
1: Ti scalda.
0: Ma cos'era?
1: Ne ho assaggiati un po'.
0: Ah, ok, hai fatto un...
1: Sì, cioè, mi hanno servito. L'aperitivo era bollicine. Poi bianco fermo, e ho chiuso col rosso. Basta.
0: Vabbè, hai fatto insomma, sì, giustamente.
1: Sì, un bel viaggetto.
0: Okay.
1: Oh, a proposito di viaggetto, ho in mano quella che è la classifica dei 50 posti nel mondo, nel mondo, dove si mangia meglio. Quindi, prima di andare a vedere con voi le 10 posizioni top of the top, o anche andare a vedere le ultime, una spoilerata: uno, noi non ci siamo la Svizzera, ma niente, non c'è
0: neanche al cinquantesimo. Cioè, tu c'hai lì tutti i 50.
1: Sì, li ho guardati tutti apposta, ma niente da fare. In compenso, vorrei sapere, una mano sul cuore e l'altra sullo smartphone, 079 449 9537, il posto dove siete stati in cui in assoluto secondo voi avete mangiato meglio. Ne vale solo uno, cioè mettetevi nei panni di chi ha dovuto stilare la classifica, ok?
0: Sto pensando Spagna.
1: Davvero?
0: Non ho girato tantissimo, però un po' di paesi li ho girati anch'io.
1: E piatto?
0: Beh, mi verrebbe anche Senegal, ma è una roba più affettiva.
1: Okay.
0: La paella,
1: okay,
0: ma mangiata in quel posto lì,
1: sì,
0: a Cadaqués della frontera,
1: sì,
0: perché non era gialla.
1: E no, perché è brustolita.
0: Era marrone.
1: Certo.
0: E con tutti quei sughi che prendevano, era mai mangiato una roba così in vita mia.
1: Io sto pensando... io penso, ragazzi, in assoluto nel mondo... Io ho fatto l'assistente di volo, ve l'ho detto, no?
0: Quindi hai girato
1: lungo raggio, ho girato tanto. Però, ragazzi, secondo me come nel sud Italia...
0: Volevo dirlo, ma dopo sembra campanilismo.
1: Compresa anche la Toscana, In Toscana ho mangiato alcuni dei piatti migliori in assoluto. Napoli, a Roma, forse Roma.
0: E il peggiore?
1: Il peggiore, bella domanda. Il peggior piatto che abbia mangiato. O il peggior posto
0: in generale, sì.
1: Ragazzi, penso agli Stati Uniti. E sono un amante degli Stati Uniti,
0: No, però mangiare è un disastro.
1: Io, ragazzi, ho visto, ero ospite di una famiglia per un anno.
0: Quindi cucinavano loro
1: e mi ricordo ancora la pasta stracotta, messa nel colapasta,
0: che si attaccava al colapasta,
1: si attaccavano, la buttavano nel, sapete i sacchetti quelli trasparenti dell'IKEA con la chiusura ermetica, la buttavano lì dentro, ci buttavano il ketchup
0: e poi
1: la scuotevano
0: dal sacchetto nel piatto
1: e da lì da portare a scuola.
0: Okay.
1: No, ma credetemi, ho visto cose che voi umani. Quindi secondo me il posto peggiore dove ho mangiato gli States, e il migliore da centro-sud Italia,
0: sì. Quindi siamo a Roma, no?
1: Guarda, dalla Toscana in giù.
0: Ok.
1: Sì. Raga, è lì. Anche a Bologna ho mangiato, cioè, ci sono delle situazioni. Però se la devo scegliere, vi dico dalla Toscana in giù. Tu hai fatto il tuo.
0: Qua scrivono Libano, Brasile, Portogallo. I primi sono questi tre.
1: Beh, ragazzi.
0: Andiamo sempre comunque anche sullo speziato qui.
1: Sì.
0: Libano, mi vengono in mente le spezie.
1: Forse. Allora, in realtà non faccio nomi per non far pubblicità. A Paradiso c'è un libanese buonissimo.
0: Ecco, vedi.
1: Io penso sia una delle cucine più buone, però l'ho mangiato qui, non l'ho mangiato là. Ecco.
0: Allora, potremmo aprire due fronti.
1: Sì.
0: Uno, quello di dove siete stati meglio nel mondo nei vostri viaggi.
1: E la peggior cucina che avete assaggiato.
0: E poi,
1: dai,
0: in Ticino, dove sono i posti dove possiamo andare a mangiare? Tu prima hai citato il libanese,
1: sì,
0: a Lugano, ce ne sono tantissimi altri,
1: certo,
0: anche. E così almeno uno che dice, ma io non ci posso andare, posso comunque fare un tour qui rimanendo,
1: sì,
0: a casa.
1: Allora, 079 449 9537, via.
0: Giusto, i messaggi.

0: Un saluto a tutti gli eroi che anche questa mattina si sono alzati e sono partiti come se nulla fosse a combattere.
1: We feel you, brothers and sisters. Sai che si dice così, no? Siamo con voi, we feel you.
0: Sempre, tutta la vita, siamo qui.
1: Amici, siamo con voi, purtroppo non a tavola, anche se ci state facendo venire molta fame. Stiamo riportando quelli che sono i posti nel mondo.
0: Esatto.
1: Dove secondo voi, però per vostra esperienza, si mangia meglio e vogliamo sapere anche la cucina dove avete mangiato peggio.
0: Certo che abbiamo aperto una bella roba, ma lì vedi i piatti che ci stanno andando alle 6:30 del mattino.
1: Sto vedendo. Se passate di qua e avete voglia di portare una colazione, ragazzi, chi siamo noi per dirvi di no?
0: No, infatti.
1: Allora, so che a Robasco c'è un ristorante etnico, scrivono, ma non ricordo il nome e nemmeno la tipologia. Bene. Buongiorno Luca.
0: Ristorante etnico, poi ancora... Aspetta,
1: cucina thai,
0: mi sono perso,
1: hanno scritto, peggiore pizza l'ho mangiata sulla costiera amalfitana.
0: Sai che capita spesso che tu vai nei posti, ad esempio, ti viene da dire appunto è vero, no? Perché tu alla pizza pensi a Napoli.
1: Beh, io a Napoli ho mangiato una pizza devastante.
0: Buona.
1: Sì, ma devastante.
0: Però può anche, a molti capita...
1: Sì.
0: Perché vai nel posto turistico che non è, non c'è proprio quello che...
1: Perché no? Tu dai per assodato che a Napoli la pizza sia buona ovunque.
0: A me è capitato con la fiorentina. A Firenze.
1: Anche a me era
0: una
1: successo.
0: Delle peggiori fiorentine che ho mangiato.
1: Perché ti sei beccato
0: poi invece,
1: il ristorante.
0: Sono
1: certo,
0: dei casi
1: turistico.
0: Vai sulla collina o vai in quello che non ci pensi nemmeno perché è una piccola bettola e ti...
1: Scusami Ricky, senti qua, dove ho mangiato peggio è stato in Bulgaria. Ah sì.
0: Cosa mangiano in Bulgaria?
1: Scusatemi, io forse a Bucarest. Bucarest è uno dei posti dove ho mangiato peggio. C'era l'aglio anche sulla pizza margherita. No, ve lo giuro, era arrivata la pizza, quindi io vedo il rosso e il bianco sopra, ma per me il bianco era mozzarella. Metto una fetta in bocca, che era aglio. Ci sono rimasta malissimo, cioè, ma siete impazziti? Mettono l'aglio ovunque. E un altro dei posti dove ho mangiato peggio, con tutto il bene che le si vuole, è la Scozia. Dopo due giorni che ti mangi fish and chips, no ragazzi, era fritta anche l'aria.
0: Anch'io in Inghilterra non ho bellissimi ricordi, però vedo che dagli ascoltatori sta prendendo di più il posto dove hanno mangiato peggio. Ci hai fatto caso?
1: È vero. Manuela dice Londra, vedi, me ne parlavi tu fuori onda. Qualcuno magari lo conosce, vi sto leggendo tutti. Libano qualche decennio fa, Giuma, ma Libano lo state scrivendo in tanti, anche Portogallo non sono mai stata, però la ragazza di Maxi, Eliana, è portoghese e quando fa da mangiare, ragazzi,
0: ti ha fatto assaggiare qualcosa?
1: Sì, è proprio brava, cioè, hanno quei dolcettini, adesso non mi viene il nome, pasta di nata, ginata, adesso se mi senti mio ragazzo mi...
0: Roba dolce?
1: Sì. Una tipo è una sfogliettina con dentro la crema, devastante, vabbè. Però se volete vi leggo qual è la classifica ufficiale, più che quelli che sono i nostri gusti.
0: Sì.
1: Berlino scrivono. Abbiamo conosciuto un ristorante italiano, ci è andata bene. Quindi a Berlino non ha pastel di nata, grazie. A Berlino non hanno mangiato bene. Sei stato a Berlino?
0: No.
1: Neanch'io, è nella mia to-do list.
0: Sai che mia figlia che c'è stata chiama le schifezze quelle vere. Berlino è perfetta.
1: Ah sì.
0: Ma le schifezze intendo dire quei burgeroni, quei triple
1: adoro,
0: a tre piani, quelle robe lì, no? Ecco.
1: Quindi lei a Berlino si trova bene.
0: Io penso che quando ovunque vai, quei posti li trovi, e se non ti piace la cucina del posto, quei posti ti salvano.
1: Certo.
0: Alla fine. Sei d'accordo?
1: Certo. Anche se io non amo fare quella che quando è via va a mangiare italiano.
0: È bello assaggiare le cose del posto.
1: Sì,
0: certo.
1: Mi dispiace proprio. Cioè,
0: no, ma è anche proprio bello.
1: Tento di non... mi piace assaggiare anche i piatti che... cioè, tipo io ho mangiato, ragazzi, le palle di toro. Si poteva dire.
0: Erano buone.
1: Sì, molto. Fritte, però. Ricordatevi che fritta, come diceva la nonna di un mio ex, fritta è buona pure la ciabatta.
0: È vero.
1: Però è vero, ragazzi. Vabbè, sentite.
0: La musacca. L'hai mangiata?
1: La musacca?
0: Grecia. È una lasagna,
1: oddio,
0: ma come
1: ma
0: la fanno
1: ragazzi,
0: loro?
1: Sì, moussaka.
0: Moussaka,
1: C'è, no, lo so perché ho frequentato un greco per poco, ti ricordi l'anno scorso? Sì. Ragazzi, moussaka, uno dei piatti più buoni con le melanzane anche. Una specie di melanzana alla parmigiana, ma versione greca. Che buona!
0: E sono solo le 6 e 29 minuti.
1: Sì, ribadisco, ho voglia di mangiare musica. Ah, dobbiamo andare anche in pubblicità, nel dubbio.
0: Ah, è vero? Sì, sì, già da un pezzo.
1: Già
0: anche,
1: da un po', così a naso.
0: Allora, questa mattina quando tocchi la cucina non ce n'è più per nessuno.
1: Non
0: allora
1: ce n'è più per nessuno.
0: Torniamo tra poco.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.

0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
1: Infotraffico.
2: Situazione tranquilla sulle strade autostrade della Svizzera italiana, non ci sono segnalazioni da parte di Via Suisse e nemmeno dagli ascoltatori. Se ci fosse qualcosa da segnalare, come sempre 079 449 9537.

0: scusa, sorry, lo sento, insomma ci sono varie ed eventuali lingue e modalità per chiedere scusa. I pinguini tattici lo hanno fatto qui su 3i con me e il buon Ricky.
1: Esatto, buongiorno a chi ha acceso la radio da poco. Stiamo parlando di maialetti, di cucine varie, di spezie, di Libano, di insomma giriamo il mondo attraverso i ristoranti.
0: Allora, abbiamo preso spunto da questa classifica che è stata stilata con le migliori cucine nel mondo, che non abbiamo ancora riportato, no, quindi ancora non si sa.
1: Per adesso stiamo leggendo esperienze degli ascoltatori.
0: E abbiamo notato che ci tenete di più a condividere dove avete mangiato male rispetto a dove avete mangiato bene. Ricky, vai, leggi un po', siamo pieni di messaggi.
1: Allora, churrascaria brasileira tra le esperienze migliori che vengono segnalate da uno scherzo. Il Brasile anche lui ci mette tanto. E vogliamo parlare anche della carne argentina?
0: Carne argentina. C'era un posto dove andavo ai tempi, vi parlo di mille secoli fa, a Milano, dove tu pagavi un fisso e continuavano a passare con la carne. Quindi c'erano questi maxi spiedoni e te la tagliavano davanti. Ecco, mi ricordo che ai tempi era una roba fattibile. Temo che sia diventato proibitivo.
1: Sta prendendo sempre più piede invece la cosa della tipo macelleria, dove tu vai, ti scegli la tua fetta.
0: Vero, e mangi lì.
1: E mangi lì, te la fanno al momento.
0: Sì.
1: Anche questa secondo me è una bella cosa.
0: Sì.
1: Mauritius, albergo del posto, non un resort. Lì poi apriamo un'altra parentesi, perché quella dei resort è il localino invece tipico. È chiaro che c'è una differenza forte, perché in un resort ti fanno la cucina internazionale.
0: Internazionale, è vero.
1: No, poi anche se ti danno la specialità del posto, non è come quella che fa la trattoria o
0: Io sono più per i posti local
1: del posto.
0: Sì, cioè o la fai bene o non la fai. Ecco, a chi scrive, ragazzi, il piatto che mi ha deluso un po' è il semplice kebab turco. Forse solo perché l'ho mangiato in un bar ristorante turistico, ma visto che è una loro specialità, io mi aspettavo qualcosa di meglio. Ecco.
1: E tante volte viene a mancare quell'attesa, no? Perché ad esempio invece ci sono quelle attese che ti sconvolgono.
0: Tipo
1: La granita in Sicilia.
0: Beh, buona, non ti è piaciuta?
1: Mamma mia.
0: Ah, sì.
1: Io quando sono andato in Sicilia vedevo in ogni posto dove andavo granita
0: e croissant.
1: Non l'ho mai presa perché dicevo, cioè avevo quell'immagine della granita, sai, il cubetto di ghiaccio a pezzi che di salsa.
0: E lì una crema.
1: Meno male che l'ho scoperta tardi, perché
0: bravo,
1: fai disastri. È una delle cose più buone
0: una
1: che ho mai mangiato.
0: Una delle cose più buone, granita, che è un po' una cremina.
1: È una mousse.
0: È una mousse dove pucci la brioche. È proprio brioche e granita.
1: Sì, sì, sì, quando te la mettono dentro.
0: Vabbè, ciao. Poi qualcuno scrive, ragazzi, 2 anni fa in vacanza in un residence in Sardegna. Bellissimo, ma il cibo pessimo. Ci ha salvato perché facevano pizza e insalate. Ragazzi, pure in Sardegna si mangia benissimo,
1: sì.
0: Io tra culurgiones, porceddu, ci sono dei piatti, gli gnocchetti sardi, ciao.
1: Il vino bianco anche.
0: Vino bianco. Allora, se vi va.
1: Sai che mi ricordo un posto dove avevano del vino bianco fantastico che ti portavano nella loro caraffa e un giorno ho visto che preparavano la caraffa da delle taniche. No, e allora a un certo punto ho chiesto:
0: certo,
1: mi dà una tanica da portare a casa? Alla fine della vacanza. E questo mi ha detto no, perché sennò poi tu arrivi a casa e dici che ti ho fregato. Diceva, dopo arrivi a casa e dici che ti ho fregato. Perché l'aria, il viaggio,
0: giusto,
1: il vino non sarebbe stato così.
0: Il vino non perdona.
1: Hai capito?
0: Va bene.
1: Questa mattina anche il vino vedo che viene citato spesso.
0: Però io voglio la colazione, il vino posso anche saltare. Allora, 50, i 50 posti al mondo dove si mangia meglio. Alla, vi dico le ultime 5 perché fa sempre curiosità. Allora, la 45esima.
1: Quindi questi sono quelli peggio.
0: Quelli peggio. 45esima posizione Padang. 46esima Monaco. 47esima Hanoi. Beh, ragazzi, però vi dovreste scrivere anche dove sono, perché io sono un po' spiazzata. Poi, vabbè, andiamo alla 50esima, Puebla de Zaragoza.
1: Mangiano i sassi, li mangiano.
0: Evidentemente mangiano i sassi.
1: E invece
0: aspettate, ultimissima, quindi vi dico la centesima posizione, Trieste in Italia.
1: Ah, hai capito?
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Spiegano anche perché?
0: No, no, qui no. Però se volete vi dico le cinque posizioni, la top five, o ve la dico dopo?
1: Mettiamo una canzone, sì, e poi le cinque posizioni, sì, dove, sì, si mangia meglio.
0: Dai.

0: fa male.
1: David Guetta con Sia e questo pezzo che sembra ieri e invece è del 2012, già passati 14 anni. Allora,
0: che pezzo, ragazzi!
1: Sì, sì, sì, sì, io mi vedo sempre presente Master Max, il DJ.
0: No,
1: proprio lui è. Quando ci sono certi pezzi mi viene in mente lui perché è un po' la
0: che
1: storia.
0: Che ci dà dentro?
1: La storia della musica dance. Salutiamo. Allora.
0: Ciao, Master Max. Allora, amici, stiamo parlando di quelli che sono i posti dove teoricamente si mangia meglio al mondo, o almeno così. Sono finiti in questa lista. Vi dico le
1: prime
0: allora.
1: 5.
0: Io vi avevo detto, per me vince Roma, probabilmente. Roma è alla 9ª posizione. Subito dopo all'8ª c'è Vienna, 7ª Parigi.
1: Parigi.
0: Oh, 6ª c'è Genova.
1: Beh, ma insomma,
0: ho capito, ma su 100 posizioni Genova la 6ª.
1: Il pesto e la focaccia dicono
0: è
1: la
0: vero,
1: loro.
0: La focaccia diretto.
1: L'hai mai fatta
0: anche
1: colazione pucciando la focaccia nel cappuccino?
0: No, non mi attira.
1: Neanche a me, però no. Quando l'ho fatto è un bel contrasto. Il salato con il casino, però buono.
0: Un altro contrasto che non mi aspettavo fosse buonissimo. Pensate che negli States, ma ero giovane, loro mangiano il gelato tipo alla vaniglia,
1: okay,
0: affogato nella root beer, che è una specie di Coca-Cola, specie che tu dici, ma dai, ma è liquido, ma cosa c'entra col gelato? Ragazzi, posso dirvi che era una roba buono, incredibile, sì, una ciugnata, ovviamente. Poi alla 5ª posizione abbiamo Mumbai, alla 4ª Firenze, anche a Firenze ho mangiato benissimo, è vero. Alla 3ª Bologna, alla 2ª Milano, Milano.
1: Un risutin.
0: Sì, però non l'avrei messa come seconda, devo essere onesta e sincera.
1: L'osso buco col risotto mi viene in mente parlando di Milano.
0: Sì, però allora ti metto Roma più che Milano alla seconda, secondo me.
1: Beh, Roma ha più, cioè una varietà diversa.
0: Ma tu scherzi,
1: no?
0: I primi, ma poi anche salti in bocca alla romana, i fecatelli, i coratelle carciofi. Vabbè, comunque, signore e signori, al primo posto dei posti, scusate il gioco di parole, dove si mangia meglio in assoluto nel mondo dei mondi, c'è Napoli.
1: Ve l'avevo
0: detto.
1: Scusa, ma su 10 posizioni quante città italiane c'erano?
0: Ragazzi,
1: dentro
0: ce ne sono tipo 5. 4 su 5, anzi scusatemi, 4 su 5 in top 5 sono italiane.
1: E comunque anche Napoli in effetti è la morte sua.
0: Sì, però sì, Milano sì, la seconda non l'avrei messa. Ecco, e con questa chiudo.
1: Sì, perché in effetti al di là, a parte il piatto tipico che viene in mente, no? Ma non c'è, molto probabilmente avranno fatto anche una classifica in base ai ristoranti stellati.
0: Sì, cosa certo, che tra l'altro posso dirvi che io, nessuno si offende,
1: esulano un po' dal vero gusto.
0: Bravo,
1: no?
0: Nessuno si offenda, mi sono stufata, ma ve l'ho già detto tante volte, di questi piattini che vengono sporcati. Costano l'ira del Signore e vengono sporcati.
1: E t'affan videa,
0: voglio
1: basta
0: mangiare.
1: Brava.
0: Ho fame.
1: Brava.
0: E che cavolo.
1: Allora, siete d'accordo con questa classifica? Chi avreste messo voi al primo posto in assoluto? Ne stiamo parlando già da un'oretta, ma quando si parla di cucina possiamo anche andare avanti. Anche se adesso entriamo in un altro argomento che è molto attuale.
2: Astrotris.
1: Ieri era San Lorenzo.
0: Ieri era San Lorenzo.
1: Le stelle cadono dopo, però abbiamo detto
0: domani,
1: anche ieri.
0: Domani eclissi sera solare. Però mi raccomando, ricordatevi di guardarla solo con gli appositi occhialini. La mia amica Luana mi ha detto: oh, vabbè, ma io la guardo con gli occhiali da sole.
1: No, non fatelo.
0: Vi
1: sembra...
0: bruciate la retina. Il 13 sera teoricamente è il momento migliore per vedere le stelle, ma le stelle, quelle vere, ve le porta Ricky oggi.
1: Esatto, un veloce sguardo alla classifica dei segni zodiacali. Vi dico subito che in 12ª posizione oggi c'è l'Acquario.
0: Sono io.
1: Sei caduto in 12ª posizione. Ti dico anche cosa dice. Ultimo posto per oggi. L'opposizione planetaria vi impone di rallentare bruscamente, ascoltare le reali emozioni e non forzate le situazioni.
0: Va bene.
1: Prenditi un giorno. Secondo me.
0: Scrivo a Sasha.
1: Dopo
0: allora,
1: il vinello di ieri sera, sì, io scriverei al dalcol. caro dal col, ci
0: Ricchi
1: vediamo domani.
0: Ricchi ha detto che devo prendere un giorno. Va bene.
1: In undicesima posizione Scorpione, alla 10 non va meglio per il Toro, perché lì è anche lui. In nona posizione Capricorno, alla 8 i Pesci, alla 7 Vergine, 7 Bilancia, 6 Cancro.
0: No, scusami, alla 7 Vergine?
1: Sì.
0: Alla 6...
1: il Cancro.
0: Ah, ok.
1: No, aspetta, ho fatto un po' casino.
0: Torniamo indietro perché ho notato che c'è della confusione.
1: Allora, 12.

0: che domina la scena anche ieri, mi pare. Siete re assoluti del cielo.
1: Ma scusami, Leone era la prima, ancora oggi?
0: Ancora oggi, ma del resto, come dicevamo ieri,
1: certo,
0: siamo proprio nel segno del Leone, no? E quindi gode di questo favore, in questo caso del Sole, di Mercurio. Domani sera il... com'è che si chiama lì?
2: Lei.
0: Noi torniamo tra poco con la musica e anche con i cenni di viabilità, perché vogliamo avere un po' la situazione, il polso della situazione. 079 449 9537.
1: Eclissi solare volevo dire.
0: Lei,
3: sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Allora ragazzi, vi stiamo leggendo tutti belli e brutti allo 079 449 9537. Anche chi va a farsi un bel panino alla bresaola per colazione, che bello.
1: Panino alla bresaola.
0: Sì, sì, e beh sai chi è da salato ci sta.
1: Gli metterei anche, se metti la bresaola, una scheggettina di formaggio parmigiano.
0: Che fai? Che t'ha fatto?
1: È un filo d'olio.
0: Ed è fatta la colazione dei campioni. Lollo dice: ragazzi, posto migliore per il cibo assolutamente la Thailandia, devo recuperare. Quindi ragazzi, chiudiamo questa parentesi con voi che ci portate la colazione e noi che andiamo in musica.
1: Esatto, perché tra poco c'è anche la redazione con le notizie e poi si torna.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Le 6:59.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
5: Ticino News.
6: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. 132 morti è salito dunque il bilancio delle vittime in Colombia colpita da un violento terremoto. Sentiamo Alessandro Cocca.
7: Un bilancio che è destinato purtroppo a salire di ora in ora con il continuo delle verifiche dei relativi salvataggi. Per quanto riguarda i feriti, anche qui il dato in evoluzione, l'ultimo parla di oltre 570 feriti, 86 invece gli edifici crollati, 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Pereira è la città più colpita dal sisma di magnitudo 7.4, si tratta della scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. Il governo degli Stati Uniti ha intanto annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari. I fondi sono destinati ad alloggi di emergenza, generi alimentari, misure di protezione e alla valutazione dei danni.
6: Veniamo ora in Ticino. Su 75 giorni d'estate, 47 sono stati in regime di allerta canicola. Sono numeri che preoccupano e non poco gli esperti. Ne parliamo allora con Luca Panziera di Meteo Svizzera, ufficio che ieri ha elevato l'allerta canicola al grado massimo almeno fino a venerdì.
8: Le proiezioni dei modelli climatici purtroppo si stanno avverando e lo vediamo anno più anno meno. Quest'anno abbiamo davvero una prova molto forte che si stanno avverando queste proiezioni. La realtà si sta rivelando davvero anche più seria di quello che pensavamo, quindi direi di sì, lo stiamo vedendo non solo in Svizzera ma anche a livello europeo, a livello globale. È da tanto tempo che sappiamo che questi scenari si sarebbero realizzati e per il futuro abbiamo scenari ancora più forti, a più impatto, quindi un'estate come questa, che adesso ci sembra davvero estrema, purtroppo verso la fine del secolo diventerà la normalità. Quindi direi preoccupati sì, ma non del tutto sorpresi. Poi è sempre impressionante vedere certe temperature e la permanenza di certe temperature nelle nostre regioni, dove una volta superare i 30 gradi era raro d'estate, ma adesso è raro non superarli.
6: Un caldo estremo dunque che, unito alla forte siccità, ha fatto scattare anche la crisi idrica nel Basso Mendrisiotto e tra le indicazioni si chiede di ridurre ad esempio al minimo le irrigazioni dei giardini. Allora qui insieme a Raffaele Caminada di Caminada Sementi parliamo di alternative per una irrigazione diversa.
9: Se ha la possibilità di poter bagnare, cioè non ha una restrizione al 100%, il mio consiglio è di bagnare poche volte durante la settimana, ma a lungo tempo, per far sì che l'acqua penetra bene nel terreno, diamo una forza alle radici, vanno in profondità e nei momenti di gran caldo e siccità il nostro giardino è più forte.
10: Ad aiutare poi le nuove tecnologie.
9: Ad esempio, quando facciamo degli impianti di irrigazione bisogna prevedere queste nuove soluzioni con delle centraline che hanno il rilevatore dell'umidità, il rilevatore della pioggia, se piove l'impianto non parte, se c'è l'umidità nel terreno si ferma, allora lì riusciamo a risparmiare anche acqua. O se no questi nuovi sistemi di recupero delle acque, però se qua non abbiamo la pioggia non possiamo recuperare niente e questo sistema va un po' a perdersi.
6: In chiusura la cronaca che ci porta in Val Verzasca, dove in un bosco in zona La Vertezza è scoppiato un incendio. Comunicato ieri sera dai pompieri di Locarno, sono bruciati quasi 3 ettari di bosco. Non vengono indicate al momento le cause. Le operazioni di spegnimento andate avanti per tutta la giornata di ieri con diversi militi e l'uso di un elicottero proseguono anche in queste ore.
10: L'infotraffico.
6: Al momento la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare.

0: minuti di martedì 11 agosto, siamo quasi a Ferragosto, siamo come vola il tempo, siamo a metà agosto oramai.
1: Ragazzi, è quasi finita. Cos'è? È quasi Natale.
0: Il 15 agosto per me ha sempre significato proprio la fine dell'estate, anche se in realtà adesso con il cambiamento climatico, tutto quello che vuoi, fa caldo anche a settembre pure a ottobre, no?
1: Ti ricordi però che ieri un'ascoltatrice, o forse un ascoltatore, non è, ci ha detto di essere stato, non ricordo dove, ma qua vicino. Oh, ragazzi, nelle vetrine c'erano già le decorazioni di Halloween.
0: Esatto.
1: Di Halloween.
0: E che con è il 31 ottobre. Il 31 ottobre, poi lì da Halloween in poi.
1: È subito Natale.
0: Si entra in quella fase lì. Allora,
1: amici, donne, sì, non è arrivato l'arrotino, ma è arrivato uno studio che ce lo rivela e ce lo conferma. Siete pronti?
0: Vogliamo conferma anche da parte vostra.
1: Ovvio. Studi confermano e ribadiscono il fatto che a noi donne piacciono gli uomini con la pancetta.
0: Ecco, vedi. Io è un anno che sto l'ho tolta. E adesso che l'ho praticamente tolta, mi esci
1: però
0: con questa notizia.
1: Alt. Con pancetta spesso e volentieri si intende comunque non addominale scolpito. Quindi una pancia un po' più morbida, okay, un po' più rilassata.
0: Perché vuole il cuscino morbido.
1: No, qui dicono che c'è questa sensazione di sicurezza, di spontaneità, di stabilità. Io vi dico la mia. L'uomo a tavola fissato col cibo per me è una condanna a morte. Cioè, uscire a cena,
0: quindi non è male.
1: No,
0: è una condanna a morte nel positivo.
1: Non mi piace l'uomo fissato con l'alimentazione sana, okay, cioè dove
0: che
1: ti
0: si
1: senti,
0: lascia un po' andare, che non
1: a me
0: meno,
1: piace che si lascia andare. Certo. Non posso essere a cena a mangiarmi un piatto di bucatini e di fianco c'è lui con la bresaolina perché sta attento, perché poi non mi fai godere.
0: Bresaolina al mattino alle 6:30
1: col panino. Mi rendo conto che quasi ti senti in colpa, no? A mangiare, a farti una bella mangiata.
0: No, io sono che d'accordo, noia. Stai sfondando una porta aperta, perché io sono sempre stato l'uomo dei disastri, no? Poi mi sono un attimo ripreso, però le cose me le concedo, perché sennò altrimenti che roba è? Cioè, stiamo parlando di qua entriamo in un altro argomento, ma quali sono le tre cose della vita? Delle tre cose della vita vuoi dare un posto al cibo e al mangiar bene? Poi le altre due, ognuno
1: vabbè,
0: ci mette,
1: ognuno
0: quello,
1: ci
0: che
1: mette
0: vuole,
1: quello che vuole, ci siamo capiti.
0: Però lì siamo, penso, tutti d'accordo, no?
1: E che cavolo, sì.
0: Quindi adesso tu confermi la linea che è uscita.
1: Io confermo che non sono fissata
0: sulla tartaruga.
1: Che quasi mi dà fastidio l'uomo troppo fissato sulla linea.
0: Ok.
1: Quindi tutte queste ore passate in palestra.
0: Un po' di sana pancetta ci può stare, dici.
1: Bravo, non sono mai uscita con un uomo che sui social fosse lì, mamma mia, quando ti tirano sulla maglietta si fanno le foto per far vedere il six pack, amici, no, non ce n'è bisogno, meno, perché vuol dire che diventa proprio una fissazione, capisci? E che poi non ti senti neanche autorizzata a mettere su 2-3 chiletti quando c'è bisogno.
0: Giusto, comunque. Dai, ricordiamo a questi qui che anche noi abbiamo la tartaruga, soltanto che è al contrario. Giusto? La capovolta.
1: Qui dicono, vecchio detto tibetano, sotto la panza, vabbè.

0: c'è una canzone che vince nella tua classifica delle canzoni di quest'estate? Qual è la canzone di quest'estate che ricorderai?
1: Ai, aspettate ragazzi, eh.
0: Vedi che non te ne è venuta in mente una subito di botto, quindi non c'è quella che ha sfondato.
1: Non ho il tormentone, so per certo che Buon Vento di Jovanotti Alfa mi piace molto.
0: Sì.
1: Però ragazzi, forse sbaglio io. Io continuo ad ascoltare i pezzi vecchi.
0: Cioè, vedi?
1: Non
0: c'è quello che ha spaccatissimo.
1: Però avevo letto uno studio che confermava che superata una certa età si tende ad essere si tende ad essere,
0: ti leghi di più alle cose là e fai fatica a quelle nuove,
1: al tuo sound, quello che ti rassicura, ma che poi è un po' la questione della pancetta che dicevamo prima, cioè il sound che ti fa sentire a casa, quindi non hai più voglia né testa né spazio
0: per avere altre cose, stai bene,
1: bravo,
0: lì
1: entrare in un nuovo sound,
0: stai bene lì, in effetti è così.
1: Io mi riascolto Joe Cocker, mi ascolto Sam Cooke. Mi ascolto i pezzi vecchi, ragazzi.
0: Viene spontaneo,
1: sì.
0: Perché ti fa star bene,
1: sì.
0: Perché andare. Poi capita che senti quello alla radio che ti suona bene. Io adesso lo sto facendo con quella è una cosa che consiglio di fare, perché comunque capita che in mezzo a tutto il frastuono delle cose che ti vengono propinate anche quest'estate, ad esempio io ho salvato nella mia cosa delle canzoni che mi piacciono su Spotify Gaia,
1: sì.
0: La canzone, perché
1: mi piace molto,
0: non voglio passi via, mi è piaciuta molto e la faccio entrare, perché se noi non le salviamo e non le facciamo entrare nella nostra vita, quando tu dirai a Spotify metti le canzoni che mi piacciono,
1: sì,
0: non ti dirà anche questa ti è piaciuta, tornerà sempre solo là, e allora
1: sì,
0: dovremmo ricordarci. È chiaro che adesso, una volta ci capitava spesso, no? Adesso ti capita su con una canzone ogni 40 che ascolti,
1: vero,
0: anche
1: vero,
0: 50.
1: Sono d'accordo.
0: Però non facciamola scappar via, perché almeno poi la ricorderemo come le altre. Proprio perché fatica se no a trovarla.
1: Bel suggerimento.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Quindi di quest'estate io finora ho salvato solo Gaia.
1: Adesso da devo fare mente locale, ma poi
0: perché
1: vi dico...
0: noi nella musica ci lavoriamo dentro, no? Ma non facciamo mai... Tutto ci passa via così, no? Sempre...
1: Non così semplice, sono talmente tanti pezzi nuovi che
0: è un casino.
1: Dici un attimo con calma, devo fare mente locale, ma vedi che a me piacciono i pezzi vecchi?
0: Quello che arriva adesso, è un'altra roba.
1: Raga,
0: senti già il suono, no?
1: Aretha Franklin, Tutta la vita.
0: E suonano davvero.

0: guardate, queste classifiche lasciano un po' il tempo che trovano. Chissà perché la donna guarda solo l'uomo con gli addominali in spiaggia e l'uomo guarda solo la donna che c'ha il culo sodo. Poi senti notizie che fanno i debiti per andare in spiaggia a vedere queste stronzate. Vabbè, buona giornata, gente.
1: Ciao.
2: Quindi dice alla fine quello che... Beh, è chiaro che uno guarda le cose che piacciono.
1: Allora, no? Ragazzi,
2: cioè, se vedi una cosa bella, la guardi.
1: Un conto è guardare una cosa bella, oggettivamente bella. Io sono la prima a indicare al mio ragazzo i fondoschiena belli in spiaggia. Dico, amore, ma guarda
2: che bello, cioè, sì, è bello da guardare, è bello da guardare. Poi maliziare, pensare, quella lì è una roba che sappiamo solo noi.
1: Però vi dico che per me
2: un'altra.
1: Tra una pancia scolpita, un addominale scolpito e un uomo simpatico. Ah, ma raga, ma con l'addominale scolpito cosa ci faccio fra 10 anni? Lo uso come tagliere?
2: Perché bisogna sempre pensare al dopo.
1: Ma ragazzi, ma stai scherzando?
2: Bisogna sempre pensare al dopo.
1: Ma il dopo, più passano
2: gli anni, che quello che ha scolpito
1: anni,
2: oggi
1: Ma no, ma poi più passano gli anni e più non c'hai voglia di quella roba lì. Bello ma non balla. E cosa facciamo? Cosa ti dico, come soprammobile? Tipo ti passo lo Swiffer al mattino? No, ma ragazzi,
2: molto chiaro, no. Però noto che le nostre ascoltatrici non hanno confermato questa cosa.
1: Onorato,
2: cioè,
1: Dio.
2: Abbiamo avuto dei messaggi, sì, di ascoltatori che hanno detto la loro, che hanno scritto. Però Marghe la usi come grattugia.
1: Come grattugia, ho letto, bellissimo. Può sempre tornare utile, in effetti. Oh, può sempre tornare utile stare con noi, perché ragazzi, non è che oggi ci siamo dimenticati di giocare. In palio ancora per voi, non uno ma due pass.
2: Anzi, abbiamo anche un appello da fare legato,
1: sì,
2: al gioco.
1: Sì.
2: Lo facciamo tra pochissimo.
1: Sì.
2: Perché siamo alla ricerca di una persona.
1: Se Marina, che ieri ha provato a giocare e che voleva giocare per il figlio, è all'ascolto, ci scriva allo 079-449-9537.
3: Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990.

0: Pharrell Williams con Happy, e che sia una giornata happy per tutti i nostri ascoltatori, sicuramente lo sarà per questa nostra ascoltatrice. Vogliamo raccontare che bella cosa che è successa?
1: Dunque, ieri abbiamo giocato in palio per voi, abbiamo sempre giusto i due pass.
0: I due pass, esatto.
1: Per accedere al Locarno Film Festival.
0: Esatto, esattamente.
1: Okay. Cosa succede? Noi facciamo questo gioco dove dovete indovinare, vi mandiamo un pezzo e dovete indovinare di quale film sia colonna sonora ha giocato questa signora Marina, che in realtà ci raccontava che suo figlio è un cinefilo, quindi ci teneva da matti a partecipare, ma a livello economico era veramente un po' un pasticcio quest'anno. Ha vinto Diego, un nostro ascoltatore, e ci ha scritto: stavo ripensando a quella signora che ci teneva tanto a fare un regalo al figlio, cedo la mia vittoria.
0: Bellissimo, bellissimo
1: a Marina
0: pensiero.
1: Quindi Marina,
0: siamo riusciti a trovare Marina, e che è in contatto con noi, quindi adesso metteremo in contatto, sì, Diego e Marina, giusto?
1: Sì, ha detto.
0: E ci sarà questo scambio bellissimo.
1: Che pensiero gentile, mio figlio sarà felicissimo. Saremo felicissimi anche voi di dirvi che: uno, memorizzate immediatamente i nostri numeri, quelli ai quali dovete far scattare subito la vostra cornetta, cioè 091 6 462 462, oppure per gli amanti dei numeri dispari 091 6 463 463, e si gioca
0: tra pochissimo.

0: Solo due numeri che contano in questo istante: 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463.
1: Questo appuntamento è offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.
2: Il Gioca e Vinci.
3: Sì. Eccoci qua, Gioca e Vinci. Chi gioca e vince con noi?
0: Pronto?
3: Pronto?
4: Ciao ragazzi, sono Robin.
3: Eccolo, Robin.
0: Robin, buongiorno, come va tesoro?
4: Tutto bene, con questa bella frescura la mattina, poi tra un po' moriremo tutti.
0: Senti, ma di dove sei? Dove stai andando?
4: Sto andando a Stabio per lavorare, ma sono di Origno.
0: Ascolta, mi sei sul pezzo dal punto di vista cinematografico?
4: Tantissimo, okay. È proprio una roba, okay. Guarda.
0: No, però ascolta, questo è un film cult, ok? Secondo me ci possiamo arrivare insieme. Ora il buon Ricky abbasserà la base e ti farà partire quella che è la colonna sonora di un film. Quale film?
3: Vai. Andiamo a sentire.

0: Shazam Abal, il nostro ascoltatore.
1: Ma con Shazam ti dice il titolo. Dice, Allora, Robin, pronto?
2: Sì, famosissima la canzone. Sicuramente avrò degli aiuti, giusto, per indovinare.
1: Allora, ti do io un mezzo aiuto, però più di così non posso fare. C'è una scena iconica, ok, di questo film, dove lui arriva dove lavora lei e arriva perché, vabbè, insomma, con la sua divisa. Più di così non posso dire.
2: E molto lei... bene, ci sono, le so tutte.
1: Vai.
0: Vediamo.
2: Top Gun.
0: No.
1: Guarda, Robin, ci sei molto simpatico. Ti lasciamo andare, cioè ti lasciamo andare al lavoro. Però
0: ciao Robin.
1: Peccato, ciao bello.
0: Buona giornata.
1: Guarda i commenti che stanno arrivando.
0: Di chi lo azzecca e dice che film. Grande.
1: Quindi 091 6 462 462, 091 6 463 463.
0: Cosa facciamo adesso? Giochiamo sempre con un'altra canzone.
1: Non si dice.
0: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Chi è?
3: Beppi,
1: stai andando al lavoro anche tu?
3: No, io fortunatamente o sfortunatamente sono in prepensione.
0: Vabbè, insomma, se la gode.
1: Godite l'amore, certo.
0: Allora vuol dire che quando questo film era in voga, lui era un... cioè c'era, l'avrà visto sicuramente.
1: Sicuro.
0: Quello che
3: era un ufficiale gentiluomo.
0: Ma il problema è che noi parliamo di un altro film, perché noi cambiamo film con ogni telefonata. Quindi adesso io
1: scusami, ci è rimasto malissimo perché sto notando proprio. Purtroppo facciamo così perché abbiamo detto magari poi qualcuno si informa l'aiuto da casa. Quindi era ufficiale e gentiluomo, quindi bravo, film iconico, meraviglioso, ma azzeccaci questa. Dai, Peppi, non scherziamo,
3: Ghost.
0: Ci sei?
1: Me l'ha già detto.
0: Ghost. Esattamente.
1: Ma scusami, Ricky, ma questa era troppo fa.
0: Qual è la scena che ti viene davanti?
1: Dai.
0: È sempre lei.
3: La Demi Moore.
0: È bellissima in quel film, tra l'altro.
1: Sì, in realtà c'è questa scena, ragazzi, del vaso di terracotta, lui da dietro, le mani che si uniscono. Insomma. Vabbè, Marichi, questa.
3: Che lei gli diceva ti amo, lui diceva idem.
0: Hai capito,
1: Ah, ma lo sai a memoria, adoro. Comunque posso dirti, questa era troppo facile, Ricky.
0: Sì, molto facile, sì, molto facile, ma siamo buoni.
1: Però il Peppi ha vinto, sono
0: anche
1: contenta.
0: La prima, perché la prima in tantissimi ce l'hanno segnalata a WhatsApp, però adesso giochiamo col telefono.
1: Ufficiale gentiluomo con Richard Gere. Che grande film, devo riguardarmi.
0: E la colonna sonora di Joe Cocker con Jennifer Warnes. E qua invece abbiamo i Ragtime Brothers.
1: Quindi con chi vai a Locarno?
3: Non lo so, forse con mia figlia, con la Simona, fra l'altro, che ti saluta.
1: Con la Simo, bravo, vai con la Simo, spupazzatela e goditi una serata pazzesca.
3: Ok, grazie
1: ciao
3: mille.
1: Ciao Peppi, bravo.
0: Rimani in linea, ciao, ok? Ciao. Rimani in linea. Grazie, rimani in linea. Allora, torneremo a giocare domani più o meno alla stessa ora. Chi lo sa, comunque c'è un altro doppio pass da regalare.
1: Sì, una colonna un po' più difficile di
0: domani
1: questo,
0: saremo
1: dai.
0: Cattivissimi.
4: Questo appuntamento è stato offerto dalla 79esima edizione del Locarno Film Festival, che ti aspetta dal 5 al 15 agosto.

0: quando ascoltavamo le Destiny Child non sapevamo d'avere di fronte tanta roba.
1: Ma insomma, parla per te.
0: No, nel senso che allora Beyoncé, Kelly Rowland.
1: Sì, no, hai ragione, no, hai ragione.
0: Dai vari gruppi è venuta fuori veramente tantissima roba.
1: Quando solitamente le band si separano, il frontman prende, va avanti e gli altri rimangono proprio in sordina.
0: Lì,
1: è venuta fuori
0: tanta
1: hai
0: roba.
1: Hai ragione.
0: A proposito, tanta roba anche per quanto riguarda i gradi di oggi, domani e nei prossimi giorni. Andiamo a verificare subito
1: con dalla nostra Lisa.
0: Andiamo a locarno.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Lisa, buongiorno, bentornata a 3i. Come andiamo? Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Senti Lisa, purtroppo ci sembra di capire che la situazione non vada a migliorare per quel che concerne il caldo, ma non vogliamo spoilerare e ci affidiamo a te.
3: Beh, direi che c'è poco da spoilerare perché la situazione rimane abbastanza simile a quella degli scorsi giorni, quindi giornate molto calde e praticamente con precipitazioni assenti, quindi magari andando con ordine partendo dalla giornata odierna avremo una giornata che trascorrerà in prevalenza soleggiata e, come già detto, ancora calda, con le temperature massime che saranno comprese tra 34 e 36 gradi, e avremo poi però nel pomeriggio lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano e soprattutto nelle Alpi sarà possibile un rovescio temporale, però direi piuttosto a livello locale. E la situazione rimarrà piuttosto invariata anche per i prossimi giorni, diminuirà la probabilità di avere dei rovesci temporali con l'arrivo di aria più secca ma anche un pochino più calda. Avremo soprattutto tra mercoledì e giovedì un po' il picco del caldo, quindi giornate molto calde, in prevalenza soleggiate con precipitazioni praticamente assenti.
0: Ecco, scusa, ma questo picco che dici, cioè visto che già abbiamo parlato oggi, vedi quello che dicevamo ieri, no? Ricorderemo quest'estate come la più fresca, quindi oggi normale 36-37 gradi, no?
1: Perché ormai ci siamo abituati.
0: Il picco ci porta a 40?
3: No, non penso che arriveremo a 40, però sicuramente anche con i terreni, diciamo, che sono così secchi, abbiamo le temperature che tendono a salire ancora di qualche grado in più perché non c'è il raffreddamento dato dall'evaporazione dell'acqua dal terreno, quindi le temperature potranno essere decisamente elevate, però non penso che riusciremo a raggiungere i 40 gradi.
0: Fino a quando andiamo avanti così? Non si sa.
3: Il caldo sembra comunque rimanere, diciamo, parlato di picco, però poi non è che va a rinfrescarsi la situazione, rimarrà comunque molto calda. Da venerdì tende di nuovo a aumentare un pochettino la presenza di rovescio temporali serali, soprattutto nelle Alpi, però anche lì rimarranno tendenzialmente dei fenomeni a livello locale, con le massime che scenderanno di qualche grado, quindi non saremo più attorno ai 35-37 gradi, ma magari scenderemo verso i 32-34. E poi sembrerebbe esserci un po' un cambiamento di regime a partire dall'inizio della settimana prossima, però l'incertezza è ancora molto elevata. Appunto, quello che si vede è tendenzialmente una diminuzione del soleggiamento e una possibilità un pochino più marcata di avere qualche precipitazione con un ribasso delle temperature, però come detto l'incertezza è ancora molto elevata, quindi verranno confermate sicuramente nei prossimi giorni.
1: Io direi che stiamo, Ricky.
0: Sì.
1: Stiamo, ci fermiamo qui. Grazie Lisa Moser, un abbraccio a te e a tutto il team di Locarno Monti.
0: Un fresco saluto.
3: Grazie, buona giornata.
1: Ciao.

0: però non me l'hai detto che eri in ballo per Ghost 2.
1: Comunque, sapete che...
0: ottimo lavoro ha fatto.
1: Questa roba dell'intelligenza artificiale che piazza la tua faccia ovunque, tanto mi piace, tanto mi spaventa, ve lo dico.
0: Sì.
1: Vi ho mai raccontato, chicchetta, non so se sia al massimo a quest'ora in radio, però provo a girarci intorno. Tanti anni fa abitavo a Roma.
0: Ok.
1: Ok? Un giorno vado a prendere una rivista, non mi ricordo che giornale dovessi comprare. Ascolta qua, Ricky. Arrivo e l'edicolante: oh, ma che mi stai a dire? E faccio: sai, avendo partecipato a un reality, per me il signore
0: mi ha riconosciuta.
1: Mi aveva riconosciuta da lì, no? E mi fa: oh, aspetta, che ci stanno i bambini. Poi. E vi giuro che non riuscivo a capire. Vi ricordate che una volta nelle edicole, soprattutto in Italia, qua non lo so, c'era l'angolino un po'
0: sì,
1: più hot
0: in genere, okay? Dietro a destra.
1: Ve lo ricordate? Sì. Ah, tu te lo ricordi bene. Bene. E di solito,
0: che poi verso sera lo tiravano un po' più
1: un
0: fuori,
1: po' più fuori.
0: No? Si vedeva di più.
1: Prima era un po' più coperto,
0: cioè,
1: tipo da un lenzuolo.
0: Certo,
1: ok.
0: Certo.
1: Bene. Mi porta di là, mi fa: scusami, mi fai un autografo? E mi passa, vi parlo di un CD, il DVD, cioè, okay, c'erano ancora i DVD. Io, ragazzi, sono rimasta spiazzata perché vi parlo di tanti anni fa, ovviamente non c'era l'intelligenza artificiale. Oh, ma questa porno diva sembrava a me veramente. Quindi io ero spiazzata mentre dicevo: guardi che non sono io. Guarda che commento devi fare problemi. Faccio: ma no, ma guardi che non sono io. E vi giuro, sono rimasta spiazzata perché figurati ai tempi.
0: Ma non eri te.
1: E non ero io, ma mi assomigliava.
0: È uguale. Okay.
1: Figurati adesso.
0: Oggi saresti te, nel senso che ti prendono tutto quello che vuoi, abbiamo visto già.
1: Ricky,
0: no?
1: Hanno preso una mia puntata del mio podcast, che è anche video, e hanno preso la mia voce e il mio labiale, me l'hanno modificato per farmi vendere dei prodotti. Che manco, no, dei prodotti, peggio mi sento. Vendevo l'anima gemella, cioè con 10 franchi ti disegno quella che sarà la tua metà. Ma voi siete impazziti. E purtroppo la gente cliccava.
0: Oggi funziona così.
1: Che paura.
0: Prepariamoci all'intelligenza.
1: Comunque,
0: artificiale, a quello che combinerà.
1: No, non ho fatto parte. Ciao Coca. Non ho fatto parte del mondo pornografico. Ci tenevo a dirlo all'amico edicolante. E a, guarda Coca.
0: Gliel'hai fatto poi l'autografo?
1: No. Una volta ho finto di essere Sabrina Salerno, ma quella te la racconto dopo.
0: Bene, allora appuntamento.
1: In questo caso no.
0: A dopo l'informazione, preparo anche Boys.
1: Sì,
0: quindi
1: ovvio.
0: Ripartiremo da lì.
1: Va bene.
0: Tra poco Alessandro Cocca.
2: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

amore dirci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me?

0: d'estate.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
4: Le 7:59.
5: Ticino News mattina.
6: 11 agosto, martedì, ben ritrovati. L'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate oggi in compagnia di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
7: Buongiorno anche da parte mia.
6: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma registrato alle 7.34 ora locale ad una profondità di 82 km è stato avvertito in numerose regioni tra cui Bogotà, Cali, Manizales e Armenia. Al momento il bilancio provvisorio di oltre 130 morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
7: Secondo la stampa locale ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Le autorità stanno effettuando ora le verifiche per accertare l'entità dei danni e il numero delle persone coinvolte. La prima stima automatica del Servizio Geologico degli Stati Uniti è di almeno 1000 vittime. In seguito alla tremenda scossa, il governo della Colombia ha dichiarato già lo stato di disastro di carattere nazionale.
6: È salito invece ad oltre 6.300 morti il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno con magnitudo 7.2 e 7.5, l'ha annunciato il presidente del Parlamento. Sono 73.000 le persone assistite negli ospedali e oltre 20.000 abitazioni inagibili. All'appello mancherebbero ancora circa 30.000 persone.
7: Nessuna tregua, cambiamo pagina, dal caldo in Ticino dove l'allerta canicola è tornata al livello 4, il secondo più elevato fino alle 20 di venerdì. Le temperature massime potranno toccare i 36 gradi con i valori più elevati attesi nella seconda parte della settimana. Anche le notti resteranno molto calde con minime tra 19 e 23 gradi e temperature ancora più alte nelle aree urbane.
6: Meteo Svizzera avverte che la fine dell'ondata di caldo resta incerta, dalla fine della settimana potrebbe aumentare l'instabilità con temporali e un lieve calo delle temperature, ma la canicola potrebbe proseguire a livello 3 fino all'inizio della prossima settimana.
7: La situazione è seria e per il futuro, ci dice Luca Panziera di Locarno Monti, i modelli mostrano un ulteriore peggioramento del clima. Sentiamolo.
8: Le proiezioni dei modelli climatici purtroppo si stanno avverando e lo vediamo anno più anno meno. Quest'anno abbiamo davvero una prova molto forte che si stanno avverando queste proiezioni. La realtà si sta rivelando davvero anche più seria di quello che pensavamo, quindi direi di sì, lo stiamo vedendo non solo in Svizzera ma anche a livello europeo, a livello globale. È da tanto tempo che sappiamo che questi scenari si sarebbero realizzati e per il futuro abbiamo scenari ancora più forti, a più impatto, quindi un'estate come questa che adesso ci sembra davvero estrema, purtroppo verso la fine del secolo diventerà la normalità, quindi direi preoccupati sì, ma non del tutto sorpresi. Poi è sempre impressionante vedere certe temperature e la permanenza di certe temperature nelle nostre regioni, dove una volta superare i 30 gradi era raro d'estate, ma adesso è raro non superarli.
6: Ah, Bellinzona, per ora non esistono veri e propri rifugi climatici comunali dove trovare riparo durante le ondate di caldo. Il municipio, rispondendo ad un'interrogazione, ha spiegato che non sono ancora stati individuati spazi pubblici dedicati, ma annuncia approfondimenti per mettere in rete e rendere accessibili luoghi freschi durante la canicola. Sul lungo periodo il comune punta invece a rafforzare il verde urbano con nuovi interventi, incentivi ed una maggiore tutela degli spazi verdi.
7: E a causa della siccità prolungata e delle alte temperature, gli alberi a Lugano sono sottoposti a forte stress e aumenta dunque il rischio di rottura improvvisa di rami anche in assenza di vento e senza segnali evidenti. Il municipio invita a non sostare sotto le piante, soprattutto quelle di grandi dimensioni, e a prestare attenzione nelle aree alberate.
6: Spazio agli editoriali. Gianni Righinetti critica la gestione politica dei recenti casi di infrazioni stradali e guida sotto l'alcol, ricordando che episodi simili hanno coinvolto politici ticinesi anche in passato, da Cassis a Gobbi fino ai recenti casi di Fabrizio Sirica e Andrea Censi. Il problema, spiega il vice direttore del Corriere del Ticino, non è nuovo, ma lo diventa quando i partiti applicano due pesi e due misure a seconda della convenienza politica.
7: Righinetti contesta soprattutto le giustificazioni e le difese d'ufficio, come quella di Lorenzo Quadri per Censi, e invita a lasciare alla giustizia il compito di stabilire responsabilità e gravità dei fatti. Infine critica la formula «mi assumo tutte le responsabilità». Secondo Righinetti, chi sbaglia dovrebbe semplicemente scusarsi, attendere l'esito giudiziario e spiegare con trasparenza agli elettori le ragioni per cui intende restare al proprio posto.
6: Anche Daniela Rizzer sulla regione critica, in particolare in questo caso la gestione del caso Sirica da parte del Partito Socialista. Detta del direttore, il PS considera grave l'eccesso di velocità di Sirica, ma allo stesso tempo ne conferma il sostegno come co-presidente, creando una contraddizione. Viene giudicata più coerente la posizione degli ex presidenti Anna Biscossa e Igor Righini, che hanno invitato Sirica a fare un coraggioso passo indietro.
7: Rizzer mette inoltre in dubbio la capacità della dirigenza socialista di gestire la situazione e si chiede se Sirica saprà mettere la solidità del progetto collettivo davanti alle proprie ambizioni personali. Se resterà alla guida del partito, conclude, dovrà probabilmente assumere un ruolo più defilato e lavorare dietro le quinte durante il lungo periodo elettorale.
6: La giudiziaria con il delitto di morbo inferiore, vi sarà una terza perizia, le prime due valutazioni psichiatriche sull'uomo all'epoca dei fatti 68enne che la mattina del 26 novembre 2024 uccise la cognata in un'abitazione di via Camposportivo hanno dato esiti opposti. La prima lo ha ritenuto non imputabile, la seconda sostanzialmente capace di intendere volere. Il tribunale, riferisce il Corriere, ha quindi disposto una nuova super perizia affidata ad un professore d'oltre Gottardo. L'esito dell'approfondimento potrebbe far slittare ulteriormente il processo per assassinio subordinatamente omicidio intenzionale.
7: Negli ultimi giorni alcuni cimiteri del Sottocenere, Bioggio, Neggio e Riva San Vitale sono stati presi di mira da ladri che hanno rubato statue e oggetti in bronzo. La polizia cantonale parla per ora di un fenomeno sporadico, ma invita a guardare con attenzione a quanto accade in Italia, dove i furti nei cimiteri sono ormai diventati molto più frequenti. Nel mirino soprattutto il bronzo, dal quale si può recuperare rame, oggi particolarmente richiesto e redditizio sul mercato illegale.
6: 5 anni dopo la morte improvvisa di Marco Borradori, Lugano ne ricorda l'eredità politica e umana. Il sindaco Michele Folletti sottolinea sul Corriere del Ticino il ruolo di Borradori nello sviluppo della città. Era un precursore dei tempi e le sue linee di sviluppo, dice, restano il nostro GPS per vedere dove stiamo andando. Tra i suoi progetti il polo sportivo, il LAC e la digitalizzazione.
7: Folletti ricorda poi anche il rapporto personale con l'ex sindaco. Era, dice, un punto di riferimento e ammette, oggi una persona così non l'ho più ritrovata nella mia vita politica. Per Norman Gobbi, Borradori incarnava lo spirito leghista, mentre Daniele Piccaluga lo ricorda come una figura che oggi manca alla Lega.
6: A Chiasso torna invece il tema degli spazi di aggregazione per i giovani, ma per il momento non vi sono soluzioni concrete. Il municipio spiega che sul territorio non risultano stabili, liberi e idonei da destinare a queste attività. Si valuta però un dialogo con la parrocchia per un possibile utilizzo dell'oratorio, mentre a lungo termine prende forma il progetto di trasferire il centro giovani nel magazzino 6 vicino alla stazione di proprietà dell'FFS.
7: Andiamo all'estero, Stretto di Hormuz, le alternative non bastano, le tensioni nella regione accendono i timori per i flussi energetici mondiali. Da Hormuz passa circa il 20% del petrolio consumato nel mondo, oltre a importanti quantità di gas del Qatar. Esistono oleodotti, porti e corridoi terrestri alternativi, ma hanno capacità limitate e non possono sostituire il trasporto marittimo attraverso lo stretto. Anche i grandi progetti allo studio, come nuove reti di oleodotti e un possibile canale negli Emirati ispirato come a Panama, richiederebbero enormi investimenti e tempi lunghi. Per armatori e assicuratori lo scenario significa dunque più rischi, costi e incertezza.
6: E prima di salutarci, una finestra sul Locarno Film Festival. L'edizione numero 79 ha già archiviato la prima settimana di proiezioni, incontri ed eventi che hanno animato la città. L'occasione per fare un primo bilancio della kermesse cinematografica insieme al giornalista del Corriere del Ticino, Dario Campione.
0: Il bilancio secondo me è sempre positivo, poi il festival ha scelto, ha fatto alcune scelte particolari, no? Per cui nella piazza ci sono i film importanti, ma ci sono anche i film che hanno fatto la storia del cinema, no? Balla coi lupi, per esempio, ma molto di più forse Taxi Driver, e sono film che la direzione del festival ha voluto proiettare di notte. Questa è stata una scelta interessante, no? Perché dentro quello scenario magnifico e un po' unico che è la Piazza Grande, riuscire a trovare la dimensione affascinante, fascinosa del cinema, no, notturno. Ecco, questo secondo me è stato molto bello ed è un esperimento probabilmente da ripetere.
5: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
6: Traffico regolare al momento su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.

0: Ma magari vi siete resi conto, guardando un po' nel vostro orticello, che le cose a livello di coppia non vanno benissimo.
1: Oh. Beh, capita. Ma
0: ragazzi,
1: anche nelle migliori, no?
0: Diciamo che sono più le coppie che fanno fatica.
1: O quelle che fingono. Che non affrontano, che non si leggono.
0: Però,
1: dentro.
0: Posso dirvi che qui nessuno giudica, succede, ragazzi. È tutto un compromesso, non è così facile stare insieme, eh?
1: Assolutamente.
0: Ragazzi, va bene. Quindi siamo qui a 3i a svelarvi che la colpa non è vostra. Magari non avete applicato la regola del 2-2. Due.
1: Eccola lì la cosa. È da due ore che io vedo sempre due.
0: Sì.
1: Che voglio sapere, tu mi dici che dopo me lo dici.
0: Sì, sì.
1: Allora, due, due, due. Sono 3-2.
0: Sono 3-2 e non è un numero telefonico.
1: Due già fa coppia, no?
0: Sì, ma non è quello.
1: Non c'entra niente.
0: No, no. La regola del 2-2-2, quindi siete pronti? Carta e penna? Segna anche tu, Ricky.
1: Ok.
0: Da quanto sei sposato?
1: Allora, sposato dal 2000, quindi sono 26 anni.
0: Sì, ammazza.
1: Che siamo insieme dall'80, 90. Attacca lì, quindi altri 10 anni.
0: Sì.
1: Tantissimo.
0: Tu prendi appunti che potrebbe servire.
1: Devo
0: anche a te.
1: Appunti.
0: Allora,
1: okay.
0: La regola del 2-2-2 si tratta di un segreto per imparare a ritagliarsi i giusti spazi e non dimenticarci del fatto che abbiamo un compagno e una compagna.
1: Perfetto.
0: Perché spesso e volentieri ci diamo un po' per scontati, ok? Quindi, regola del 2-2-2, 2 settimane, 2 mesi, 2 anni.
1: Okay.
0: Ossia, ogni 2 settimane, teoricamente, vi dovete concedere un appuntamento romantico, quindi senza figli, senza amici, senza distrazioni.
1: Esci dalla routine.
0: Perché anche il fatto di avere sempre intorno bambini o amici vi porta a non conoscervi più tra di voi. Cioè, vi ritrovate una cenetta romantica, vi guardate in faccia e mettete mano subito magari a Instagram. Perché è la cosa più semplice.
1: Terribile, sì,
0: no?
1: Vero, sì.
0: Quindi ogni 2 settimane, guardate che è un bel impegno, eh?
1: Sembra... 2 volte al mese.
0: Bravissimo, bravissimo. Regola 2-2-2. Ogni 2 mesi dovreste partire per un weekend insieme, anche breve e vicino a casa. Ogni 2 mesi lo si può fare, no?
1: Sì, io farei anche che ogni 2 mesi, così lo intervalli nel mese che c'è in mezzo,
0: sì.
1: Vai via da solo però un weekend.
0: Sì,
1: perché
0: però
1: guarda, sai che
0: tu,
1: fa bene alla coppia?
0: Sì, ma tu stai depistando.
1: No, però stavo pensando che fa bene alla coppia quella roba lì, eh?
0: E che ognuno prende i suoi spazi.
1: Il suo spazio anche in quel senso, sì.
0: Ah, quindi non...
1: Non è un voler andare a fare qualcosa di male.
0: Di non stare sotto lo stesso tetto.
1: Sì,
0: okay.
1: Prendersi anche un weekend ogni tanto dove vai e liberi... Da solo,
0: allora, uno,
1: con un amico, che ne so io.
0: Sì, uno per... riprenderti un po' i tuoi spazi,
1: sì.
0: E due, anche perché dopo tanto che stai insieme avrai voglia di sentire la mancanza della persona.
1: Ma certo.
0: Quindi,
1: anzi, ti rendi conto,
0: si crea fondamentalmente. Sapete quante coppie di amici miei sono tornati a vivere separati?
1: Perché
0: Ma tantissimi,
1: cioè si sono separati e poi sono tornati a vivere insieme.
0: No, stanno insieme, ma siccome si sono resi conto,
1: okay,
0: che la coppia,
1: fanno i fidanzati proprio,
0: che mancava quella la roba bella di mi faccio bella per te, mi passi a
1: vengo
0: prendere,
1: vengo a prenderti,
0: e vivono in case separate e mi dicono ogni tanto lui dorme da me, ogni tanto io dormo da lui.
1: Però,
0: ma non stanno insieme.
1: Ci sta, è un modo moderno di concepire la vita e i propri spazi.
0: Quindi,
1: però secondo me la sana solitudine non è un voler togliere all'altro.
0: Ci sta.
1: No?
0: Quindi regola 2-2-2 manca ogni 2 anni. Secondo te cosa c'è da fare ogni 2 anni?
1: Beh, allora abbiamo detto della vacanza ogni 2 weekend, abbiamo detto del...
0: No, ogni 2 settimane cenetta romantica.
1: Cenetta
0: comunque
1: romantica.
0: Cenetta senza
1: ogni
0: bambini.
1: 2 mesi la vacanza.
0: Un weekend breve.
1: Ogni 2 anni
0: la vacanza.
1: Una vacanza. Beh, già largo però. Ogni 2 anni la vacanza.
0: Beh, però sai, il fatto di prenderti
1: vacanza,
0: una bella vacanza, una vacanza,
1: diciamo,
0: importante, un 2-3 settimane, sì, via all'avventura,
1: okay,
0: ecco, da soli.
1: Cioè sì, senza figli o che cose.
0: Senza amici, sì. Per non perdere quella sintonia lì da viaggio.
1: È un po' come il primo punto dei due.
0: Bravo. Quello
1: della cenetta da soli, stacchiamoci da tutto e andiamo.
0: Quindi regola del 2-2-2. La mettete in pratica? Ha senso secondo voi o una fregnaccia?
1: 079-449-9537. Oppure anche... quali altre regole voi applicate per stare meglio in coppia?

0: A proposito della regola del 2-2-2, per cercare di ricordarci come fare per migliorare, ottenere al massimo il nostro rapporto, io ho imparato di recente anche questa cosa che mi hanno detto. Bisogna imparare anche a disinnescare a volte delle discussioni inutili che stanno per partire e ti dici, vabbè dai, facciamo l'artificiere, disinneschiamola, evitiamola. E secondo me può essere un aiuto per tanti questa cosa, infatti la sto diffondendo a tutti.
1: Disinnescare.
2: Facciamo l'artificiere, è bellissimo. Bello, bel messaggio, grande.
1: Spegnere il fuoco anziché alimentarlo, no? Perché tante volte ti rendi conto di che si innescano proprio quelle discussioni che non portano a niente, ma magari sono solo date da prese di posizioni che poi tu mi rilanci, allora ti rilancio anch'io, no?
2: Allora, ci sono persone che sono litigiose già di indole, ok? Che hanno proprio voglia di quella roba lì. Secondo me perché si annoiano. Può essere?
1: Allora, se è una roba che capita di tanto in tanto, può essere il momento.
2: E no, i litigiosi.
1: Ma se uno ce l'ha dentro sempre, non riesco a starci insieme, no?
2: Che noia. Ci sono anche gli amici così. Sai, quelli che sempre bastiamo contrari. Oh, posso dirvi che quando passano gli anni e cresci,
1: peggiora.
2: C'è più voglia di quella roba lì.
1: E quelli così peggiorano.
2: Ma li tagli.
1: Per forza.
2: E uno, e due, e tre, cioè dovuto, oh, ma mica mi pagano.
1: Vedi,
2: eh.
1: Perché poi alla fine torniamo, adesso qua stiamo andando in un altro discorso, no? Però che più in là vai negli anni e quelli che chiami amici sono amici, sto parlando non conoscenti, sono sempre di meno, perché all'inizio accetti un po' tutto di tutti, no?
2: Sì, ovvio.
1: Man mano che vai tagli per tanti motivi, tra questi
2: poi
1: anche quelli che
2: io ho notato che magari amici storici con i quali ai tempi ti facevi le migliori risate, passavi il miglior tuo tempo, cavolo, passano gli anni e ti rendi conto che non hai più tante cose in comune, e mi hanno detto che quello si chiama non essere più sulla stessa frequenza.
1: Eh sì, perché tu hai preso la tua strada e magari ti accorgi che loro sono sempre lì, oppure
2: viceversa.
1: Ognuno di noi ha la sua vita,
2: cambiano le passioni, cambiano gli interessi.
1: Sai che mi viene in mente, ne parlavo qualche giorno fa, no? In questi giorni, in queste due settimane dove c'è tanta gente a casa, in vacanza, stacchi, magari ti capita di fare il tuo giro nel paesello dove non lo fai mai durante l'anno perché sei preso dalla tua vita,
2: chiaro,
1: no? E incroci quella persona che non vedevi da decenni, ma con la quale hai dei ricordi belli di magari
2: tempi delle scuole,
1: no?
2: sì.
1: E sei predisposto perché hai il tempo e ti sfermi a scambiare due chiacchiere. Da una parte stai benone perché ti vedi ritornare tante cose, no? Dall'altra ti rendi conto di quello che abbiamo appena detto, di quanto siamo diversi, di quanto ognuno di noi ha la sua vita in fondo, no?
2: Ti rendi conto che quando ti dicono ma sentiamoci, cavolo, perché non ci organizziamo una pizzata? Se non ci siamo sentiti tutti sti anni, un motivo ci sarà.
1: Settimana scorsa uno di quelli lì, sai cosa mi ha detto? Ma fai ancora il disc jockey?
2: Così.
1: E io gli ho detto sì, faccio ancora il disc jockey, è sempre stata la tua passione.
2: Però è vero.
1: Sì, però hai capito?
2: Sì.
1: Hai capito? Bellissimo comunque tutto questo qua, no?
2: Allora, mai bello quanto questo capolavoro musicale che porta il nome di Sweet Child of Mine. Signore e signori, questa è 3i.
1: E ci sono i Guns N' Roses.

0: l'estate di Radio 3.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
3: Friggitrice ad aria Girmi, 9 litri, 59 franchi e 90. Barbecue elettrico, 2000 watt, 14 franchi e 90.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.

0: Fergie con questa versione particolare di un classicone mondiale, quando.
1: Scusami, i Black Eyed Peas?
0: Sì.
1: Sono stati ospiti a Sanremo, vero? Tu che sei un amante di Sanremo.
0: Cioè, sono passati forse negli anni, ma tantissimi anni fa.
1: Sì, un po' di anni fa.
0: Sì.
1: Mi è venuto in mente perché ho visto che è diventato virale un video di Stefano De Martino a Miami.
0: L'ho visto.
1: Ok,
0: l'hai
1: visto anche tu. Sul suo gippone un gruppo di italiani lo becca, lo saluta. In bocca al lupo, in bocca al lupo, perché sarà lui.
0: Secondo me la cosa forte del prossimo festival, io lo dico, cioè non perché lo dico io, però lo sostengo già da anni, e forse anche in collegamento con voi l'anno scorso ho detto: speriamo che De Martino riporti sta roba, e mi riferisco proprio agli ospiti internazionali. Perché hanno sempre fatto, cioè Pippo Baudo ha fatto grande il festival con ospiti incredibili che negli anni ha portato e hanno lasciato esperienze pazzesche a Sanremo, no?
1: Quindi viene in mente
0: Peter Gabriel, Shock the Monkey, te lo ricordi? Con quando ha fatto Tarzan sul pubblico.
1: Ah, si è lanciato con la liana.
0: È una roba incredibile. Ci sono state delle esibizioni veramente pazzesche negli anni.
1: E quindi secondo te manca un
0: secondo
1: po'?
0: Secondo me lui è là a Los Angeles perché sta sicuramente bello, però andare coi soldi della Rai, no?
1: Certo.
0: Tu immagina se ti dicessero: devi andare a scegliere chi andresti a prendere, ti danno in mano un bel budget e ti dicono: devi andare a scegliere il nome grande per una manifestazione.
1: Madonna, Madonna. Se lo dico subito,
0: che a Sanremo è già venuta. Perché
1: sai che devo controllare, non mi ricordo.
0: A me pare di sì.
1: Una cosa che forse non abbiamo mai commentato insieme: voi siete mai stati fisicamente al teatro Ariston?
0: Sì.
1: È piccolissimo.
0: Vero.
1: Cioè,
0: già da
1: casa,
0: fuori.
1: Già
0: quando arrivi
1: fuori.
0: Lì, no, noi ci fanno vedere, sì. Ma è una roba che proprio fai fatica a fare la foto per prenderlo
1: è
0: tutto.
1: È vero. Allora, io sono stata anche allo studio, so che allora ragazzi, le due cose non possono essere confrontate, ma tanti anni fa ho visto lo studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ah no, a Roma Cinecittà.
0: Ok.
1: Ragazzi, è più piccolo di questo studio qua.
0: Vero?
1: È piccolissimo, però loro giocano molto con gli specchi. Quindi ti sembra di essere da casa? Dici: wow, che studione!
0: Sembra
1: ragazzi,
0: enorme,
1: sono quattro seggioline. Veramente è un bus, come si suol dire. Ecco. Però mi rendo conto che la resa televisiva è sempre diversa.
0: La stessa roba è l'Ariston, è vero.
1: E l'Ariston,
0: verissimo.
1: Però è il suo bello. Cioè, se vi capita di passare da Sanremo, andate a dare un'occhiata. È un gioiellino, una chicchettina.
0: È storia.
1: È storia.
0: È storia. Poi comunque quando sei dentro,
1: sì,
0: no, ti viene quella roba lì.
1: Comunque, visto che è partito il sondaggione, io inviterei Madonna.
0: Madonna.
1: Questo è il mio voto.
0: Staremo a vedere chi è andato sicuramente là per qualcosa del genere. Sicuramente non è un caso se lo hanno ripreso con questo video.
1: Anche secondo me. Però senti, scusami, visto che lui è molto più giovane rispetto ai direttori artistici di prima, no? Secondo te questa roba farà la differenza?
0: Dipende tutto dalle persone che hanno messo attorno a lui, come ci dicevamo,
1: certo,
0: all'inizio. Lui,
1: certo,
0: lui è un grande punto di riferimento,
1: sì,
0: però non ha l'esperienza tale.
1: Chiaro.
0: Da, no? È chiaro che è un'occasione bellissima per lui, quella di sfruttare la squadra che avrà dietro e le potenzialità. Abbiamo iniziato proprio dicendo: bello andare a Los Angeles col budget della Rai e poter disporre di, no? Poi chiaramente ci sarà chi lo consiglia, ci saranno le case discografiche dietro che magari dicono: tu prendimi questo artista fra i 30 e io ti do il canale per arrivare là.
1: Quindi scusami Norichi, per te lui era lì per poter parlare con qualcuno da portare?
0: Secondo me può essere, perché comunque gli ospiti internazionali sono una delle voci che lui, quando ha detto quelli che potrebbero essere i cambiamenti del festival, aveva inserito. Quindi ancora non se ne è parlato, si sta parlando di tanto, no? Però devo dire che le scelte che sta facendo, in un certo senso le condivido. Adesso lo stanno criticando tutti, abbiamo 30 secondi, lo stanno criticando tutti per la questione dei giovani. perché sì, soltanto un giovane andrà a partecipare al Festival di Sanremo.
1: Ma una
0: no?
1: volta già era così.
0: E lo è già stato, ma Mahmood ha vinto in quel modo.
1: L'avevo
0: lì, ma...
1: intervistato io quando ha vinto con Soldi.
0: Ecco, ma non era stato poi l'unico, ce ne sono stati altri.
1: Certo.
0: No? Lui invece, secondo me, ha fatto una scelta che offre una reale vetrina. Ti faccio una domanda, è meglio fare una gara prima del festival, dove fai le selezioni, poi alla fine saranno pochi o tanti, ma i 10 finalisti li fai passare nella trasmissione dei pacchi in prima serata a cantare la loro canzone, poi la gente li voterà e uno andrà al festival, oppure questi 10 finalisti fare la gara dei giovani a Sanremo, ma farli cantare dopo le 11:30, mezzanotte di notte? A livello di vetrina,
1: che cosa meglio la prima, ovviamente.
0: Capisci?
1: Certo.
0: Non saranno là, ma anche chi al festival non ci va, è arrivato nella fase finale, avrà sì, la sua vetrina. Se poi la canzone è bella, avrà avuto la sua promozione. Secondo me hai fatto di più in questo modo che di facciata dire Sanremo giovani, e quelli poi li fai cantare dopo mezzanotte, quando chi li deve votare, che sono i giovani, sono già a dormire perché domani vanno a scuola.
1: Bravo Ricky, hai ragione. Sono d'accordo.
0: Abbiamo deviato un attimo, sì, però visto che siamo entrati nell'argomento festival, potrebbe essere anche lei.
1: Magari invitano lei.
0: Te l'ho detto che sono stato a casa sua?
1: Di Miley Cyrus.
0: Di Anna Montana.
1: Ma davvero?
0: Lei era Anna Montana.
1: Certo.
0: No? Io sono stato a Malibu fuori dalla casa di Anna Montana,
1: no, vabbè,
0: tre mesi fa con la bambina.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Mamma Chameleon, i Culture Club su Radio 3. Che facciamo? Prendiamo un aereo adesso?
1: Allora amici, non possiamo far passare altri giorni senza commentare quel bambino. Stavo cercando dove stessero andando, mi sembra Toronto, ma non mi si apre bene, l'articolo continua a cancellarsi. Da ex assistente di volo vi dico, ne ho viste di cotte e di crude, ok? Ho vissuto anche in Kuwait, quindi ho vissuto anche cose non legate alle nostre tradizioni, ai nostri usi e costumi, ma una roba del genere non mi era mai capitato in 3-4 anni di esperienza. Volo da Victoria a Toronto, ok? Quindi volo tranquillo, si prende e si sta per decollare, c'è il momento in cui ovviamente bisogna allacciare le cinture e fin lì va bene. Poi c'è chi ha bisogno dell'extension, quindi chi è un po' più generoso dal punto di vista del peso ha bisogno di un'extension. I bambini in linea di massima stanno seduti di fianco, quindi normalissima cintura, o nel caso in cui siano più piccoli può anche esserci quello che rimane in braccio, però in linea di massima cintura normalissima. Ragazzi, hanno dovuto bloccare il volo e cancellarlo perché il bambino si rifiutava di allacciare la cintura. Vi parlo di una manciata di giorni fa, ma attenzione, sono intervenute le assistenti di volo, la mamma, il papà. Ma noi ci rendiamo conto che per un bambino che non si vuole allacciare la cintura, io penso fosse un Airbus, immagino, almeno 300 persone hanno dovuto disdire tutti i piani e rimanere a terra.
0: Eh sì, perché la discussione si è protratta al punto che quando sono arrivati a un dunque, che hanno fatto scendere sto bambino, era passato il tempo necessario per partire, giusto?
1: Bravo, quindi a quel punto comunque volo cancellato, bisogna aspettare il prossimo slot.
0: Che rabbia.
1: Ma no, più che rabbia, io mi metto nei panni delle persone che erano lì ad assistere ai capricci di un bambino. Io adesso, sapete, poi non sono mamma, quindi non posso metter becco, ma non puoi dire a tuo figlio stai giù e metti sta cavo di cintura?
0: Allora, io sono su queste robe, sono sempre un po' forse troppo, no? Non riesco a avercela col bambino, perché il bambino ha fatto il bambino, capriccioso, tutto quello che vuoi, no?
1: Il bambino ha fatto il bambino.
0: Capriccioso, sì, benissimo. Sì. Ma se io so di avere un figlio capriccioso e non è che non penso che i genitori hanno capito in quel momento che il bambino non voleva mettere la cintura. Non vado a volare, abbiamo fatto questi discorsi sui ristoranti, sui vari posti, no? Se io dal momento in cui metto al mondo un figlio, per un tot di anni sono a sua disposizione,
1: certo,
0: e rinuncio anche eventualmente a delle cose.
1: Però io mi domando, un assistente di volo
0: cosa fai?
1: Cioè, o era indemoniato?
0: Ecco, tu che hai fatto quel lavoro lì, no? In un caso così, come, che indicazioni hai di comportamento?

0: più pazzo del mondo, dove c'era quella, tutti che passavano a tirare il ceffone a quello con l'attacco di panico.
1: Però sai che ultimamente, adesso noi abbiamo parlato di un bambino, no? Ma quest'anno ho letto tante notizie che si riferiscono a voli annullati perché qualcuno va in escandescenza. In questo caso il bambino che ha perso il controllo, perché poi chiaramente più dicevi metti la cintura, se questo è l'NF Deco, più ti dice no e fa casino.
0: Che
1: no?
0: Poi chissà quanti anni aveva sto bambino, perché adesso mi domando, c'è un bambino piccolo piccolo, un bambino tipo di 6 anni, non c'è scritto, non... ai posteri largo sentenza, ragazzi. Però se volete domani vi racconto 2-3 situazioni assurde che mi sono capitate da assistente di volo.
1: Allora, arrivano due domande. Sì. Una dice, non ho mica capito, cancellato il volo, fai scendere il bimbo e la famiglia e basta. È quello che hanno fatto, ma prima di arrivare a questa conclusione ci hanno messo un po', perché molto probabilmente anche i genitori hanno cercato
0: allora,
1: hanno
0: impiegato troppo tempo e a quel punto avevano perso lo slot della partenza. Sapete che non è che uno possa mettersi in cielo quando gli pare piace, ecco. Avevano perso lo slot.
1: L'altra domanda è, e se fosse stato autistico?
0: Allora l'avrebbero specificato.
1: Lo specifichi prima?
0: No, ho letto tanti articoli a riguardo e sicuramente l'avrebbero specificato, anche perché in quei casi intanto c'è un occhio di riguardo e ci si comporta diversamente sia ai genitori che noi assistenti di volo.
1: Che penso
0: quindi
1: io.
0: Non penso proprio, ragazzi.
1: Sicuramente non sarebbe stato né il primo né l'ultimo, no. E quindi ci sarà una modalità di comportamento. No?
0: Oli dice, ragazzi, se tu educhi tuo figlio non c'è bisogno di rinunciare a nulla perché non avrai problemi di questo genere, sono i genitori che in questi anni non sanno più fare i genitori. Poi Paola dice, Marghe, posso dire che i genitori del giorno d'oggi sono troppo permissivi? Un qualche no e qualche castigo magari farebbe bene. Beh, noi siamo figli, almeno i miei erano severissimi, mio padre poi quindi devo dire che mi rendo conto che adesso, cioè ai nostri tempi una bella sculacciata,
1: ma adesso
0: nessuno si stupiva,
1: basta che guardi male
0: adesso chiamano il telefono azzurro, per carità, no
1: esattamente.
0: Vabbè, insomma ragazzi, è così che chiudiamo oggi, ma torniamo domani,
1: Teddy Swims, e poi facciamo tempo a salutarci ancora.

0: Teddy Swims, una delle voci potenti di questi ultimi anni, ci accompagna alla fine del nostro viaggio. Chiaramente la cosa del bambino lì sull'aereo ha scatenato il putiferio.
1: Ci accompagna verso l'uscita, ma noi domani torniamo, e non è una minaccia, dalle 6 alle 9, stessa ora, stesso posto, stesso bar. E se vi va, domani vi racconto due o tre chicchette simili di quando facevo l'assistente di volo.
0: Bene, allora partivamo da qui, ma prima io cos'è che dovevamo mettere anche boys?
1: È vero. Allora domani ti racconto anche di quella volta in cui mi hanno scambiato per Sabrina Salerno, e ci ascoltiamo boys.
0: Perfetto.
1: Tutto domani.
0: Allora domani mattina nuovamente dalle 6 alle 9, mentre tra poco c'è l'informazione e poi arriva la Lolla che vi accompagna nella seconda parte della giornata, poi ci arriverà Ruben, insomma piano piano
1: ci
0: la casa
1: Trey
0: si anima e si popola.
1: A domani, belli.
0: Grazie a tutti e una buona giornata. Ciao.
2: L'estate di Radio 3i.
3: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Le 8:57.
2: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. La Svizzera segue con attenzione la situazione in Colombia, colpita da un violento terremoto di magnitudo 7.4. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso solidarietà alle vittime e ha assicurato che Bern è pronta a fornire tutto l'aiuto.
6: Alessandro Cocchi. Almeno 132 morti e 570 i feriti provocati dal violento terremoto che ha colpito la Colombia. La scossa di magnitudo 7.4 si è verificata alle 7:34 ora locale, con epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó. Secondo il servizio geologico colombiano, il sisma è durato 96 secondi, ma in diverse città è stato avvertito per oltre 4 minuti. Ingenti danni a ospedali, aeroporti e strade nei dipartimenti di Chocó, Caldas, Risaralda e Valle del Cauca. Il bilancio resta provvisorio, potrebbe aggravarsi mentre proseguono le verifiche sul terreno. La Svizzera segue da vicino l'evoluzione della situazione. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso vicinanza al popolo colombiano, alle famiglie delle vittime e ai soccorritori, assicurando che Bern è pronta a fornire il proprio sostegno qualora fosse necessario.
5: Caso Infantino, Donald Trump si esprime sulla possibile sostituzione del presidente della FIFA, sempre più sotto pressione per l'inedito tentativo di ingresso di investitori privati nella gestione dei mondiali. Attraverso il suo social Truth parla di un terribile errore qualora Infantino venisse effettivamente sollevato dal suo incarico. Ricordiamo che l'amicizia tra il presidente americano Infantino è ben nota. Torniamo in Ticino, che vive un periodo intenso di caldo che, unito alla forte siccità, ha fatto scattare anche la crisi idrica nel basso Mendrisiotto. Tra le indicazioni si chiede di ridurre al minimo le irrigazioni dei giardini. Allora, insieme a Raffaele Caminada di Caminada Sementi, parliamo di alternative per un'irrigazione diversa.
7: Se ha la possibilità di poter bagnare, cioè non ha una restrizione al 100%, il mio consiglio è di bagnare poche volte durante la settimana, ma a lungo tempo, per far sì che l'acqua penetra bene nel terreno, diamo una forza alle radici, vanno in profondità, e nei momenti di gran caldo e siccità il nostro giardino è più forte.
8: Ad aiutare poi le nuove tecnologie.
7: Ad esempio, quando facciamo degli impianti di irrigazione, bisogna prevedere queste nuove soluzioni con delle centraline che hanno il rilevatore dell'umidità, il rilevatore della pioggia. Se piove l'impianto non parte, se c'è l'umidità nel terreno si ferma, allora lì riusciamo a risparmiare anche acqua. o se no questi nuovi sistemi di recupero delle acque. Però se qua non abbiamo la pioggia non possiamo recuperare niente e questo sistema va un po' a perdersi.
5: In chiusura la cronaca è che ci porta in Valle Verzasca, dove in un bosco in zona Lavertezza è scoppiato un incendio. Come comunicato ieri sera dai pompieri di Locarno, sono bruciati quasi 3 ettari di bosco. Non vengono indicate per il momento le cause. Le operazioni di spegnimento andate avanti per tutta la giornata di ieri con diversi militi e anche l'uso di un elicottero proseguono anche in queste ore.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
2: L'infotraffico.
5: Al momento non ci sono disagi da segnalare.
2: Previsioni del tempo.
5: Giornata in prevalenza soleggiata e molto calda anche oggi con le massime fino a 34 gradi.
2: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
10: Buona mattina d'estate. Buon secondo giorno della settimana, 11 agosto, non so perché mi veniva da dire 11 aprile, ma no, è l'11 agosto. Ogni tanto il cervello va ad aprire i cassetti a caso così. Sono la Lolli, felice di stare con voi anche questa mattina fino a mezzogiorno, quindi come mi piace dire, dal secondo caffè della giornata fino alla vostra pausa pranzo. Ovviamente siamo una radio, siamo fatti per lo più di musica e musica bella, quindi partiamo per questa mattina d'estate con un brano che ci riporta anche all'estate di qualche anno fa. Lui è Mario. Buon caffè e buon inizio.

La canzone perfetta per una serata estiva, anche se mattina, però va bene anche per il risveglio. Sono le 9:06, do il buongiorno anche a chi ci sta guardando in questo momento dalla sala d'attesa di un medico, quindi buona giornata a te, in bocca al lupo per tutto e anzi grazie per mettere addirittura lo schermo con Teleticino, che onore. Allora, che sia un buon martedì 11 per tutti. Avete visto qualche stella cadente? Io no, sono andata nanna, devo dire che questo caldo mi sta veramente stancando. E poi cosa succede di notte? Ovviamente la notte è intercalata da numerosi risvegli, perché aspetta che cambio posizione, che c'è un angolino fresco del lenzuolo e quindi è un continuo cambiare posizione. Però so che siamo in tanti ad essere in questa situazione e qual è l'unica buona notizia? È che non sarà per sempre, prima o poi un giorno questo caldo smetterà, va bene. Pensiamo sempre a quello, dobbiamo sempre cercare un pochino la parte positiva di qualsiasi situazione. Volete condividere con noi la vostra mattinata? Allora fatelo con un messaggino WhatsApp 079 449 9537, anche semplicemente per raccontare la vostra giornata, il vostro martedì 11 agosto. Quando

La canzone estiva di Annalisa. E intanto questa mattina stavo sfogliando un articolo su Tio, non so se ne hanno già parlato i miei colleghi, vabbè, però chi c'era questa mattina alle 6 non dovrebbe esserci alle 9 forse, no? Però non è, è una supposizione. Comunque questo articolo volevo condividerlo con voi. Siamo in estate, fa molto caldo, a Lugano e Locarno sono stati segnalati alcuni casi, soprattutto nelle zone adiacenti al lago, ma i comuni li considerano ancora limitati. Si parla di persone che girano in costume da bagno o a torso nudo fuori dalle zone balneari in Ticino. Quindi mettiamo il caso, è come se una signora in costume facesse una passeggiata lungo lago a Lugano, no? In Ticino non esiste una specifica multa per andare in giro a torso nudo o in costume, la nudità completa non è automaticamente un reato, il codice penale interviene soprattutto in casi di esibizionismo o di molestie. Lugano adotta un approccio abbastanza tollerante con il caldo e nelle zone ricreative, ma può chiedere alle persone di coprirsi in centro, nei negozi o davanti agli edifici pubblici. Ascona è un po' più restrittiva, invece, nel nucleo è vietato circolare in costume o a torso nudo. La polizia, quando necessario, invita a indossare una maglietta. Locarno invece considera il costume appropriato nelle immediate vicinanze dell'acqua, come lidi o spiagge. Il punto centrale è che in molti casi non si tratta tanto di una questione penale quanto di decoro e di buon senso. Essere legalmente consentito non significa necessariamente essere considerato appropriato. Quindi volevo chiedervi cosa ne pensate di chi gira a torso nudo lungo lago, in queste zone, insomma, ticinesi, lacustri, ecco, mettiamola così. Non mi veniva il termine lacustre, oggi faccio molta fatica a trovare termini. Ho i cassetti dei termini sudati, come si vuol dire, vabbè. Un po' di musica per ballare, col pensiero ovviamente, così non facciamo fatica.

0: più arrabbiato rispetto al solito ed è liberatorio, ne aveva bisogno. Infatti nel video si è fatta crescere anche una coda da scorpione. Lei tra l'altro è del segno dello scorpione, eh? È bello perché il messaggio finale è... cioè sembra parlare di distruzione, però in realtà lei dice: accetto la mia rabbia e poi vado avanti.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Quante belle vocine femminili questa mattina, musicalmente parlando, è sempre un piacere. Abbiamo ascoltato prima la nuova canzone di Katy Perry e ora Carly Rae Jepsen, che io adoro, perché ha questo crea questa atmosfera sempre molto felice, molto positiva. E tra l'altro, in una delle sue canzoni, mi piace ricordarlo ogni tanto, era presente anche il meraviglioso Tom Hanks. Sì, a ballare, ballava col suo soprabito, veramente un bel uomo, un bell'uomo Tom Hanks, al suo fascino. Allora, stavo leggendo la nuova moda, ma non ne avevo idea, di un caffè che sta diventando un trend internazionale, ma voi lo sapevate? Ce lo chiamano caffè, ma in realtà è una nuova bevanda viola. Si chiama ube. L'ube è questo tubero viola originario delle Filippine, che è simile a una patata dolce e viene utilizzato ovviamente da secoli normalmente nella cucina filippina. Ha un gusto molto dolce, molto delicato, ricorda un pochino, dicono quelli che l'hanno provato, vaniglia, cocco, nocciola. L'ube latte si prepara mescolando il latte, anche vegetale, con appunto questo ube in purée o in polvere. Si può bere caldo, freddo, oppure mischiato a un espresso. Ecco perché lo chiamano il caffè di quest'estate. Ed è viola, cioè la cosa bella è che è completamente viola ed è un colore naturale, non hanno utilizzato assolutamente nessun tipo di colorante. Se lo bevi senza espresso è senza caffeina, ovviamente, quindi può essere un'ottima alternativa anche alla mattina. E dicevamo, questo ingrediente filippino sta diventando un fenomeno internazionale grazie soprattutto alle caffetterie di Los Angeles. Sono state le prime a lanciare questa nuova bevanda per la mattina, per poi diffondersi anche in Europa, Londra, Vienna, Italia, magari c'è anche in Svizzera, non l'ho ancora visto, però magari Zurigo, Basilea, in qualche città della CH interna. Voi l'avete già bevuto? Fatemi sapere com'è questo ube, anche perché vi assicuro che è molto molto bello da vedere. Cioè, voi immaginatevi una tazzina di caffè viola, con sopra la schiumetta viola. Ebbene, è l'ube. Bevetelo e andrà tutto bene, ci dicono così, ci assicurano che è anche molto molto sano. Ci sono i Coldplay con Everyday Life, canzone molto malinconica.

Lo sapevo che siete troppo avanti voi. Allora Charlie dice: noi lo abbiamo assaggiato nelle Filippine, bello da vedere questo caffè ube, però insomma gusto un po' meno, però dice: e Viola, provalo. Sarà fatto. E poi mi avete scritto in tantissimi, grazie Lisa, grazie a tutti, che anche a Lugano esiste già il caffè con l'ube. Adesso devo solamente capire dove e assolutamente andrò ad assaggiarlo. Anche Sabrina dice: lo fanno anche a Lugano, però non so come sia, quindi esiste, dobbiamo capire dove, questo sarà il prossimo passo. Salutiamo Miki che dice: tutto purché finisca questa mania del matcha, tutti in giro con ste tazze di succo di tosa erba. Buongiorno. deve piacere il matcha, aspetta, è il matcha che sa di pesce? No, c'era una cosa verde da bere che sa di pesce. Ok, ube, il caffè all'ube dicono sa di legno. Ah, ecco, beh, potrebbe essere interessante comunque il sapore di legno, no? Comunque grazie per i vostri messaggi, siete troppo simpatici. È bello paragonare gli alimenti a qualcosa che già conosciamo, così almeno riusciamo a farci tutti quanti un'idea. Ora chiudete gli occhi, sì, vi siete risvegliati negli anni 90 e loro sono gli Oasis.

0: Ciao Jamming, buongiorno, che possa essere un buon martedì, anzi come dice Dieghito, buon dia Lolita, buongiorno a tutti. Una buona mattinata, noi ci fermiamo perché è il momento di ascoltare un po' di pubblicità. Qualche secondo e torniamo.
1: Questa è Radio 3i, telesuona, Radio 3i.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: A partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da MyFace, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.

minuti e 32 secondi, se vogliamo essere più che precisi. In questa mattinata mi sono accorta che non ho più dato spazio a Via Swiss, ma praticamente ormai siamo abituati che il mese di agosto, a parte qualche disagio verso Chiasso o verso il Gottardo, di più toccoferro non dovremmo avere. In ogni caso, ancora un buon martedì. Volevo fare un po' di saluti perché ho lasciato indietro qualche nome. Buongiorno, buona colazione a Marco, diamo un buon inizio di giornata anche alla Ginny, nome che io adoro, immagino Ginevra, giusto? Quindi buon inizio anche a te, buona nuova avventura invece a chi si sta dirigendo stamattina al colloquio di lavoro. Io non conosco bene questa situazione perché insomma è da quando sono a scuola che lavoro qua, quindi non so se è un bene o un male, non ho mai dovuto affrontare un colloquio di lavoro. Ma mi piacerebbe, nel senso, voi l'avete fatto? Non guardo i miei colleghi, sì? Com'è? È emozionante fare un colloquio? Ah, più o meno, vabbè. Faremo le prove davanti allo specchio, dai. Intanto, tra un caffè viola e l'altro, ci sono anche i Simple Plan e piano piano ci stiamo avvicinando all'appuntamento con i colleghi di Ticino News. I gotta find my way back to summer paradise.

Sean Paul, yeah, lui che fa sempre i suoi versetti, tra l'altro è da un po' che non lo sento produrre qualcosa, però magari tornerà a produrre qualche canzone, lui sicuramente protagonista di tanti appuntamenti e concerti estivi. Allora, sono 9:53 minuti, dicevo poco fa, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con l'informazione e guarda chi mi trovo in scaletta. Un nome che, diciamo, è da un po' che non si sente, no? Un passato anche abbastanza difficile dal punto di vista personale e artistico. Sto parlando di Marco Masini, che è ritornato probabilmente alla grande, con questo "E poi ti ho visto cadere". Ce lo ascoltiamo, come detto, poco prima dell'informazione.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
3: Sono le 9:57 minuti.
2: Ticino News.
4: Alessandro Cocca al microfono. Iniziativa sulla neutralità. Il Consiglio federale lancia la sua campagna, dà le indicazioni e invita a respingere il testo. Gianluca Albisetti.
5: Per quanto riguarda la neutralità, la prassi attuale ha dato buona prova di sé, mentre una definizione più rigorosa ridurrebbe il margine di manovra della Svizzera. Per questi motivi il Consiglio federale ha invitato oggi popolo e cantoni a respingere il prossimo 27 settembre l'iniziativa sulla neutralità. Quest'ultima, promossa da ProSvizzera ed alcuni membri dell'UDC, chiede di scrivere nella Costituzione una definizione di neutralità, punto, esigendo che Bern non aderisca ad alcuna alleanza militare o di difesa, salvo in caso di attacco diretto contro la Svizzera. Il testo vuole che la Confederazione rinunci a sanzioni nei confronti di stati belligeranti a meno che vengano decise dall'ONU, al contrario di quanto fatto con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.
4: Il 31 luglio scorso, secondo un primo sondaggio YouGov Svizzera, non emergeva ancora una tendenza chiara in merito. Delitto di morbo inferiore, vi sarà una terza perizia, le prime due valutazioni psichiatriche sull'uomo all'epoca dei fatti, 68enne che la mattina del 26 novembre 2024 uccise la cognata in un'abitazione di via Camposportivo, hanno dato esiti opposti. La prima lo ha ritenuto non imputabile, la seconda sostanzialmente capace di intendere e volere. Il tribunale, riferisce il Corriere, ha quindi disposto una nuova super perizia affidata ad un professore d'Oltregottardo. L'esito dell'approfondimento potrebbe far slittare ulteriormente il processo per assassinio subordinatamente omicidio intenzionale. 4 svizzeri su 5, l'80%, affermano che il cambiamento climatico incide poco o per nulla sulle loro scelte di acquisto e investimento. E quanto emerge da un sondaggio Comparis, l'indifferenza è maggiore fra i redditi elevati, mentre le famiglie con figli risultano più sensibili. Secondo gli esperti, a pesare sono soprattutto inflazione, premi di cassa malati, affitti e guerre, oltre alla crescente apatia climatica. E tra intenzioni e comportamenti resta una distanza evidente. Nel 2025 il consumo, ad esempio, di carne e i viaggi aerei sono infatti aumentati. La borsa svizzera infine apre poco mossa la seconda seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 14.635 punti, in progressione dello 0,01% rispetto a ieri. L'attenzione degli investitori rimane concentrata sugli sviluppi nello stretto di Hormuz, con il corso del petrolio tornato a salire.
2: L'infotraffico.
4: Andiamo sulle strade, 1 chilometro di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi di circa 10 minuti.

Sister, sono le 10:04, andate a controllare nei cassetti. Avete in mente i cassetti del Sasamai, quelli che si riempiono di prese, di convertitori, di cavi, di tutto e di più, batterie nuove, lampadine, ecco. Quei cassetti, io li chiamo del Sasamai perché sono quei cassetti che contengono cose che tieni, perché appunto nella vita Sasamai. Controllate se tra tutti gli oggetti avete un telefonino. Attenzione, perché se sono vecchi telefonini potrebbero valere molto più di quanto voi pensiate. Alcuni modelli degli anni 90 e del 2000 sono ricercati, molto ricercati dai collezionisti. Quindi ad esempio un Nokia 8810 del 1996, se è ancora nella confezione originale, può arrivare a circa 3.000 franchi. Il Nokia 8800 Sirocco, non mi ricordo quale sia, può valere invece fino a 700 franchi. Ma il vero pezzo, la collezione, sembra uno dei più ricercati, è il primo iPhone, quindi un iPhone 2G da 4 GB ancora imballato può raggiungere cifre a 5 zeri nelle aste. Pensate un po' che roba, eh? Insomma, prima di buttare quel vecchio telefonino dimenticato nel cassetto, meglio controllare il modello, potrebbe nascondere davvero una piccola fortuna, eh? Dopo questa bella notizia, un po' come le videocassette della Disney, se ne avete, sappiate che per alcuni hanno un grande valore, eh? Non solo emotivo, ma anche finanziario. Dai che proseguiamo la nostra mattinata, c'è Bresh, che non è il nome di una mentina, anche se potrebbe far pensare, ma è un cantante.

Bresh, allora saluto chi scrive. C'è un modello Nokia, quello con la presa cavo antenna sotto l'antennino, che vale più di 30.000 o più. 30.000 o più. Stipendio di un anno praticamente, quasi, Va bene, non è male, grazie per queste informazioni. Tutti alla ricerca di questo Nokia adesso. Ora ci trasferiamo con i pattini a rotelle, vi va? In California?

musica da yacht, io la chiamo così, questa musica un po' house, un po' elegantina, no? Da yacht, mai salita su uno yacht, però secondo me questa è da yacht, ci starebbe bene. L'ascolterei anche sul pedalò, a Lugano può avere assolutamente il suo fascino. Vorrei darvi adesso un consiglio di lettura molto molto bello dello scrittore americano Paul Yoon, che racconta la storia di un cagnolone che vive durante e dopo una guerra. Si chiama Etna, è stato addestrato dall'esercito per trovare le mine, quindi un cane antimina. Quando finisce la guerra, decide di andare via e di cercare la fattoria dove viveva quando era piccolo. Inizia così un lungo viaggio attraverso tutti i luoghi distrutti dalla guerra. Durante il percorso incontra ovviamente persone e altri animali che, come lui, hanno perso la loro casa. La storia, secondo me, è un po' diversa perché è raccontata dal punto di vista del cane. Etna osserva il mondo soprattutto attraverso gli odori, l'istinto e i ricordi. E attraverso questo viaggio l'autore parla di temi però molto umani, parla della guerra, della perdita, della solitudine e del desiderio di tornare a casa. Diciamo che questo libro in parte ricorda un pochino l'Odissea, perché anche Etna affronta un lungo viaggio pieno di difficoltà per ritornare a casa, quindi per ritrovare proprio la sua casa. È una storia molto semplice ma anche tanto emozionante, che alla fine racconta di speranza e della possibilità di ricominciare. E secondo me nel mondo in cui stiamo vivendo, proprio per il periodo storico che stiamo affrontando, questo libro è una coccola di speranza e di positività. Quindi ve lo ripeto, lui è Paul Yoon e Etna, Il viaggio di un cane è il titolo. Credo sia disponibile anche in italiano. In ogni caso sappiate che è una storia imperdibile, non solo in estate, ma proprio durante tutto l'anno.

0: Ehi, ma questa è davvero una panda?
1: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e Bertoni Automobili ad Ascona.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.

Animals, uno dei titoli più belli del mondo, no? Cosa ne dite? Guardate il vostro armadio, quello dei vestiti ovviamente. Siate onesti e siate oneste. Ho l'armadio pieno, ma non ho niente da mettere. Quante volte avete citato questo pensiero o lo pensate e basta senza dirlo? O lo dite a voi stessi, insomma. Succede molto spesso. Quante volte ci siamo trovati davanti al nostro armadio pieno di vestiti pensando di non avere assolutamente nulla da mettere? Secondo una psicologa della moda, perché adesso c'è anche la psicologa della moda, il problema non è la quantità di vestiti, ma il fatto che magari non ci rappresentano più. Io il mio problema lo so, cioè non ci entro, quindi il problema è chiaro, non è che non mi rappresentano. Comunque, veniamo alla psicologa della moda, dice: possiamo cambiare nel tempo e il nostro stile può non rispecchiare più chi siamo o come ci sentiamo oggi. Per questo, prima di comprare ancora, il consiglio è di provare a riscoprire quello che si ha nell'armadio, creando nuovi abbinamenti e usando la creatività. Anche liberarsi dei vecchi vestiti non è facile. Alcuni sono legati a dei ricordi, delle persone o momenti della nostra vita. Lasciarli andare può quindi sembrare come lasciare andare un pezzo di noi. Non è assolutamente facile, cioè è un passo molto emotivo. Insomma, la soluzione potrebbe non essere comprare ancora di più, ma guardare un pochino il nostro armadio con occhi nuovi e scegliere ciò che ci rappresenta davvero oggi. Questa, secondo me, è un'idea bellissima. Ma quanti come me hanno ancora un paio di magliette del liceo? Giuro, jeans, un paio di jeans, anche delle felpe assolutamente perfette, ma del liceo, ci siamo capiti. Ecco, fatemi sapere se sono l'unica ad avere questa problematica. 079 449 9537 per i vostri pensieri. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Ciao, premetto che cose dalla scuola, liceo, ginnasio non ho più niente. Io dopo un po' che sono stufa butto e basta. Però ho riscoperto lo scambiarci vestiti con le mie figlie. Quando siamo stufe facciamo il sacco e ce lo passiamo, prendiamo quello che ci interessa e poi loro passano alle loro amiche. Mi è successo che anni dopo ho ritrovato cose che avevo messo nel sacco e che mi sono ritornate e che poi mi piacevano e me le sono riprese.
1: Ma che bello! Questo è bellissimo, è un dare un'altra vita, anzi tante altre vite ai vestiti che abbiamo, lo trovo geniale. Poi c'è Roby che dice: Lolli, ti batto, ho la giacca jeans della quinta elementare, ora divenuta gilet, con le maniche corte. Le maniche erano corte, dice, ma il tronco ancora ci entra 40 anni dopo. Complimentoni, assolutamente, bellissimo anche questo. Poi Ivana dice: cara, ciao, ho ancora un gilet di jeans con sulle pezze da metallara degli Iron Maiden, metalliche eccetera eccetera, del 1986. Lo conservo con cura, è un ricordo troppo importante della mia gioventù. Cari saluti da Ivi. Ciao Ivi, bravissima. Che bello mantenere le cose con cura del nostro passato. Io adoro chi ha questa delicatezza e questo rispetto in ciò che ha, in ciò che ama, ecco. Ciao Lolli, scrive Sandra, ho un kilt scozzese che usavo nel 1969 quando mi sono sposata. L'ho portato dopo il matrimonio per andare verso San Bernardino. Anche questo sicuramente è un bel ricordo, no? Un po' come quello di Tom che dice: sì, io ho i pantaloncini di ginnastica della Nike che ormai hanno 30 anni, ma sono un regalo che mi aveva dato mio papà e ora quando li indosso, sì, perché mi vanno ancora bene, sento un po' meno la sua mancanza. Che tipi strani che siamo noi umani. Beh, alla fine siamo molto semplici, no? Meno di quanto si immagina tante volte, siamo molto sensibili, molto emotivi. Ci piace legarci a degli oggetti che hanno un significato importante. Poi aspetta che è arrivato anche un altro bel vocale che parlava dei vestiti, non lo trovo più, va bene, ne sono arrivati un po', adesso andremo a ricercarlo. Andiamo avanti con la musica, cantautore italiano, non necessita di presentazioni.

0: Radio 3. Radio 3. Radio 3. Da Risparmio Casa ci sono i Coupon Days.
1: Wow!
0: Fino al 17 agosto, con ogni acquisto ricevi un buono sconto di 10 franchi, da spendere dal 18 al 25 agosto su una spesa minima di 50 franchi. Iniziativa riservata ai possessori di carta fedeltà. Risparmio Casa.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
0: Radio 3. Dove batte il cuore.

0: Jump, vi è mai capitato di avere la voglia di fare un salto verso l'ignoto che però può nascondere tante novità, però si ha sempre paura di questo jump un po' in generale. Appena usciamo dalla nostra routine diventa tutto molto più difficile. Allora, volevo salutare due creature stupende, sentite.
1: Ciao, siamo Emily
2: e Nikki.
1: Vorremmo chiedervi se potreste mettere la canzone Il filo rosso di Alfa.
0: Che carine, troppo dolci. Intanto io la sto cercando mentre vi stavo ascoltando. Sono state così carine ed educate, poi a fine messaggio hanno augurato buone vacanze a tutti, che io direi assolutamente sì. Coltiviamo la dolcezza di queste meraviglie.
3: Dimmi perché

Bali, Bali. Siete già stati a Bali? È una zona che mi piacerebbe sicuramente visitare. È un po' come il cassetto del... Bravi, Sasamai, magari un giorno ci arriveremo. Tra poco mi sono accorta che l'appuntamento sarà con l'informazione, quindi non posso cicciarare troppo, altrimenti sforiamo e non va assolutamente bene.

0: qua.
1: Fra, la crema solare si spalma, non si mangia, eh? Solo per darti un'idea. Dai, sono le 10:55 minuti, ci si avvicina a metà giornata, si può mettere un paletto finalmente della metà giornata raggiunta, pausa pranzo, poi ci tuffiamo nel pomeriggio, poi pian piano arriverà anche il bel martedì sera.

0: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Sono le 10:59 minuti.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. 5 anni dopo la morte di Marco Borradori, Lugano ne ricorda l'eredità politica e umana. Gianluca Albisetti ha raggiunto il sindaco Michele Foletti.
6: Ma la grandissima capacità di mediare e trovare le soluzioni. Marco era bravissimo in quello e difatti ha risolto tantissime situazioni intricate.
7: Ecco, tra i suoi progetti più importanti ricordo il polo sportivo Lacche, la digitalizzazione. Magari le chiedo, partendo da quanto già stato fatto, quanto resta anche di suo per il futuro della città?
6: Ma adesso chiaramente il più visibile e eclatante è il polo sportivo con l'inaugurazione dell'arena che abbiamo fatto qualche settimana fa, ma io quello che reputo che sia una delle cose più significative che ha fatto Marco è l'introduzione dei Lugar e il sistema di pagamento a favore dei commercianti. È partito nel 2020 con questo progetto e penso che sia stato qualcosa di eccezionale.
5: Il Consiglio federale invita a respingere il 27 settembre l'iniziativa sulla neutralità promossa da ProSvizzera e esponenti dell'UDC. Secondo il governo, una definizione più rigida della neutralità limiterebbe il margine di manovra della Svizzera, soprattutto in materia di sicurezza, alleanze e sanzioni internazionali. Un primo sondaggio mostra però un elettorato ancora incerto, 40% favorevole, 38% contrario, 22% indeciso. L'iniziativa raccoglie maggiori consensi in Ticino, nella Svizzera romanda, fra gli elettori dell'UDC. Il nuovo sistema europeo per il controllo delle frontiere sta provocando forti aumenti nei tempi d'attesa negli aeroporti per i viaggiatori provenienti da paesi extra Schengen. A Ginevra si sono toccate addirittura le 2 ore e mezza. Berna ha chiesto maggior flessibilità, una possibile proroga delle deroghe sulla raccolta dei dati nei periodi di punta. Il traffico nello stretto di Hormuz è crollato a sole 6 navi contro una media di circa 11 nei 10 giorni precedenti e le 130-140 navi al giorno che transitavano normalmente prima del conflitto. Il dato arriva mentre diminuiscono le speranze di un accordo fra Stati Uniti e Iran. Resta invece stabile il traffico attraverso Babel Mandeb con 25 navi transitate ieri in linea con la media recente.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
5: 3 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 30 minuti.
4: Previsioni del tempo.
5: Uno sguardo anche a quella che è la situazione legata alla meteo, in prevalenza soleggiato e caldo, con massime attorno ai 34 gradi.

flames, quelle che escono dal tombino in questi giorni, praticamente le fiamme. Abbiamo sentito un calore pazzesco ieri, tra l'altro stavo passando al pomeriggio accanto a, al campo da calcio a Coldrerio, penso, avete in mente quel bellissimo campo da calcio, è stupendo, sembra un villaggio vacanze, e c'era un caldo pazzesco, cioè tipo 35 gradi segnava il termometro, e sul campo si stavano allenando i bimbi, i ragazzini, e mi sono detta wow, che bravi però, non mollano nemmeno con queste temperature infernali e con la canicola grado 4. Poi non so quanto sia salutare ovviamente questa situazione, però in ogni caso complimenti per la tenacia e punto, ecco, era questo il pensiero. Buon martedì 11 agosto, sono le 11:07 e prima parlavamo di armadi con i vestiti pieni e non sapere cosa mettere. Stavano arrivando ancora dei messaggi durante il radiogiornale, quindi è un tema che tocca tutti quanti. Più le donne, ma non solo, ho scoperto dai vostri messaggi che ci sono anche degli ascoltatori così, che hanno l'armadio veramente colmo di vestiti, ma non sanno assolutamente cosa mettere, perché in quel momento non vi rappresentano più, l'abbiamo capito dalle parole della psicologa della moda. Saluto lo zio Pino. Come sei bella abbronzata, piscina o mare? Risposta sbagliata. No, montagna. Né piscina né mare, ma montagna, tanta montagna, e purtroppo appunto mi sono dimenticata la crema solare, la protezione solare. E niente, quindi dove non si vede sono rossa in questo momento, perché avevo su un top una canotta l'altro giorno e non ve lo consiglio. Dicevamo, ultima ora assieme, arriveremo all'ora di pranzo pian pianino, canzone dopo canzone.

0: che bello sentirti. Puoi ricordare per favore al pubblico che ci sono già 30 gradi e sono le 11.08 e non è il caso di uscire col cane sull'asfalto, per piacere, c'è un po' di buon senso, se te vuoi uscire esci, ma le nostre creaturine, i nostri bimbi, lasciamo a casa, lasciamo la mattina presto e se lo permette si esce la sera. Bene.
1: Chiaro il messaggio?

15 agosto, stelle cadenti, notti romantiche e dedicate ai vostri desideri, ma non solo, signore e signori, è anche il compleanno del Mauri. E allora, da parte di Mamma Rosa, tanti, tanti, tanti, tanti auguri a Maurizio. Che tutti i tuoi desideri, caro Mauri, possano veramente diventare realtà. Da qua a sempre. Buon compleanno!

0: Sentite che bella riflessione che è arrivata da parte di Daniele e dice: una società che obbliga un novantenne a usare uno smartphone per accedere ai propri diritti non è moderna. È una società che ha deciso di liberarsi dei propri padri. Nel 2026 tutto è diventato un'app, un codice, un portale. Ma chi ha costruito questo paese con le mani oggi si ritrova analfabeta in casa propria. Se per prenotare una visita o pagare una bolletta serve un figlio o un nipote, sempre se c'è, il sistema ha fallito. Questa non è innovazione, è esclusione. La tecnologia deve aiutare, non selezionare chi ha diritto alla dignità. Io la trovo una riflessione bellissima e poi conclude con: quando lasciamo indietro chi ci ha preceduto, non stiamo evolvendo, stiamo solo diventando più comodi e più egoisti.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.

Mi è piaciuta tantissimo la frase di questa riflessione che è arrivata da parte di Daniele, che dice: la tecnologia deve aiutare, non selezionare chi ha diritto alla dignità. Molto carino, veramente grazie per questa riflessione, e alla fine sono veramente i pensieri più semplici che ci fanno bene, no? Alla fine, grazie a Stefano per il tuo messaggio, che dice: vorrei abbracciare chi ti ha scritto, perché un giorno anche noi saremo meno giovani e chissà come si faranno i pagamenti allora. Salutiamo Elena, dice: giustissimo, sono adirata pure io, è discriminazione alla faccia degli slogan di inclusione. E poi volevo mandare un abbraccio forte, forte, forte, ma davvero forte, con delicatezza, capitemi, cioè con tanto affetto ma delicatamente, alla casa anziani a Chiasso, perché stanno guardando Teleticino. Allora, buongiorno, buon appetito, buon appetito. Beh sì, ci stiamo preparando al pranzetto, 11:30, ci siamo quasi. E saluto tutte le case anziani che ci stanno guardando in questo momento. So che c'è anche un centro diurno Lugano, sempre che qualcuno non abbia fatto zapping. Comunque, buona mattina anche a voi. Godetevi il freschino, mi raccomando. E fatevi coccolare anche in questo martedì. Eccolo qua, un bel fieu. Ci porta negli anni 90 Lenny Kravitz con American Woman. Non posso dire niente perché è già

Salutiamo il centro Ancora di Faido, dice qui ci stiamo preparando per la tombola, un saluto da Leo e Francesco, eccoli qua, guardateli in tutto il loro splendore, e dice ci tenete sempre compagnia numeri uno. Se vi ricordate in Su e Giù per il Ticino, come si chiamava, Nord e Sud, non mi ricordo, e vabbè, l'anno scorso Danny e Michael sono passati da lì, da Faido, quindi bellissima esperienza. Tra l'altro anche la mia adolescente sta facendo una collaborazione, un lavoro estivo in una casa anziani del Mendrisiotto, e devo dire che è bellissima questa esperienza. Ha iniziato ieri, era commossa veramente sentire i suoi racconti pieni di affetto e di gioia. Ieri a cena è stato bellissimo, quindi salutiamo tutti gli utenti, residenti delle case anziani del nostro meraviglioso cantone. Mi raccomando, fatevi rispettare, mi raccomando, giusto dirlo ogni tanto. Fuoco nel fuoco, direi che ne abbiamo già abbastanza, Eros, però se proprio ci tieni, vai.

0: Andiamo un salto ad Airolo? Cosa ne dite? Però attenzione, perché in direzione nord, proprio ad Airolo, hanno chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sappiatelo.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Tina Turner alle 11:44, anzi 45 minuti scattate proprio in questo istante. Dato che ci piace etichettare le cose e soprattutto etichettarle in inglese, scusa mamma, gli inglesismi non piacciono a mia mamma. Comunque si parla di estate dove la cucina resta spenta, tra virgolette. Come l'hanno chiamata secondo voi? L'estate con tendenze no cook, quindi no cucina, cioè preparare i piatti senza accendere i fornelli, forno o piastre. L'idea nasce ovviamente dal caldo, ma anche dal desiderio di risparmiare energia e valorizzare un po' di più gli ingredienti freschi. Non si tratta di solite insalate, il no cook punta su ricette creative usando ingredienti crudi, tanta marinatura e condimenti ovviamente freschi. Tra i vari ingredienti più utilizzati per queste ricette troviamo ovviamente l'anguria, l'avocado, la feta, spaghetti di zucchine con cacio e pepe freddo, una tartare di tonno con mela verde e stracciatella e yogurt greco come dolce con frutta, biscotti o pistacchi. Quindi spegnete tutti i vostri fornellini, forni eccetera e date spazio alla fantasia e ai piatti freschi. Non è evidente, anche in questo caso è un'arte, però ci sono vari siti che ovviamente se andate a cercare le ricette no cook, come si suol dire, ne troverete tantissime.

preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Canzone ottima per fare ginnastica in piscina. Sapete quando hai l'acqua altezza polpaccio? Ecco, due passi ho già i crampi, non funziona. Detto questo, vi auguro un meraviglioso pomeriggio. Tra poco, beh, il pranzo sarà di qualità con il nostro Valerio Ventura. A domani, ciao.
1: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 3 d'estate.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: Sono le 11:59.
1: Ticino News, giorno.
2: Terremoto in Colombia, oltre 130 morti, quasi 600 feriti, 3.000 dispersi, un paese in ginocchio che sta già ricevendo i primi aiuti. Berna in questo senso si è detta pronta a fornire qualsiasi aiuto.
3: 5 anni dopo la morte improvvisa di Marco Boradori, Lugano ne ricorda l'eredità politica e umana. Tra poco il ricordo del sindaco Michele Folletti, il commento di Andrea Leoni.
2: Per quanto riguarda la neutralità, la prassi attuale ha dato buona prova di sé, mentre una definizione più rigorosa ridurrebbe il margine di manovra della Svizzera. Per questi motivi il Consiglio federale oggi ha invitato popoli e cantoni a respingere il prossimo 27 settembre l'iniziativa sulla neutralità.
3: Meteo in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e possibili rovesci o temporali isolati, massime fino a 34 gradi.
2: Bene, ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News, giorno come sempre in diretta. Oggi al mio fianco, lo avete sentito, c'è Alessandro Cocca.
4: Buongiorno.
2: Oltre purtroppo 130 morti, sale di ora in ora dunque il bilancio delle vittime in Colombia colpita da un violento terremoto. Allora facciamo il punto con Francesca Facchiano.
5: Un bilancio che è destinato purtroppo a salire di ora in ora con il continuo delle verifiche e dei relativi salvataggi. Per quanto riguarda i feriti, anche qui il dato è in continua evoluzione, si dirige verso i 600. Sono invece 3.000 i dispersi, 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Pereira è la città più colpita dal sisma di magnitudo 7.4, si tratta della scossa più forte che la Colombia abbia subito da decenni, ovvero dal 79. Il sisma è stato avvertito anche in Ecuador e a Panama. Il governo degli Stati Uniti ha intanto annunciato aiuti per 15,5 milioni di dollari. I fondi sono destinati ad alloggi di emergenza, generi alimentari, misure di protezione e alla valutazione dei danni.
3: E a proposito di aiuti, anche Berna tende una mano alla Colombia, la Svizzera segue con attenzione la situazione dopo il violento sisma ed è pronta a fornire sostegno qualora necessario. L'ho scritto su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che ha anche inoltre espresso solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e ai soccorritori impegnati sul posto.
2: Sono passati 5 anni dalla morte di Marco Boradori. L'allora sindaco di Lugano morì l'11 agosto del 2021 in seguito ad un arresto cardiaco. Consigliere di Stato per quasi 20 anni e sindaco di Lugano per quasi 10, Boradori è stato uno dei politici ticinesi più noti. Abbiamo allora raggiunto l'attuale sindaco Michele Folletti per discutere della sua eredità politica e umana.
6: Ma la grandissima capacità di mediare e trovare le soluzioni. Marco era bravissimo in quello e difatti ha risolto tantissime situazioni intricate.
2: Ecco, tra i suoi progetti più importanti ricordo il polo sportivo LAC e la digitalizzazione. Magari le chiedo, partendo da quanto già stato fatto, quanto resta anche di suo per il futuro della città?
6: Ma adesso chiaramente il più visibile e eclatante è il polo sportivo con l'inaugurazione dell'arena che abbiamo fatto qualche settimana fa, ma io quello che reputo che sia una delle cose più significative che ha fatto Marco è l'introduzione dei Lugar e il sistema di pagamento a favore dei commercianti. È partito nel 2020 con questo progetto e penso che sia stata qualcosa di eccezionale.
3: Il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, nel ricordare Boradori, ha detto che oggi una figura come la sua manca all'interno del movimento, non solo una mancanza che si vede e si sente all'interno del suo partito, commenta Andrea Leoni.
7: Manca la Lega, manca la città, manca la politica in generale. Marco Boradori è stato un personaggio irripetibile, soprattutto per la sua persona e il suo contatto con la gente. Quello che mi colpisce tantissimo ancora a 5 anni di distanza è vedere la partecipazione, il ricordo di singoli cittadini che oggi hanno voluto postare una foto, una frase, un ricordo, e non è affatto scontato, ecco, a distanza di 5 anni. Quello che manca di più credo che sia la gentilezza di Marco Boradori, che era il suo tratto distintivo e che era come un profumo che si portava dietro. Questo credo che sia un insegnamento per tutti quelli che fanno politica e anche per quelli che non la fanno. Il suo approccio alla vita, il suo approccio alle persone, appunto questa gentilezza, credo che sia la cosa che manchi di più a tutti coloro che lo hanno conosciuto o che lo hanno visto.
2: La cronaca ora con il delitto di morbo inferiore. Ci sarà una terza perizia, le prime due valutazioni psichiatriche sull'uomo, infatti all'epoca 68enne che la mattina del 26 novembre del 24 uccise la cognata in un'abitazione di via Campo Sportivo, hanno dato esiti opposti. La prima lo ha ritenuto non imputabile, mentre la seconda sostanzialmente capace di intendere e di volere.
3: Il tribunale, riferisce il Corriere del Ticino, ha quindi disposto una nuova super perizia affidata ad un professore d'Oltregottardo. L'esito dell'approfondimento potrebbe far slittare ulteriormente il processo, ricordiamo, per assassinio subordinatamente omicidio intenzionale.
2: E chiudiamo ora con la politica federale. Iniziativa sulla neutralità. Il Consiglio federale ha lanciato la sua campagna, ha dato le indicazioni e invitato a respingere il testo. Sentiamo Samuele Quatri.
4: Per quanto riguarda la neutralità, la prassi attuale ha dato buona prova di sé, mentre una definizione più rigorosa ridurrebbe il margine di manovra della Svizzera. Per questi motivi, il Consiglio federale ha invitato oggi popolo e cantoni a respingere il prossimo 27 di settembre l'iniziativa sulla neutralità. Quest'ultima, promossa da ProSvizzera e da alcuni membri dell'UDC, chiede di scrivere nella Costituzione una definizione di neutralità, esigendo che Berna non aderisca ad alcuna alleanza militare o di difesa, salvo in caso di attacco diretto contro la Svizzera. Il testo vuole che la Confederazione rinunci a sanzioni nei confronti di stati belligeranti, a meno che vengano decise dall'ONU, al contrario di quanto fatto con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Il 31 luglio scorso, secondo un primo sondaggio di YouGov Svizzera, non emergeva ancora una tendenza chiara in merito a questo oggetto.
1: L'infotraffico.
2: Sulla 2 al Portale Sud tra Quinto e Airolo sono segnalate al momento code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. Segnaliamo poi inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord e che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Previsioni del tempo.
3: Soleggiato, caldo con massimi attorno ai 34 gradi.
1: Dorme. Questa non è la siesta.
8: Ma è ovvio che non è la siesta, è il nostro appuntamento della pausa pranzo. Ben trovati, Valerio Ventura con voi fino alle 15. Vi passeremo 3 ore insieme, ci racconteremo un po' di cose belle e poi cercheremo ovviamente di dialogare con voi, perché ci piace sentire il vostro parere su determinati argomenti, insomma, che tratteremo nel corso delle prossime ore. Come state? Spero tutto bene, insomma, pausa pranzo, quindi molti stanno consumando il loro pranzo in qualche maniera. Tutti quelli che stanno lavorando magari hanno la loro pausa, la pausetta, insomma, per ascoltare la radio, perché è giusto, a quest'ora, quando magari si è in pausa pranzo, ovviamente si ascolta anche la radio. Va bene, dai, allora, se siete dei nostri, il nostro numero è come sempre quello, è 079-449-9537, numero che vi serve per raggiungerci, appunto, per chiacchierare con noi, ma anche per raccontarci se ci sono anche problemi al traffico. Cominciamo subito così.

Chissà quante volte l'avrete fatto il mamma non mamma con la margherita, no? Perché si usava, no? Tanti anni fa, credo ancora. Ci sono in giro ancora le margherite, ma sì, dai, effettivamente. È la nuova canzone di Madame, intitolata appunto Mamma non mamma, in quello che è il nostro appuntamento. Lei, personaggio che ormai apprezziamo da un bel po' di anni, ci sta regalando veramente delle cose molto molto belle. Uno dei personaggi di riferimento per quanto riguarda la musica italiana di questi ultimi anni. Allora, come sta andando la vostra pausa pranzo? Ce lo volete raccontare? Anche perché volevo parlarvi di una cosa che riguarda un po' tutti noi, no? Che amiamo la musica, che abbiamo avuto a che fare chiaramente con regali un po' legati un po' alla musica. Ma voi vi ricordate qual è stato il primo disco che avete comprato, ma con i vostri soldi, non che vi hanno regalato i genitori, gli amici, gli zii, eccetera, eccetera. No, con i vostri soldi. Provate ad immaginare, a pensare, qual è stato il vostro primo disco, che potrebbe essere anche una cassetta, un CD, insomma, qualcosa che abbia avuto a che fare un po' con la musica, come in questo caso, però che lo abbiate comprato con i vostri soldini, cioè nel senso magari guadagnati facendo un piccolo lavoretto, o magari, che ne so, facendo un favore a qualche vostro conoscente, parente, eccetera, eccetera, e magari vi ha allungato là quei 20, 30, 40 franchi, beh, forse un po' tanti, vabbè, insomma, quello che è, e vi siete comprati un bel disco magari del vostro artista preferito. Ce lo volete raccontare? Perché mi piace questa cosa. Io, per esempio, se penso ai miei trascorsi, il mio primo CD che ho comprato, no, il primo vinile che ho comprato, beh sì, parliamo di vinile, effettivamente, era un disco di Rod Stewart, era una raccolta, quindi insomma una cosa molto molto bella, e quindi insomma ho questo ricordo legato, chiaramente parliamo di moltissimi anni fa, ma sicuramente voi mi stupirete, lo so. 079-449-9537, raccontatecelo, dai, qual è stato il primo disco che vi siete comprati con i vostri soldi? Voglio vedere!

0: dietro una tendina di stelle con Zucchero e questo è il mare impetuoso al tramonto, uno dei classici per quanto riguarda l'artista. Beh, Zucchero potrebbe essere uno dei classici, no? Nel senso che vi stiamo chiedendo qual è stato il vostro disco che vi siete comprati da soli con i vostri soldini e ci state scrivendo un sacco di cose belle. Innanzitutto volevo salutare l'amica che ci diceva, allora aspetta un attimo, perché diceva che quando ha sentito la canzone degli Smash Mouth gli è venuto in mente Shrek, si chiama Believer, sì, assolutamente. Anch'io tutte le volte che l'ascolto mi viene in mente Shrek, per forza. Poi mi dice di Eminem Show con i soldini guadagnati a pulire i sentieri con il comune di Tesserete. Ecco, vedi che bello? Grazie. Poi saluto che dice il mio primo disco è Dancing Queen degli ABBA, acquistato a Locarno nel 76. Benissimo. Grazie, bel disco. Gran bel disco. Poi volevo salutare questo nostro ascoltatore che ci dice questo.
1: Ciao Radio 3.
0: Ciao.
1: Ciao ragazzi, sono Ciao. Imbre.
0: Ciao Imbre.
1: Allora, il mio primo album che ho comprato con i miei soldi è stato va bene così.
0: Anch'io, anch'io live ce l'avevo.
1: Di Vasco Rossi. Era il 1984. Avevo 13 anni. Fantastico.
0: Fantastico. Grazie, grazie per avercelo raccontato. Sai che ce l'avevo anch'io su cassetta, ce l'avevo, mi ricordo la cassetta arancione, bella, bellissima, l'ho consumato e poi non so, mi è sparita quella cassetta, non so, qualcuno me l'ha portata via, peccato perché ci tenevo veramente tanto quell'album. E va bene così, live spettacolo.
2: L'estate di Radio 3i. Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: I Love Lady Gaga con i 77 Bombay Street. Siamo tornati indietro di qualche anno con questo disco della formazione di Basilea, che insomma nel corso degli anni ci ha regalato anche delle cose belle, però questa è quella che è rimasta, insomma, da quelli che ricordiamo è forse una delle più famose che ci hanno regalato e hanno avuto anche successo a livello internazionale, quindi complimenti. 12:24, dai, salutiamo ancora un po' di gente. Mi piace molto questo argomento perché ci tocca dal vivo, no, da questo punto di vista, perché stiamo chiacchierando e chiedendovi qual è stato il vostro primo disco che vi siete comprati, ma con i vostri soldi, e non valgono regali, non valgono assolutamente, primi soldi guadagnati, ovviamente. Saluto chi dice: ciao Vale, io a 13 anni ho fatto dei lavoretti in casa per prendermi qualche mancetta per racimolare il necessario per il CD dei Sex Pistols, insomma tanta roba. Mi ricordo che per andare nella città dove c'era il negozio di CD mi sono fatto più di un'ora in bicicletta, ma pensa a te, questa è vera passione, bello, mi piace. Saluto chi dice: il primo disco è stato Hey Joe di Jimi Hendrix, ciao e buona giornata. Che disconi, ragazzi. Poi saluto anche Raffaello che ci racconta questo.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Il mio primo musicassetta è stata la cassetta di Ivan Graziani.
0: Grande.
1: C'era la canzone che mi piaceva tantissimo all'epoca. Firenze lo sai, non è servito a cambiarla. Bellissima questa canzone. E comprai tutta la cassetta. Buongiorno a tutti.
0: Che bello, ragazzi. Grazie, grazie ancora per raccontarcelo. Tra l'altro io ho un aneddoto davvero molto carino con di Ivan Graziani, perché è stata la mia prima intervista live che ho fatto. Io ero molto ero un ragazzino, insomma, ecco, lui mi ha messo a mio agio e quindi è stata veramente una cosa molto bella, un'intervista live, è un ricordo molto forte che conservo veramente, così veramente molto prezioso per me. Saluto chi dice: se non ricordo male, il primo CD che effettivamente ho acquistato con i miei soldi fu quello dei Dream Shade, direttamente al loro concerto a quello che era il Metrò di Lugano, avevo 14 anni. Sì, il gruppo di Lugano, effettivamente, di metal, insomma, una roba così. Ecco. Saluto chi dice: ciao Valerio, io non ricordo se era Gianna Nannini Bello Impossibile o le Spice Girls o gli Acqua Hit Parade, ma gli anni erano quelli. Sì, è vero, credo intorno a fine anni 90, insomma, quel periodo lì. Poi qualcuno dice Alberto Camerini. Sì, è vero, grande anche lui, un altro dei grandi personaggi, insomma, di quel periodo degli anni 80. Ciao Valerio, il mio primo album che mi sono comprato è stato Thriller di Michael Jackson. Grazie per avercelo raccontato. Primo album a 33 giri acquistato con i franchetti dati dai nonni alla domenica è stato Born in the USA, era il 1985, comprato al mitico Claudio Negozio Pinguis di Bellinzona, quanti pomeriggi ad ascoltare musica da lui con le cuffie giganti. Eh sì, che bei ricordi, che poi sono legati anche effettivamente a negozi di dischi che magari non ci sono più o che insomma si trovano veramente molto raramente, quindi era proprio bello perché passavi magari delle ore ad ascoltarti proprio i dischi su vinile, su insomma un'altra cosa, davvero molto molto bello. Saluto chi dice io il mio primo disco Gold dei Deep Purple. Ecco, che bello, dai, continuate a raccontarcelo, dai, 079 449 9537. Intanto un po' di musica italiana con Giorgia.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con il loro disco, quello titolato Bring Me Your Love, il singolo per quanto riguarda l'estate di queste due artiste. Allora, aggiornamento viabilità sulla A2, ricordiamo che è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre sulla A2 tra il tunnel Monte Piottino e la galleria del Piottino, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa. Ricordiamo inoltre che tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. Allora, torniamo a noi, qual è il primo disco che vi siete comprati con i vostri soldini, i vostri risparmi e cose di questo tipo? Volevo farvi sentire questo messaggio di questa nostra ascoltatrice che ci racconta questo, sentiamo.
1: Ciao Valerio, ciao. Ti faccio ridere.
0: Sì.
1: Allora, io avevo forse 14 anni, mm-hmm, ed ero innamoratissima di uno che adorava i Chicago.
0: Sì.
1: Neanche sapevo chi fossero. Allora io, per darmi un tono, mi sono comprata il long play.
0: Sì, certo.
1: Avevo speso anche un sacco di soldi. E poi mi sono innamorata anche dei Chicago.
0: Ecco, ecco.
1: Lui non mi ha mai guardato però.
0: Ecco, vabbè. Comunque, in ogni caso, vedi il lato positivo: hai scoperto una formazione che ci ha regalato veramente delle cose molto belle. Gruppo famosissimo degli Chicago. Di lui, vabbè, chi se ne frega, dai, fa niente. L'importante è il disco, dai.

0: gli Stereophonics, quelli di Maybe Tomorrow. Quanto è affascinante questo pezzo, bellissimo davvero. L'abbiamo ritrovato in quello che è il nostro appuntamento di oggi, nella nostra pausa pranzo, che teoricamente sarebbe anche, non è la siesta, insomma, ecco, questo è il nome del programma effettivamente. Dai, volevo salutare ancora un bel po' di gente che ci scrive. Per esempio Francesca che dice: buongiorno Valerio, il mio primo album acquistato con i miei soldini guadagnati facendo commissioni per i nonni e per mia mamma fu Help dei Beatles. Qualche tempo prima passarono in TV il film Help e mi innamorai perdutamente dei Fab Four, amore che oggi a distanza di 50 anni ancora mi accompagna. Che belle, queste sono le cose belle che ci accompagneranno per tutta la vita. Ecco, bello bello, grazie per averlo condiviso. Saluto chi dice: il mio primo CD comprato con i miei soldini è Ma noi no dei Nomadi, e anche questo è un altro bellissimo disco, un altro capolavoro. Ci fermiamo, dai, una breve pausa e torniamo con voi tra poco con una canzone di David Bowie.
1: L'estate di Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi D. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Ogni momento insieme a te.

China Girl con il grande David Bowie e questa canzone del 1983. Siamo tornati indietro di un bel po' di anni, che tra l'altro io ricordo del video di questa canzone, mi è rimasto sempre impresso perché si vede lui che canta. A un certo punto sulla spiaggia c'è questa ragazza con i tratti somatici asiatici, appunto la China Girl, e la inquadrano e lei canta ma con la voce di David Bowie. Questa cosa mi ha sempre lasciato un po' così, perché dici, ma come, aspetta un attimo, cosa c'è che non va? E vabbè, insomma, particolare davvero questo piccolo ricordo legato anche un po' ai video musicali che hanno fatto un po' la storia dei grandi artisti, come in questo caso appunto China Girl. Ora ci sono Calvin Harris con Pharrell e Katy Perry tutti insieme.

La nuova canzone di Noemi, quella intitolata Tu cosa fai stasera, in questo nostro appuntamento di oggi, è uno dei successi dell'estate, effettivamente. Volevo salutare uno dei nostri ascoltatori per quanto riguarda il primo disco che vi siete comprati da soli con i vostri soldini. Volevo raccontare la sua storia, perché ci ha mandato le foto e dice: il mio primo disco acquistato nel 68, avevo 6 anni, ok, ed era dello Zecchino d'Oro. Sono andato a vedere, c'erano praticamente il Torero Camomillo, ve la ricordate? C'era il Balzer del Moscerino. Tra l'altro non so se ve lo ricordate, magari non tutti lo ricordano, è stata una delle prime canzoni cantate da Cristina D'Avena, ecco, appunto allo Zecchino d'Oro del 1968. Grazie per avercelo ricordato. Dai, tra poco cambieremo argomento, arriverà anche la redazione. Intanto c'è Vanessa Paradis, questa è Je le taxi.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000.

0: mobili ad Ascona. Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Sono le 12:58.
2: Ticino News.
3: Alessandro Cocca al microfono. Condanna a morte per l'ex presidente della Siria Bashar al-Assad, fuggito 2 anni fa in Russia e colpevole di crimini contro l'umanità. Gianluca Albisetti.
4: La decisione è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa presso la Corte Penale di Damasco. Il tribunale ha stabilito che al-Assad debba essere perseguito a livello internazionale e giustiziato. L'ex presidente è stato riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile siriana. Insieme a lui anche il cugino e il fratello hanno ricevuto la condanna a morte dai giudici. Tornando invece all'ex presidente, nel 2024 era fuggito con la famiglia a Mosca mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano verso Damasco. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere da parte dell'attuale presidente Hamad al-Shara, sostenuto dalla Turchia. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'iter giudiziario o sulle modalità con cui la sentenza potrebbe essere eseguita.
3: L'ex CEO di Raiffeisen, Pierin Vincenz, è comparso oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo per il processo d'appello. Continua a sostenere che tutte le spese contestate erano legate alla sua attività professionale, comprese trasferte private e incontri organizzati tramite Tinder, ma ha ammesso di non ricordare diversi dettagli e inoltre accusato Raiffeisen di volerlo distruggere. In primo grado era stato condannato a 3 anni e 9 mesi di carcere per truffa, amministrazione infedele e corruzione passiva. La BNS dovrebbe invece mantenere il tasso guida allo 0% ancora a lungo, allontanando il ritorno ai tassi positivi. Gli economisti prevedono il rialzo non prima di giugno 2027, per molti potrebbe arrivare addirittura solo nel 2028. A frenare una stretta monetaria sono soprattutto l'inflazione debole, il franco forte e una crescita economica contenuta. Un primo banco di prova sarà la crescita del secondo trimestre 2026, attesa in rallentamento allo 0,3%. Luglio 2026, secondo Copernicus, è stato il secondo luglio più caldo mai registrato nell'Europa occidentale, con una temperatura media di 22,48 gradi. La Francia ha segnato il suo luglio più caldo di sempre, record anche per la temperatura degli oceani extrapolari, salita a 20,96 gradi, superando il precedente primato di luglio 2023.
2: L'infotraffico.
3: Andiamo sulle strade, dove al momento è chiuso il tunnel Monte Piottino tra la galleria e Piottino a causa di un veicolo in avaria.

A volte ringrazio di essere solo in studio, che gli altri forse ringraziano. Perché questa Samuele Bersani, questa canzone intitolata Che vita, me la sono cantata tutta dall'inizio alla fine. Male, malissimo, ma l'ho cantata. Perché è un classico che effettivamente si è riportato indietro di un bel po' di anni. Samuele Bersani, così ad aprire questa seconda ora di quello che è il nostro appuntamento di oggi. Ne stiamo trascorrendo insieme fino alle 15, quindi avremo occasione di trascorrerne ancora insieme un paio. E volevo cambiare argomento, visto che prima abbiamo comprato abbiamo parlato del primo CD che vi siete comprati con i vostri soldini. Adesso, visto che approfittiamo di questa cosa che io cantavo in studio da solo, eccetera eccetera, qual è la cosa che fate di nascosto quando siete soli? Adesso dovete raccontarmelo. Che ne so, anche a voi magari vi capita di cantare, vi capita di parlare, che ne so, col cane, vi capita di parlare con la macchina, o che ne so, qualsiasi altra cosa, o mangiare direttamente dalla pentola, che ne so, queste cose qua. Qual è quella cosa che fate di nascosto quando siete soli? Io l'ho detto, io canto. Sì, purtroppo male, molto molto male, ma canto. Dai, fatemi sapere voi, dai, se avete il coraggio. 079 449 9537.

Quante volte l'abbiamo cantata questa canzone di Nena, dicendo parole a caso praticamente. Uno dei successi degli anni 80, l'abbiamo ritrovato, che bello risentirla. 1983, buona pausa pranzo, 13:13. Sì, effettivamente ci siamo, per moltissimi effettivamente ormai hanno anche terminato la pausa pranzo, alcuni hanno anche ricominciato. Vi stiamo chiedendo qual è quella cosa che fate di nascosto quando non c'è lì nessuno con voi, evidentemente. Allora, volevo salutare chi mi di Luca, per la precisione, dice: ciao Vale, io bevo direttamente dalla bottiglia, ma non dirlo a nessuno, ogni tanto non ho voglia di prendere il bicchiere. Vabbè, capita, dai. Grazie per averlo condiviso con noi. Poi saluto chi dice: ciao Vale, ballo davanti allo specchio. Bello. Dai, un video magari, così lo facciamo vedere anche sul teleticino. Qualcun altro dice: ciao Vale, io provo le conversazioni prima di farle davvero. Cioè, nel senso che, vabbè, evidentemente sarà il tuo lavoro quello di parlare a qualcuno, insomma, quindi è per questo che prima provi e poi dopo vedi se funzionano o meno. Grazie per averlo condiviso. Quando sono solo, ascolto musica a volume indecente. Beh, anche questa roba che faccio assolutamente anch'io quando posso.

0: Si chiamano Nugenea, la loro nuova canzone, quella intitolata Carré. Ecco, questo è il titolo del pezzo che abbiamo così voluto risentire nel nostro appuntamento alle 13:20. Volevo salutare ancora un po' di persone, mi fa piacere questa cosa qua, di quello che fate di nascosto quando nessuno vi vede, ci state raccontando di quelle cose. Allora, volevo salutare, Franco, che ci dice insomma, mi metto l'erita nel naso. Lo so. Va bene, grazie. Poi saluto chi dice: mangio cose a caso direttamente dal frigo. Ok. Beh, poi c'è qualcun altro che dice: guardo dei video scemi per ore. Vabbè, ma questo lo facciamo anche quando ci sono altre persone, no? Sei d'accordo? Non lo so. Vabbè, dai, se volete continuate a raccontarci.
1: Questa è Radio 3. Telesuona.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

La canzone degli Imagine Dragons, questa Next to Me, tra l'altro il coro che si sentiva era praticamente della moglie del cantante, no, nel senso che effettivamente, essendo anche lei una musicista, ha partecipato appunto a questa canzone. Devo dire che le è venuto bene, coro davvero spettacolare, si sente che è una che lo sa fare, evidentemente. Va bene, dai, buon pomeriggio, questo è il nostro appuntamento di oggi, perché non è la siesta assolutamente, soprattutto con la nostra musica che ci dà anche una bella carica nel corso del pomeriggio, anche in questo martedì 11 di agosto. Arriva anche Giovanotti con noi.

Mamma quanta energia in questa canzone dei Red Hot Chili Peppers, quella intitolata Can't Stop. Siamo tornati indietro, era esattamente il 2002 quando usciva questo pezzo, però sempre attuale, come sempre. Allora, volevo salutare al volo un'amica che dice: ciao Valerio, tra poco torno a casa mia figlia Aurora, potresti metterle una canzone di Alfa? Grazie, guarda, se c'è in programmazione più che volentieri, magari arriva poi più tardi. Intanto volevo salutare al volo chi ci scrive ancora per quello che fa quando è da sola, che nessuno l'ascolta. Dice che praticamente quando sono sola in macchina canto come se fossi a Sanremo. Questo è un classico, dai, quando si è solo in macchina effettivamente lo si fa spessissimo, no? Quindi magari poi ti capita di fermarti al semaforo e quello di fianco che ti guarda come per dire: ma cosa fa questo? Cosa succede? E quindi capita anche questa roba. E tra l'altro c'è anche da dire che mi viene da porvi un'altra domanda: ma c'è una canzone che sapete a memoria, parola per parola, cioè che cantate spesso e che la sapete praticamente dall'inizio alla fine, il vostro cavallo di battaglia, come si suol dire, cantandola? Quale potrebbe essere? Non so, magari una canzone in italiano potrebbe essere, o magari anche in inglese, che ne so. Se ce n'è qualcuna che veramente sapete a memoria, mi piacerebbe che la cantaste con un messaggio audio, ma so che non siete così coraggiosi. Non lo so, provateci, dai, o casomai scrivetecelo e basta, dai, su, siamo contenti lo stesso.

0: Ci sono anche le TLC nel nostro appuntamento con la loro canzone intitolata Creep. Siamo tornati indietro nel 1994.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
1: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: Rock the Casbah con i Clash. Beh, questa è una di quelle che effettivamente quando arriva ti fa assolutamente muovere, ti dà quella bella energia, quella carica di cui hai bisogno, soprattutto nel pomeriggio, no? Perché magari dopo pranzo ti viene tipo l'abbiocco. Del resto il nostro programma si chiama Non è la siesta, ecco, proprio per quello. Va bene, allora, devo dire che in tanti ci hanno scritto quali sono le canzoni che sanno a memoria, quelle che sanno maggiormente. Volevo salutare Roby che dice quasi tutte quelle di Vasco. Ah sì, è quasi un classico, effettivamente, grazie. Poi saluto chi dice La Rondine, ma meglio che non ti mando l'audio. Buongiorno Vale, grazie per il messaggio. Ma potevi mandarlo, dai, non hai coraggio, dai, su. Grazie comunque. Poi saluto ancora Stella che ci dice questo, sentite.
1: Ciao. Ciao. Allora, io so la canzone a memoria di Come mai degli 883.
0: Ah, sì?
1: Sei un mito degli 883.
0: Sì.
1: So quella di Imagine.
0: Degli 883.
1: Di John Lennon.
0: Ok, sì. Poi?
1: Dopo me ne, altre adesso non me ne vengono in mente, però queste sicuro a memoria.
0: Okay, perfetto.
1: Ciao.
0: Ciao. Poi manda un altro messaggio.
1: Sì,
0: dice?
1: Poi anche quella degli Scorpions mitici, Wind of Change, quella tutta memoria da sempre.
0: Bellissima, però potevi mandarci un piccolo audio, dai, di quello che sono le tue insomma, le tue doti canore, insomma. Saluto poi chi dice: i miei figli sanno a memoria Bombonera di Danti e Alborosi e Arti Five. Ecco, perfetto. Benissimo. Poi c'è un altro audio di un nostro ascoltatore che dice questo, sentite, vediamo un attimo.
2: Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà qualche cosa,
0: bravo,
2: chissà.

0: Come che si accontentano, grande Vasco.
1: Grazie, grazie per il messaggio e grazie per la cantatina. Dai Vasco, ti viene bene, dai. Si continua con la nostra musica, arriva anche la nuova di Baby K nel nostro pomeriggio. Yo, baby.

0: Davvero bello omaggio di Bruce Springsteen alla musica soul con questa Night Shift, dove chiaramente si rifà a due grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica soul, ovvero Marvin Gaye e Jackie Wilson, e ricita anche in questa canzone l'omaggio proprio a loro, effettivamente, di questo grande pezzo dei Commodores dell'85, se non vado errato, comunque intorno a quel periodo lì, metà degli anni 80, ecco, per intenderci. Va bene, dai, noi ci fermiamo un istante, c'è l'informazione e poi l'ultima ora da vivere insieme.
1: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Hai presente quando dici
4: esco a bere un caffè al volo con un amico
3: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
4: Dalle 8 alle 12.
3: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
4: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
3: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
0: Sono le 13:58.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Ticino News.
7: Al microfono Gianluca Albisetti. Processo d'appello per l'ex CEO di Raiffeisen che torna in aula e respinge le accuse. Le spese sostenute, ha detto, erano legate all'attività professionale. Sentiamo.

0: Alessandro Cocca.
1: Pierina Vincenz mantiene la sua linea difensiva nel processo d'appello in corso davanti al Tribunale Cantonale di Zurigo. L'ex CEO di Raiffeisen ha ribadito che le spese contestate dalla procura erano legate al suo lavoro, comprese alcune trasferte a New York con le figlie, un incontro organizzato tramite Tinder in un hotel di lusso a Zurigo. Vincenz ha però mostrato una certa reticenza, rinviando più volte alle dichiarazioni già rese in primo grado e ammettendo di non ricordare alcuni dettagli. Ha inoltre accusato Raiffeisen di volerlo distruggere, sostenendo che la banca gli debba ancora una somma consistente. In primo grado, ricordiamo, era stato condannato a 3 anni e 9 mesi di carcere per truffa, amministrazione infedele e corruzione passiva. Al centro del procedimento anche le acquisizioni societarie effettuate con l'ex socio Beat Stoker, condannato a 4 anni. Il processo d'appello proseguirà fino al 21 di agosto. La data della sentenza non è ancora stata fissata.
0: Ultima pagina, terremoto in Colombia. Al momento non ci sono vittime svizzere. Samuele Quadri.
2: Stando alle informazioni finora disponibili al Dipartimento Federale degli Affari Esteri, il terremoto di ieri mattina nella Colombia occidentale non ha causato vittime tra svizzeri. Il DFAE ha peraltro indicato a Keystone ATS che per il momento non è stata presa alcuna decisione su un intervento di specialisti elvetici nella regione colpita dalla catastrofe. La rappresentanza diplomatica svizzera a Bogotà è in contatto con le autorità competenti locali, anche in merito a possibili vittime di cittadinanza elvetica. Quest'ultimo indica che in Colombia sono censiti circa 2.800 svizzeri. La Colombia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le competenti autorità della Confederazione stanno attualmente valutando se e in che forma la Svizzera possa fornire assistenza.
0: Dall'estero, condanna a morte per l'ex presidente della Siria Bashar al-Assad, fuggito 2 anni fa in Russia. È stato ritenuto colpevole di crimini contro l'umanità e di guerra. La decisione è stata annunciata nel corso di una conferenza odierna presso la Corte Penale di Damasco. Il tribunale ha stabilito che al-Assad debba essere dunque perseguito a livello internazionale e giustiziato.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
4: L'infotraffico.
0: Problemi al traffico, Castione sulla via cantonale in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Via Swiss ci segnala che la circolazione è a corsie alternate, 4 invece chilometri di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo.

0: Francesco Renga e la sua canzone, quella intitolata Meravigliosa la Luna, qui quando, tra l'altro in questo periodo l'avevamo ospitato proprio qui a Melide, per quanto riguarda un'ospitata, insomma è stato nostro ospite dal vivo, canzone meravigliosa che sicuramente molti di voi ricorderanno quando ancora non litigava sugli aerei. No, dai, scherzo, una battuta, su. Le 14.05 siamo ufficialmente entrati in quella che è la seconda ora, ci faremo compagnia sino alle 15, vi stiamo chiedendo un po' di cose, sapete che siamo sempre un po' curiosi, abbiamo sempre così voglia di chiedere qualcosa al nostro pubblico, alle persone che ci ascoltano, e cose di questo tipo. Qual è quella cosa che non ricordate mai? Perché per esempio a me capita, e non so se è una cosa che posso condividere con voi, voi mi direte sicuramente è l'età, ma non è vero, non penso sia solo quello. I nomi. Ecco, per esempio, se qualcuno mi si presenta, mi dice ciao, mi chiamo, io già dopo 30 secondi già non me lo ricordo più. Quindi incredibile sta cosa qua. Poi ci sono sicuramente anche altre cose, tipo le password, e quelle, anche quella è un'altra cosa. E come dico spesso, mi capita molte volte di addirittura chiamare i miei figli o Luca o Alessandro e chiedere oh, da te la ricordi la mia password? E loro mi dicono ma scusa, è tua la password? Quindi vabbè, però per noi è quasi scontata la cosa. Oppure altre cose, ci dimentichiamo le chiavi ovunque, il telefono, quante cose ci dimentichiamo. Ma immagino anche voi e credo di essere in ottima compagnia. Eh sì, dai, non fate furbetti, che lo so.
1: Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can

Gli Chic con la canzone quella intitolata Le Fricche, e devo dire che loro sono, anzi Nile Rodgers è ancora in formissima. Mi è capitato proprio l'altra sera di vedere un video dove lui si esibiva e suona ancora alla grande, come suonava qui nel 1978, ecco, per intenderci. Buon pomeriggio, questo è il nostro appuntamento di oggi. Arriva anche Ian Cook insieme ad Usher, questa è Standing Next to You.

0: Flamenco Paranoia con Samurai J, la sua nuova canzone che abbiamo voluto riapprezzare. Beh, carina, è sempre bella da sentire. Potrebbe essere uno dei tormentoni estivi, non lo so. Ah, no, no, boh, parere mio, chiaramente. Allora, torniamo a noi. Vi stavamo chiedendo prima quali sono quelle cose che dimenticate spesso, come per esempio, io vi stavo dicendo prima i nomi, che dopo tre minuti già non mi ricordo la persona con cui sto parlando come si chiama. Vabbè, ma questo capita. Poi, vabbè, le password. Poi volevo salutare chi dice dimentico dove parcheggio l'auto. Eh sì, molte volte, soprattutto quando vai in posteggi molto grandi, autosilo, cose di questo tipo, ti dimentichi dove hai messo la macchina e che capita magari in un autosilo piccolo ci può stare, ma quando sei in un posto tipo uno stadio lì non la trovi più, effettivamente. Va bene, poi saluto chi dice io dimentico tutti i compleanni, ma sai che per questa cosa ormai c'è Facebook da anni che te lo ricorda, perché io credo che la maggior parte di noi i compleanni, a parte dei propri cari, effettivamente difficilmente si ricorda, però con San Facebook in qualche maniera si riesce.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990

0: Bernasconi e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

telegiornalisti con noi, e la canzone quella intitolata New York con Tommaso Paradiso. Poi insomma si ha lasciato la formazione eccetera eccetera, ha continuato la sua carriera solista avendo anche un enorme successo, però insomma devo dire che le canzoni che ha cantato insieme al gruppo sono quelle che sono rimaste maggiormente. Insomma c'è questa, c'è Riccione, che poi è un po' legata anche al periodo estivo, era uscita nell'estate di qualche anno fa, e così abbiamo voluto risentire quest'oggi invece questa dedicata a un'altra città che è New York.

Rubami la notte con i Pinguini Tattici Nucleari, canzone di qualche anno fa che abbiamo voluto risentire. Tra l'altro, a proposito di notte, ne abbiamo parlato in lungo e in largo ieri, notte di San Lorenzo, eccetera, eccetera. Ma qualcuno di voi è riuscito a vedere qualcosa ieri, se stanotte, insomma, sempre se qualcuno ci ha provato? Io, no, sinceramente, sono andato a letto e mi sono anche dimenticato di questa cosa. Non so se è capitato anche a voi, visto che ne abbiamo parlato ieri un po' di volte, insomma, che sarebbe stata la notte di San Lorenzo, a parte che anche oggi, domani o comunque durante tutta la settimana dovrebbe vedersi, a parte l'eclisse che ci sarà appunto domani sera, ma questa è un'altra cosa. E quindi non so, magari fatemi sapere se qualcuno di voi è riuscito a vedere qualcosa. Intanto c'è un aggiornamento sulla viabilità, perché Via Swiss ci dice che a Castioni la via cantonale in entrambe le direzioni, problemi di traffico perché c'è stato un incidente e la circolazione avviene a corsie alternate. Questo è quello che ci scrive Via Swiss. Nel caso ci fossero altre segnalazioni, fatecele pervenire anche voi, eh. E intanto ritroviamo anche un grande Tupac Shakur che ci riporta esattamente al 1998. Questa è Changes.

0: That's What I Like con Bruno Mars, reduce di successi live ovunque, un po' ovunque, insomma, personaggio che sta avendo un enorme successo e continua perché ha un talento pazzesco. Vi racconto un piccolo aneddoto legato un po' alla sua carriera. Lui qualche anno fa era entrato in un negozio di strumenti per comprare una chitarra, è vera, questa cosa è successa veramente, e il commesso non lo ha riconosciuto subito e gli chiese: ma tu suoni la chitarra o sei solo curioso? E lui gli ha risposto sorridendo, dice: ma diciamo che un pochino me la cavo, dai, un pochino, appena appena.
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

I Mitici Queen con We Will Rock You. Beh, questa canzone che è stata creata apposta da Brian May e Freddie Mercury, appunto questo Stomp Stomp Club per coinvolgere il pubblico nei concerti, era una cosa che già piaceva, insomma l'avevano già vista con altre canzoni tipo You Never Walk Alone. Da lì capirono che effettivamente coinvolgere il pubblico era una cosa molto molto positiva, e beh, te credo, insomma, è forse la cosa più importante soprattutto per un concerto. Bella canzone, abbiamo così voluto risentirla nel nostro appuntamento di oggi. Ancora un quarto d'ora da vivere insieme, c'è la nuova di Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Questa è Te Olvido.

Achille Lauro con Boss Dom, questa 1969, siamo tornati indietro di qualche anno, un po' agli esordi di Achille Lauro. C'è un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità, perché sulla A2, direzione San Gottardo, tra l'area di riposo di Piazzola di Sosta di Giornico e la galleria della Biaschina, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria che sta creando qualche problema e la corsia di destra è momentaneamente chiusa. Abbiamo ancora un paio di canzoni da ascoltare, una è quella di Pink insieme a Lily Allen, questa è True Love.

0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Sono le 14.58.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Samuele Quadri. Incidente stradale nel Bellinzonese avvenuto oggi a Castione poco dopo le 13. A comunicarlo è la polizia cantonale. Trattasi di un 52enne scooterista svizzero domiciliato nel Bellinzonese che stava circolando in via cantonale in direzione di Arbedo. In base a una prima ricostruzione, la persona ha perso il controllo del mezzo andando prima a sbattere contro un cordolo per poi cadere a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale, della polizia città di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 52enne ha riportato gravi ferite. Al giro di boa i visitatori sono lievemente aumentati. Parliamo del Locarno Film Festival, che nella prima settimana ha fatto registrare un incremento di visitatori pari all'1,6% rispetto allo scorso anno. Il momento clou è stato la presenza dell'attrice italiana Isabella Rossellini. Il direttore generale del festival, Raphael Brunschwig, a Keystone ATS, si dichiara soddisfatto.

0: Nonostante le difficoltà causate dalla canicola. 5 anni fa è venuto a mancare Marco Borradori, il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga. Nel ricordarlo ha detto che oggi una figura come la sua manca all'interno del movimento. Una mancanza che non si sente solo all'interno del partito, commenta Andrea Leoni. Sentiamo.
1: Manca la Lega, manca la città, manca la politica in generale. Marco Borradori è stato un personaggio irripetibile, soprattutto per la sua persona e il suo contatto con la gente. Quello che mi colpisce tantissimo ancora a 5 anni di distanza è vedere la partecipazione, il ricordo di singoli cittadini che oggi hanno voluto postare una foto, una frase, un ricordo, e non è affatto scontato, ecco, a distanza di 5 anni. Quello che manca di più credo che sia la gentilezza di Marco Borradori, che era il suo tratto distintivo e che era come un profumo che si portava dietro. Questo credo che sia un insegnamento per tutti quelli che fanno politica e anche per quelli che non la fanno. Il suo approccio alla vita, il suo approccio alle persone, appunto questa gentilezza, credo che sia la cosa che manchi di più a tutti coloro che lo hanno conosciuto o che lo hanno visto.
0: Terremoto in Colombia, sale a 169 il bilancio dei morti della scossa avvenuta ieri nella parte occidentale del paese. Continuano senza sosta intanto le operazioni di ricerca e soccorso degli oltre 2700 dispersi. Nelle ultimissime ore un uomo è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato tra le macerie di 2 palazzi crollati nella zona sud di Cali. Del resto dei numerosi dispersi al momento non si hanno notizie.
2: L'infotraffico.
0: Via Suis segnala traffico a causa di un incidente sulla cantonale a Castione, dell'incidente insomma avvenuto poco fa e descritto in apertura di notiziario. Poi la situazione sulla A2 in direzione nord, traffico all'altezza dell'area di sosta di Giornico e della Galleria della Biaschina, un veicolo in avaria, la corsia di destra è chiusa, e la situazione al Gottardo tra Quinto e Airolo in direzione dunque nord, 4 km di code con ritardi fino a 40 minuti.
2: Previsioni del tempo.
0: In prevalenza oggi soleggiato e caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli, massime sui 34 gradi.
2: Radio 3 ti presenta Granita.
3: Eccoci qua, ben ritrovati con la Granita. Siamo pronti a iniziare una nuova giornata assieme, un paio di orette, staremo assieme fino alle 5, poi arriverà il Luchino per chiudere la giornata fino alle 6, poi la Patti, ma queste 2 orette le trascorreremo assieme. Il numero lo sapete, 079-449-9537, lo sappiamo, c'è anche un pochettino di traffico, quindi per qualsiasi segnalazione, Numa Semchi. Ascolteremo tanta ottima musica, qualche notiziola che arriva dal mondo, visto anche l'apertura imminente. Ormai mancano 20 giorni all'inizio dell'anno scolastico, andremo a fare un giro anche un pochettino del mondo con una chicchetta, qualcosa che qua magari si è un pochettino perso. Una volta era più così standardizzato, era più caratteristico, possiamo dire. Possiamo dirlo, sì. Andiamo allora con la musica e partiamo dal 2004, gli U2 con la loro Vertigo.

U2 Vertigo dal 2004, mamma mia che carica pazzesca questa canzone. Mi ricordo anche il video, erano loro che suonavano e con un vento micidiale su questa sorta di landa desolata praticamente si portava via parte della band, come se lasciassero il colore. Avete in mente? Come quando mettete dentro quel capo d'abbigliamento mai lavato di un colore assolutamente magari scuro, tipo il jeans, e inavvertitamente si propaga e va a colorare qualsiasi cosa. Nella migliore delle ipotesi sono dei boxer, delle mutande, delle calze, che vabbè. Nella peggiore ci sono delle camicie o delle magliette, magari a cui tieni anche, che escono a macchie. E poi dopo dici, no, ma perché non ho separato i bianchi dai colori? Cioè, abbiamo subito anni di pubblicità dove ti spiegano il detersivo per i bianchi, quello per i colorati, quello per i colorati, quello per i bianchi. No, ci sono anche quelle specie di cartoncini da mettere, invece no, si fanno sempre gli stessi errori. Un po' come i fazzoletti all'interno delle tasche, no? Che dici sì sì, ho svuotato, ho controllato. Poi quando apri il cestello della lavatrice ti rendi conto che non avevi controllato così bene. Roba dappertutto. Ed è una bufala quello che... perché su alcuni c'è proprio scritto, no? Che tengono i lavaggi in lavatrice. Sì, se lo immergi in acqua lo tiri fuori probabilmente, perché escono praticamente frullati con pezzettini bianchi di carta ovunque. Adesso le bambole di pezza qui su Radio 3.

Le bambole di Pezza con tutta la loro carica a quest'ora. Andiamo a vedere un po' chi è che scrive, che cosa succede. Grazie per questa canzone. Ho bisogno di qualcosa che mi piace. Ma prego, Angie, ma quale? Erano le bambole di Pezza o gli U2? Perché dipende. Genere, non dico simile, però erano tutte e due belle cariche. Quella marca lì tiene bene. C'è una marca che... mi dice Claudia che tiene bene la lavatrice. Hai provato? O meglio, ti sei trovato a fare il bucato di qualcuno che aveva lasciato dei fazzoletti all'interno e che quindi... no, che poi dopo anche tirarli via dai panni, cioè non è per niente semplice. Poi c'è la tecnica dell'asciugatrice imparata da intelligenza artificiale, che dovrebbe fare in modo che... però il problema è che praticamente si spargono in tutto il cestello dell'asciugatrice, chiaramente il filtro va pulito sempre, ma quei minuscoli pezzi di carta si infrattano ovunque, con la conseguenza che te li tiri dietro poi per settimane. Se no, una volta asciutti potresti passare il rullo, no? Quella specie di rullo a mo' di scotch, per far sì che restino attaccati lì e non in giro per i tuoi vestiti. Insomma, ci sono varie scuole di pensiero su come levare questi fastidiosissimi peletti quando ti resta un fazzoletto, un pezzo di carta in una saccoccia e fai la lavatrice. Mi faccio sempre confusione tra lavastoviglie e lavatrice, non ditelo a nessuno però. Self Control, adesso torniamo indietro agli anni 80 e poi facciamo un tuffo verso un altro paese, un'altra dimensione, ma prima Raff, che dagli anni 80 arriva con questa splendida Self Control.

Molto di così preghiera per il marito della sorella di Claudia che dopo un evento dimenticò un tovagliolo di carta rosso fuoco all'interno di un paio di pantaloni, e così quando la sorella di Barbara fece la macchina da lavare, quindi la lavatrice, con anche all'interno i bianchi, il tovagliolo diede il meglio di sé andando a colorare praticamente tutto il bucato e rovinandolo per sempre. Io immagino che quell'uomo abbia sentito prima un dolore lancinante, così, ma ovunque è stato, c'è proprio il fischio nelle orecchie, no? Che ti pieghi quasi in terra, e poi, una volta arrivato a casa, abbia trovato, insomma, quella cortina di fumo, perché era pronto per essere fustigato, giustamente, per aver dimenticato. Avrà passato un bruttissimo quarto d'ora per aver dimenticato questo fazzoletto, questo tovagliolo rosso fuoco. Sì, mamma mia, lì, esatto, Rosellina, ovunque tu sia. Andiamo, continuiamo con la musica noi, va? Gliela dedichiamo questa di Gisella. Dimanche midi pile. Chissà cosa avrà fatto per farsi perdonare. Io credo che un tot di bucati li ha fatti. Da lì non credo che dimentichi più niente nelle tasche, cioè doppio controllo.

Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.

Night, la canzone di The Weeknd, e adesso noi dobbiamo spostarci dall'altra parte del mondo, letteralmente. Andiamo in Giappone. Ma perché lo facciamo? Beh, mi è capitato sotto mano questo articolo che si lega un po' a anche quello che tra, come detto, una ventina di giorni accadrà anche qui da noi. Svizzera Interna è già accaduto, ovvero il ritorno a scuola. Perché i giapponesi, come tutto, prendono tutto sul serio e sta facendo un po' il giro del mondo un video che è stato girato da un... chiamiamola influencer, una persona con tanti follower ma totalmente sconosciuta alle nostre latitudini, ma in America a quanto pare famosissima. Che niente, mentre stava facendo un viaggio in Giappone, telefono in mano praticamente ovunque, si è imbattuta in un grande magazzino dove vendevano il materiale per il rientro a scuola, e tra cui c'erano questi zaini, tutti uguali, costosissimi, cioè una cosa fuori di testa, e chiaramente ha riacceso un po' i riflettori sul randoseru. Adesso la mia pronuncia giapponese di epoca Meiji non è il massimo. Comunque è uno zainetto quadrato, perché è tutto squadratone, super robusto perché è fatto normalmente in cuoio, cioè proprio bello, bello stagno, e capiente, che quasi tutti gli alunni delle scuole elementari giapponesi portano in spalla, cioè lo prendi in prima elementare, te lo porti dietro fino alla fine dell'elementare. Il nome deriva dall'olandese ransel, che significa appunto zaino. Anche qua, insomma, la mia pronuncia lascerà un po' a desiderare. Ed è diffuso a partire dal 1880 o giù di lì, perché una scuola molto prestigiosa, riservata chiaramente alle famiglie della corte imperiale, cioè l'elite della crema di giapponese, impose ai propri studenti uno zaino ufficiale ispirato allo zaino militare olandese. Chissà, dove essere facile andare a scuola in quella scuola elementare lì. Immagino che il direttore sarà stato un generale. Comunque da lì è diventato un simbolo culturale e viene regalato solitamente dai nonni quando i bimbi iniziano le scuole, ma può costare anche 600 franchi, voglio dire, cioè è qualcosa, è vero che poi è robusto e tutto, lo puoi portare in giro, però è comunque qualcosa di molto costoso, ci sono anche chiaramente meno cari, e viene fatto spesso anche come una sorta di cerimonia. Quelli più resistenti, quelli più che hanno più valore, sono anche quelli che vengono tramandati generazione in generazione. Una volta erano solo neri per i maschi, rossi per le ragazze, adesso c'è un pochettino di apertura anche in Giappone, hanno aperto ad altri colori, tipo il lavanda. Ok, il nero però resiste anche al rosso. E niente, però chiaramente se te ti becchi quello che era già del bisnonno, te lo beccherai o nero o rosso, o della bisnonna. E quindi dici, ma io lo vorrei lila. No, ciccio, adesso ti becchi questo, zitto, per i prossimi 6 anni te lo porto in spalla, se no ti tiro le cinghie anche a te. E niente, cioè da vedere come disegnare uno zaino. Avete in mente Pictionary, il gioco? Se doveste disegnare uno zaino, quello lì è il randoseru, immutato nel corso dei decenni. Questo per dire che una volta c'era anche qua da noi un po' la corsa allo zaino, mi sbaglio? Cioè io mi ricordo che iniziano a martellare sui topolini alla televisione durante i cartoni animati le varie pubblicità dei vari marchi, che poi principalmente erano due che se la combattevano, e facevano uscire le varie serie di zaini, chi ispirate ai personaggi piuttosto che ai supereroi, c'erano quelli indirizzati a quelli un po' più grandi, che chiaramente li volevano anche quelli più piccolini. Il problema è che tipo ti arrivava uno zaino che praticamente era grande come un paracadute. Io ricordo di averne ricevuto uno che, pensate, c'aveva la taschina e il buchino apposta per il Walkman. Cioè, quindi dobbiamo tornare indietro di qualche anno, che tra l'altro non ci arrivavi nemmeno quando era carico a tirarlo fuori, perché lo zaino usciva, c'aveva cioè i vari strati che potevi aprire. Dici, ma cosa ci metterei dentro? Che se lo carico tutto praticamente pesa 32 kg, e questa qua era tutta quella storia degli zaini. Ma adesso si è un po' persa, no? Li vedo anche così un pochettino meno colorati, sono un po' più standardizzati, e si va a scuola, non so, con la borsetta piuttosto che, non lo so, è cambiata un po' anche quella dello zaino, che già all'epoca comunque costavano una piccola fortuna, quindi cioè adesso te lo prendo ma te lo tieni per i prossimi anni. Poi c'era chi lo pitturava, lo scriveva col T-Pex,
TV e così andando. E sì, non lo so, ditemi se magari voi avete figli in età scolare, c'è ancora un po' questa febbre qua di andare a scegliere lo zaino, oppure non se ne parla più, dici: mamma, papà, voglio quello lì nero, pulito, senza su niente, che quello lì è quello che va di moda. È quello che c'ha, non lo so io, Kanye West o qualcuno del genere. Poi vai a vedere il prezzo e costano ancora di più praticamente di quelli di una volta, che già costavano comunque abbastanza cari. Eh sì sì, poi c'erano anche quelli che erano abbastanza orrendi da vedere. Ogni tanto toppavano una serie, c'erano quelli coi tribali, fine anni 90, inizio 2000, che era una roba inguardabile.

Sì, c'erano poi quegli zaini che si aprivano con le cerniere per avere uno spazio extra e praticamente dietro la schiena uscivano 50 centimetri che se per disgrazia mettevi il classatore, quello con le schede di storia, bello pesante, magari anche col libro, andavi in giro e dovevi andare ad un ortopedico praticamente dopo. E adesso, dice Anna, classe mio figlio, tutti maschi vogliono lo zainetto della Nike, e quindi pure mio figlio, tutti uguali, guai a averlo diverso, tutti neri. Che tra l'altro, se poi lo pianti in giro, devi aprirli tutti, no, per trovare il tuo. È vero che poi lo riconosci, così, però, non so, dov'è il mio zaino? Non so, ce ne sono lì 15 che sono tutti uguali, guarda dentro nel primo e spera di beccare il tuo, che non se lo sia preso qualcuno e se l'è portato a casa, perché dopo inizia il circo. E quindi sì, una volta cosa che... Ah sì, poi sono arrivati gli zaini, lì mi ricordo ero già un pochettino più grandicello, per ovviare a quella storia che li avevano fatti sempre più espandibili e di conseguenza potevano pesare sempre di più. Ho detto, ma scusate, se gli mettiamo una specie di trolley carrellino di plastica per portarlo in giro, quindi il volume è ancora aumentato, il peso pure, e praticamente vedevi questi ragazzini, ero già passato dall'età scolastica più piccola, diciamo, scuola dell'obbligo, che andavano in giro con questi zaini trascinati, stracarichi di libri, con il secondo zaino con dentro le cose di ginnastica. Chiaramente, perché non è che puoi mettere le cose tutto assieme, no? Se c'hai quattro materie più ginnastica, quella era la cosa peggiore, perché ti scapicollavi in giro delle cose pesantissime. Se poi per disgrazia dovevi andare in piscina, erano quelle lezioni di nuoto, quindi c'hai qua asciugamano, costume, tutti slozzi chiaramente, le ciabatte, gli abiti di... cioè... Lì iniziava a diventare pesante il coso di andare a scuola, con qua tutte le borse. Però vabbè, dai, ci siamo passati tutti e tutti o quasi abbiamo scelto, siamo andati a scegliere lo zaino, un po' guidati dalle pubblicità che erano molto ammiccanti, un po' guidati magari dal buon senso di qualche genitore che ti diceva, allora, quella roba lì non te lo prendo, perché poi si vede lottare un chilometro che l'anno prossimo dici che non lo vuoi più così, e quindi va bene. Ah, c'era anche vero, c'era quello... strapieno di graffiti, è vero, che c'aveva anche gli spazi per disegnare i tuoi, praticamente, per personalizzarlo. Le pensavano veramente tutte, una volta, però era tutto più colorato, adesso tutto nero, tutto uguale.

sì, effettivamente c'è chi ce l'ha ancora a casa. Io c'avevo ne avevo uno nero con tutti i disegni colorati, tipo bomboletta spray, mille colori. E secondo me, recita il messaggio, ce l'ho ancora da qualche parte. Distrutto ovviamente, perché si usavano finché non andavano in brandelli, cioè le prime cose ad andare erano solitamente lo schienale, che vuoi strusciandolo un po' per terra così iniziava a smangiarsi via, uscire l'imbottitura, poi iniziano a saltare le cinghie, ne andava solo una perché l'altra gli mancava magari quei dentoni per chiuderla, le cerniere anche, chiaramente anche quelle saltano abbastanza veloce. Io ricordo che ne avevano anche fatta una versione, una sorta di un po', era sulla fine del millennio quando andavano le cose un po' space da vedere, che era praticamente di plastica, era un tessuto pesantemente plastificato, con dentro degli inserti anche un po' argento così, no? Ed era stato così lanciato come quello che ti teneva la pioggia, perché chiaramente una volta erano di nylon. Quindi sì, due gocce le teneva, ma se ti pioveva forte e beccavi l'acquazzone non c'era zaino che teneva. Invece quello lì, a quanto pare, era super mega impermeabile. Il rovescio della medaglia è che quando arrivava la primavera e l'estate e gli sparava dal sole, iniziava a creparsi tutto, quindi non è che era una qualità eccelsa. E ricordo che avevo un compagno che ne aveva uno dai toni neri e argento, qualcosa di, sì, di abbastanza futuristico da vedere. Che però era andato in briciole a tempo zero, poi non teneva praticamente più l'acqua, perché era tutto crepato. Giusy Ferreri, adesso novembre. Adesso vado ad ascoltare anche qualche messaggio che è arrivato.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Detersivo liquido per lavatrice Ace, 80 lavaggi, 5 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Dentifricio Colgate, baking soda o Herbal, 75 ml, 69 centesimi solo con Fidelity Card.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

E forse oggi viviamo anche in un'epoca che ha perso un pochettino il suo colore, perché leggendo e navigando in rete c'erano più persone che facevano notare degli aspetti del passato che, riportati al futuro, hanno cambiato decisamente forma e stile, e di conseguenza si è andati su delle tonalità un pochettino più tra il nero e il bianco, un po' più minimaliste anche, e di conseguenza c'era chi diceva sì, ma il mondo ha perso colore. In questo caso io mi ricordo quando ero stato in epoca lontana negli Stati Uniti per imparare l'inglese. In questa scuola c'erano studenti un po' da tutto il mondo, studenti e studentesse. C'era anche questa ragazza che arrivava dal Giappone. Lei in Giappone aveva la sua attività, che consisteva nel riempire di minuscoli cristalli Swarovski qualsiasi cosa che la gente le portava. Lei aveva tutto fatto con questi cristalli, li incollava uno a uno, veramente microscopici. Macchina delle foto, MP3, telefono. È vero che fa strano dire che una ventina d'anni fa erano tre cose diverse, adesso tutto in uno. Comunque qualsiasi, portachiavi e quelle cose lì, e la gente le portava per personalizzarle. Quindi ognuno voleva il suo tocco personale, voleva i suoi colori, voleva il suo disegnino, per quanto possibile, da fare con questi cristalli. Ma tornando a quello che si diceva prima, l'esempio citato da questa persona che ha scritto l'articolo, che tra l'altro era apparso anche sul New York Times, citava la recente svolta sulla casa, quella storica di Mamma perso l'aereo. Ve la ricordate tutti, no? Era ghindata per Natale, però c'era il bancone che era blu, i pensili che erano colorati, c'erano le teiere rosse, insomma era tutta caratterizzata, c'erano i tappeti, c'era il corrimano delle scale con dei toni bianchi e marroni, la carta da parati anche che era colorata. Era una casa e sembrava calda, viva, vero che c'era l'atmosfera natalizia. Quella stessa casa è stata messa in vendita poco tempo fa, e all'interno, più che una casa viva, sembra adesso un ospedale, perché il bancone della cucina storico è stato sostituito con un sorta di monolito che sembra di cemento. I pensili sono tutti bianchi, i pavimenti sono stati lisciati e fatti con dei toni grigio scuri, la stessa scala è stata resa molto più piccola e minimal, con un corrimano nero, tutto pulito, cioè lì lindo pulito. E citando questo esempio ha detto: ma scusate, ma il mondo sta perdendo un po' il suo colore, la sua magia. Una volta, se vi guardate in giro, anche ad esempio nei parcheggi in giro, le auto erano molto più colorate. Adesso si tende grigio, nero, bianco, che sono anche quei colori che chiaramente costano di meno, perché quando te la vuoi colorata di un altro colore tocca pagare l'obolo. E voilà, era un po' il quesito che si poneva questa persona. Ci ho riflettuto un pochettino e ho detto: ma sai che forse però non è che c'è proprio tutti i torti, effettivamente un fondo di verità c'è in questa cosa qua. Vabbè, ascoltiamoci un po' di musica, che quella ci colora sicuramente il giorno.

Cesare Cremonini e la sua chimica. Per fortuna c'è la musica che ci salva, che ci dà un pochettino di ritmo alle giornate e anche un pochettino di colore. Ancora una canzone con gli Spin Doctor, poi tra poco ci sarà anche l'informazione e poi continuiamo. Faremo ancora un piccolo passetto indietro, ma nel contempo avanti. Ve la butto là così, dopo vi spiego, dopo si capisce, forse.

0: d'estate.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.
5: Le 15.59.
6: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Samuele Quadri. In apertura, il Consiglio federale respinge l'iniziativa sull'alimentazione. L'esecutivo è sì d'accordo sulle richieste della politica agricola per quanto concerne la sicurezza alimentare, nonché sulla protezione dell'ambiente e dell'acqua potabile. Tuttavia, il Consiglio federale e il Parlamento, si legge nel comunicato, la respingono poiché le misure proposte sono eccessive e irrealizzabili sulle tempistiche previste. La popolazione sarà chiamata al voto il 27 settembre. Andiamo ora nei Grigioni, dove la lotta contro la violenza domestica si fa legge. L'esecutivo del cantone ha pubblicato oggi il messaggio che verrà discusso in Gran Consiglio in autunno. Per migliorare la prevenzione e la lotta alla violenza domestica e di genere viene creata una raccolta di dati cantonale. Essa serve a individuare precocemente gli sviluppi e a dedurne misure orientate alla necessità, si legge in un comunicato. Terremoto in Colombia. Maria Cabarcas Gabarel, dell'associazione benefica colombiana Viva Mi Tierra, è anche presidente di una fondazione con sede proprio nei pressi di Cali. Sentiamo le sue parole al microfono di Giorgio Doninelli.
7: Giustamente sul momento viene l'angoscia, la incapacità, proprio l'impotenza. Questo è quello che si vive in un momento di questi, di terremoto, di angoscia. Però niente, si sono attivati subito i soccorsi e stanno ancora lavorando sotto le macerie, stanno ancora riscattando persone, e questa è la cosa importante. Siamo un popolo.

0: molto unito in questo, in questi momenti proprio lì vede veramente uno la umanità nelle persone. Tanti bambini già andavano a scuola e questo è una cosa positiva perché almeno non erano in casa. Era un orario proprio dove il bambino e i genitori portavano ai figli a studiare. Aspettiamo ancora risultati, adesso il primo passo sono state le 72 ore della ricerca e stiamo ancora aspettando, ci sono ancora tanti dispersi e continuiamo a pregare, noi siamo un popolo credente, continuiamo a pregare.
1: Sempre sul terremoto in Colombia avvenuto ieri sera sale a 224 il bilancio delle vittime, ad affermarlo l'emittente locale Blu Radio. Continuano senza sosta intanto le operazioni di ricerca e soccorso degli oltre 2700 dispersi, i feriti si conterebbero nell'ordine delle centinaia.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
1: Sulla A2 in direzione nord tra la Galleria della Piumogna e quella del Piottino un veicolo in avaria a causa problemi di traffico. Sempre sulla A2 in direzione nord la situazione al portale sud del Gottardo, 4 km di colonne con attese fino a 40 minuti.

Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree, qui su Radio 3. Abbiamo fatto anche la rima come i veri rapper. Le 16.04, continuiamo il nostro pomeriggio assieme con tanta tanta ottima musica e qualche notiziola. Così abbiamo fatto un tuffo indietro nel passato, ma adesso lo facciamo ulteriormente perché c'è un fatto che è lì sotto gli occhi di tutti. Stiamo parlando della generazione Z, ovvero coloro, adesso per non sbagliare, ce l'avevo in mente fino a un attimo fa e non mi ricordo qual è l'età massima della generazione Z, ma dovrebbero essere coloro nati tra il 1997, le persone nate tra il 97 e il 2012 a spanne, ok? Con i primi che si apprestano ad avere una ventina d'anni, invece quelli un po' più giovani ne hanno così 14, 13, 14, 15. Comunque, cos'è che succede? Loro sono quelli che sono nati già con l'internet, è stata la prima generazione, no? A nascere già in un mondo pesantemente digitale, ma stanno un pochettino, forse annoiati dal troppo, stanno un pochettino tornando indietro e stanno riportando, tirando in causa delle cose che pensavamo fossero ormai acqua passata sotto i ponti, questioni passate, come ad esempio le biblioteche stanno tornando a riempirsi, questo complice anche la pandemia. Quelli che studiano durante la pandemia hanno praticamente fatto l'homeschooling e di conseguenza non erano più abituati ad andare in biblioteca, ma quelle stanno tornando. Orologi da polso stanno tornando al posto degli smartwatch, quindi da una parte c'è chi non sa più leggere l'ora, dall'altra c'è chi fa un pochettino questo ritorno. I vinili non è solo la generazione Z, ma anche quella un po' più vecchiotte, che salutano questa moda di ristampo dei vinili. Sono tornati un pochettino di moda, con dei prezzi anche belli importanti. E soprattutto le foto stampate, non come adesso che puoi farne 150.000 a guardarle, no, la foto fatta come una volta, con il rullino magari, se no anche vero con le camere digitali, quelle che andavano una ventina di anni fa, c'erano ancora, no? Ti facevano fare la foto, c'era la schedina di memoria, è vero che potevi già vederla e cancellarla, ma anche quelle lì stanno tornando di moda pesantemente, quindi andate a raspare nei cassetti e vedete cosa salta fuori. Magari ci avete anche un piccolo tesoro, o in occasione della prossima festa potete andare con la vostra macchina digitale e sentirvi giovani anche voi. Non so, in

La voce di Arisa con la sua rugiada e un grandissimo ritorno lo stanno facendo i giochi da tavola. Ebbene sì, dopo anni che chiaramente erano stati un pochettino, c'è un pochettino, tra virgolette, comunque avevano subito leggermente l'arrivo di quello che sono le console, i videogames che erano negli ultimi 20 anni o 30 anni anche, sono aumentati i titoli, sono aumentate le console, ne uscivano sprombattuto comunque di nuove modelli e queste cose qua, dandoti anche la possibilità di giocare assieme con l'online, e di conseguenza i giochi da tavola erano un pochettino scomparsi. Ma che cosa succede? Stanno tornando indietro, tant'è vero che diversi studi danno questo passatempo, che possiamo definire un pochettino storico, come in ripresa anche tra i più giovani. In testa ci sono giochi come un po' dei classiconi come il Monopoly, l'Uno, il Risico, tra l'altro tutti i giochi che sono in grado di rovinare delle amicizie. Perché anche il Monopoly, se te continui a cadere, se hai la sfortuna di continuare a cadere su quelle che costano un capitale, in un attimo hai finito praticamente i soldi. Ma quello che c'è da dire è che ci sono nuovi titoli che escono e nuovi modi di gioco. Ad andare per la maggiore, ultimamente sono i giochi cooperativi, dove si gioca tutti contro il gioco praticamente, e non uno contro l'altro. In questo filone ci sono anche quei giochi tipo investigativi o delle escape room in scatola, che lo sappiamo hanno avuto così un boom negli scorsi anni. Adesso ci sono anche le versioni un pochettino più casalinghe, e poi ci sono anche tutto quel filone che fa molto ridere di giochi che sono pensati per un pubblico adulto, quindi sono un attimino irriverenti. Resistono però chiaramente anche dei giochi un pochettino più complessi, che possiamo dire da nerd, ma che così conquistano anche un pubblico un pochettino più ampio, perché ci sono nuovi titoli, nuove ambientazioni. Diciamo che anche le modalità di gioco magari sono un pochettino cambiate, e questo mondo dei giochi da tavola, con piacere dico, sta riprendendo un pochettino il vento in poppa. C'è una voglia di essere offline, una voglia di non giocare con davanti uno schermo, sicuramente un effetto nostalgia anche sicuramente, e poi sì, vuoi anche in questo caso alcuni social media hanno reso di nuovo virali alcuni giochi che in passato erano praticamente in ogni casa, ci si giocava, adesso stanno tornando piano piano.

0: Kodak. Allora, vediamo di fare un momento agenda per questo 15 di agosto. Se non avete niente da fare, volete farvi una bella passeggiata, potete andare alla Capanna Quarnei. Siamo in Val di Blegno, c'è la festa della capanna organizzata dalla Società Alpinistica Bassa Blegno questo 15 agosto. Dalle 10:30 si apre il bar, per chi vuole ci sarà anche la messa, ci saranno i discorsi, il pranzo a base chiaramente di prodotti locali, cioè non andate su a cercare il fritto misto perché mi chiamano e arrivo su io. Alle 13:30 c'è la caccia al tesoro per i bambini. Allora, due cose: si accettano solo contanti, quindi non arrivate su con l'Apple Watch, tra l'altro il telefono prende e non prende a dipendenza. Per chi non volesse affrontare o fosse impossibilitato a salire a piedi, dalle 9 ci saranno i voli in elicottero dall'Alpe Russin, che è sempre in Val Malvaglia. Per i voli, che non c'è la prenotazione, però bisogna presentarsi su con un po' di anticipo e non oltre le 10, perché non si può volare quando c'è la Santa Messa. Non vogliamo fare arrabbiare tutti, cerchiamo di tenerci i più buoni possibili e di conseguenza bisogna perdere un po' di un tempo d'attesa e il pagamento del volo è effettuato in contanti alla partenza, ma sul sito quarnei.ch trovate tutte le informazioni. Ci sono anche i sentieri per arrivare su, ci sono gli orari. Su lì sarà bello fresco, ve lo dico, che sabato, anche visto che è vero che l'allerta di grado 4 termina venerdì, ma non vuol dire che sabato ci sono 22 gradi che sa sta bene, no, assolutamente. Quindi se caso, io ve la butto lì, non avete niente da fare, volete tirare un pochettino il fiato, voilà, camminata e poi mangiata.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris

Una bella passeggiata in montagna, quello che ci vuole. Preparatevi sempre nella giusta maniera. Attenzione, perché ultimamente sono successi, vuoi anche la questione che fa caldissimo in quota, alcuni sentieri, letteralmente alcune montagne letteralmente crollano perché si sciolgono i ghiacciai, lo sappiamo cos'è che sta succedendo, e alcuni sentieri chiaramente più in quota sono un pochettino non sicuri, quindi bisogna seguire le indicazioni degli enti preposti, bisogna informarsi sul tragitto che si vuole fare. Bisogna anche preparare lo zaino in una determinata maniera, avere qua acqua sufficiente, lo diciamo anche con la Lolly, no? Che bisogna studiare prima il percorso, soprattutto se è la prima volta che lo si fa, avere una scorta d'acqua sufficiente, informare dove si va, possibilmente non andare da soli e insomma non sovrastimare le proprie capacità, perché ultimamente nelle Alpi ne stanno tirando giù a destra e a sinistra di scalatori o presunti tali che si lanciano, è vero, su sentieri più complicati, comunque a una certa restano senza forze, perché non sembra, ma ci sono effettivamente delle volte che te dici, ma sì, la vedo, è lì la capanna, ma lì non ci arriverai mai, cioè non ci arrivi più, continui a camminare ed è sempre lì, è sempre grande uguale, quindi bisogna fare attenzione. Per fortuna adesso ci sono anche un tot di applicazioni che ti permettono prima di tracciare il sentiero, c'è quella comodissima di Swiss Topo che è quella ufficiale della Confederazione, ci sono tutte le cartine, ci sono i sentieri segnalati, è aggiornata, ci sono anche quelli chiusi, insomma ci sono anche tutti i vademecum su come preparare lo zaino, cosa prendere, cosa non prendere. Attenzione però, una bella passeggiata con queste giornate estive, andando un po' in quota magari si perde qualche grado e va più che bene. Adesso arriva lui, In giro con te con Calcutta.

Natalie Imbruglia con la sua Torn, era il 1997, canzone a dir poco meravigliosa che ha fatto ballare letteralmente una generazione. E noi invece continuiamo sul filone musicale, perché questo pomeriggio deve essere anche un po', deve avere un pochettino di ritmo, e lo facciamo con un'altra voce femminile. Qua con un featuring abbiamo Rose Villain con Gue Pequeño, tra l'altro una coppia che fa anche da giudice per il format La Nuova Scena, che magari qualcuno l'ha visto su Netflix, dove si va un po' a cercare i futuri rapper o trapper che dovrebbero diventare famosi. Fa sempre una sorta di talent, però fatto un po' più in piccolo. C'è anche Fabri Fibra e Geolier, che così fanno anche loro qualcosa di musica, ne capiscono. Da quest'anno c'era anche Gue Pequeño, che era tornato e spiegava un po' chiaramente, anche grazie alla sua competenza, giustamente, quello che ci si aspettava da qualcuno che potesse rappresentare La Nuova Scena. Questa è Come un Tuono. Tra l'altro, grazie a questa canzone in spagnolo ho scoperto che tuono in spagnolo si dice trueno.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Questa invece è la voce di Barry White qui su Radio 3 dal 1974, quindi siamo tornati indietro di qualche anno con la musica. Andiamo velocemente, c'era qualcuno che chiedeva informazioni, delucidazioni sul traffico. Niente, c'è un pochettino di traffico tra Agno e Magliaso a causa di un incidente avvenuto un po' di tempo fa. Si circolava a corsie alternate, se qualcuno passa di lì, se ci dice che è ancora così o se nel frattempo tutto è stato risolto. Stessa cosa anche sul Piottino, andando verso il San Gottardo c'era un veicolo in avaria, la corsia di destra era chiusa, mentre ci sono, questo qua sono io che picchio nel microfono, ci sono ancora 4 km di colonna in direzione nord al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo. Ecco, questo qua è quanto per il traffico, quindi dovrebbe essere una giornata un pochettino più easy, diciamo, dal punto di vista del traffico. Per fortuna ogni tanto ci sta anche un po' di facilità, perché sennò siamo sempre allo stesso punto, sempre intasati, intrafficati, e continuiamo ad andare avanti così. Noi invece continuiamo con la musica, quella di Radio 3. Adesso, dopo Barry White, è il momento di Teddy Swims. Non so perché i due nomi Barry, Teddy, si assomigliano, con la sua Lose Control.

Auguro una splendida giornata, una splendida fine di giornata. Un buon martedì, dai, che settimana avviata, settimana calda, è vero, però ci sono ancora un po' di eventi a destra e a sinistra, quindi poi c'è qualcuno che si sta preparando per le vacanze, insomma, è ancora, c'è un po' questo clima estivo, no? Che c'è un profumo tutto suo, insomma, fatto anche di gabole a contattare le persone in tempo per settembre, poi alla fine non si sa come le cose si incastrano, lo diciamo ogni agosto, poi dopo, bene o male, tutto più o meno funziona. Se no, ne riparliamo a settembre, si va così. Noi ci sentiamo domani, vi lascio con un paio di canzoni bellissime. Ciao!

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Pesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Buon pomeriggio, le 16:58.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Samuele Quadri. In apertura, la siccità del Reno, troppa poca acqua sta mettendo in difficoltà la navigazione delle merci. Il consigliere nazionale grigionese Jon Pult fa parte del gruppo parlamentare per la navigazione e l'economia portuale. Sentiamo.
5: Le preoccupazioni sono giustificatissime se pensiamo che più del 10% di tutte le merci, che spesso sono merci fondamentali per il nostro paese ma anche per la nostra economia, che arrivano in Svizzera passano tramite il Reno, se si vuole la nostra porta ai mari. Se sappiamo che c'è, semplicemente non c'è abbastanza acqua e non possono circolare le navi sul Reno, è un grossissimo problema per il nostro paese, per la nostra economia, e dimostra un'altra volta che conseguenze drammatiche possa avere la crisi climatica. Quindi sì, bisogna trovare delle soluzioni pragmatiche per garantire la circolazione sul Reno, ma soprattutto dobbiamo muoverci in questa difficilissima ma importantissima battaglia contro il cambiamento climatico e fare delle politiche climatiche più ambiziose.
4: Sul tema, tra poco meno di un'oretta, Ticino News Sera si esprimerà anche un esperto del settore per le anticipazioni del telegiornale. Qui con me, Laura Zucchetti.
6: Sì, dopo aver affrontato questa situazione così delicata, noi faremo un ricordo con alcune voci che lo hanno vissuto da vicino di Marco Borradori, consigliere di Stato, poi sindaco di Lugano, morto improvvisamente. Molti se lo ricorderanno quel giorno, 5 anni fa, era l'11 agosto. Appunto, di 5 anni fa lasciò un grande vuoto nella popolazione dalla quale era così tanto amato. Torneremo poi sul violento terremoto che ha colpito ieri la Colombia. Mentre continua a salire il bilancio delle vittime, sale anche l'angoscia di chi dal Ticino guarda la sua patria in difficoltà. Abbiamo raggiunto la presidente della comunità colombiana in Ticino. Volgeremo poi lo sguardo verso il cielo in attesa della tanto attesa eclissi di sole di domani. Ebbene, gli occhialini che permetteranno di vederla anche dal nostro cantone sono andati letteralmente a ruba. Oggi la nostra Francesca Facchiano è andata a fare un giro tra i commerci che li hanno messi in vendita per vedere com'è andata. Lo sport, con il primo allenamento aperto al pubblico dell'Ambrì, tra gli spettatori c'eravamo anche noi, abbiamo raccolto diverse voci per tastare il polso al via della stagione. Come sempre in questi giorni di festival ci collegheremo anche con Locarno per capire che cosa è successo oggi, ascoltare le voci di chi il festival non soltanto lo vive ma lo fa, e dare un'occhiata a quello che ci propone la serata di questa sera. Tutto questo come sempre a partire dalle 18.

0: Grazie Laura, appuntamento come ben detto alle 18. Proseguiamo col notiziario e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab al-Mandeb al largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata, secondo Reuters. Se fosse confermato che il raid è degli Houthi, sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto. Dagli Stati Uniti, Luigi Mangione comparirà oggi al tribunale di Manhattan a New York a meno di un mese dall'inizio del suo processo, l'8 settembre, per l'omicidio dell'amministratore delegato di United Healthcare, Brian Thompson, due anni fa. Il 28enne, arrestato alcuni giorni dopo in Pennsylvania, si dichiara innocente.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
2: Infotraffico.
0: Via Swiss segnala traffico fortemente rallentato sulla cantonale tra Agno e Magliaso a causa di un incidente, poi sulla A2 in direzione nord tra la galleria della Piumogna e quella del Piottino, un veicolo in avaria causa problemi al traffico, poi al portale sud della galleria del San Gottardo 4 km di coda con attese fino a 40 minuti.
2: Previsioni del tempo.
0: Oggi in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio sviluppo di cumuli massime sui 34 gradi, domani sempre soleggiato e molto caldo e massime sui 34 gradi.
2: Radio 3 ti presenta Granita.
3: E a portare avanti questa granita in questo martedì 11 di agosto ci penso io, un po' il traghettatore della radio, se vogliamo paragonarlo allo sport e al calcio in particolare. Perché? Perché sono a metà tra Ruben e la nostra Patti, che poi concluderà la serata. Solo un'oretta? Sapete cosa mi ha detto un mio collega? Mi ha visto nei corridoi e mi ha detto che adesso, ma mi avevi detto che non andavi in onda. Ho detto sì, no, ma solo un'ora, dalle 5 alle 6. E mi dice, ah beh, bella vita tu, eh. Sì, ma poi fuori onda in realtà noi lavoriamo, facciamo cose, quindi mi vedete al microfono, ma fuori stiamo realizzando tutto il pacchetto, tutte le sigle, tutto quello che concerne la nuova stagione. Lo sapete che noi andiamo di pari passo con la scuola, e quindi quando parte la scuola parte anche il nuovo palinsesto di Radio 3 del 2026, che per noi è una grande cosa, cioè per noi vuol dire voltare pagina e cominciare a leggere un libro che poi dura un anno, quindi un percorso molto lungo per noi.

bello, non potevamo partire nel migliore dei modi con questa Bring Me to Life, Evanescence, Radio 3, la granita, quella che vi portiamo noi al tavolo, tranquilli, non vi facciamo pagare neanche il servizio, no, tu dimmi la granita che vuoi e noi te la portiamo al tavolo, però deve essere una granita di quelle rinfrescanti, noi le facciamo con poco zucchero, però molto saporite, belle, belle, belle, secondo me sono un ottimo pre-aperitivo, possiamo definirle così? Ma magari qualcuno ci fa anche l'aperitivo, ci sta, non deve per forza essere alcolico, c'è Taylor Swift ad accompagnare.

Bushka, Kate Bush. Se siete in macchina magari col vostro bimbo o la vostra bimba, può conoscere anche lui questa canzone. Sai perché? Perché sui social è diventata una canzone di quelle da rispolverare un pochino, perché essendo dell'83 fai due calcolini e il tuo bimbo, se è tanto bimbo, poi c'è qualcuno che definisce bimbo anche il figlio di 45 anni, però beh, non penso che sia il vostro caso. E dicevo appunto, no, non può conoscere questa canzone. Magari sì, perché è un grande appassionato di musica, che è andato a riascoltare i grandi successi degli anni 80 e per osmosi l'ha sentita. In ogni caso non penso, no? E in realtà in questo caso sì, perché sui social è tornata fortissima, adesso non mi ricordo collegata a che cosa, ma filtra questa informazione proprio dai vari TikTok, Instagram, dagli shorts, quindi i video quelli brevi per intenderci. Un po' di hippie yo-yo, dai, ci sta, parlo di J-Ax, questa è una delle nuove canzoni, dico nuove perché è uscita penso un paio di mesetti fa, ma possiamo definirla letteralmente nuova, dai. 1, 2,

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Infotraffico.
3: E allora andiamo sulle strade per scoprire com'è la situazione alle 17:19 minuti. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti attese di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. Segnaliamo inoltre che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

Bella questa collaborazione. In realtà sai che cosa? Che Fabri Fibra, quando ha fatto questo brano, aveva già in mente di fare quella con Tiziano Ferro. Noi adesso abbiamo ascoltato solamente la sua di Fabri, ma in realtà questo brano puoi ascoltarlo tranquillamente anche qui su Radio 3 con Tiziano Ferro. Per quello che dicevo collaborazione, perché poi nel frattempo, mentre stavo andando il disco, mi stavo guardando anche il video. Le 17:24 minuti, buon martedì 11 di agosto. C'è Luca Ventura ancora per una mezz'oretta abbondante ad accompagnarvi tra un disco e l'altro. Poi sapete che arriverà l'informazione puntuale della sera con Ticino News, e quindi Teleticino e tutta la nostra super redazione che si fonde insieme realizza questo telegiornale di una mezz'oretta circa. Poi ci sarà anche Pardo News, insomma una bella serata su Teleticino, una bella serata su Radio 3 che parallelamente vi accompagna con Sere d'Estate e con la nostra super

Chissà quante persone all'ascolto hanno visto almeno una volta un concerto degli Oasis. Cosa rara, molto rara. Roll With It, Radio 3, bello questo disco del 1995, bello perché ha un grande valore sia a livello musicale sia a livello storico. E noi l'abbiamo ritrovato qui a Granita. Eh sì, ehi, che Granita che vi portiamo. Poi uno la può scegliere, sì.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

Wake Up gli Imagine Dragons. Chi glielo spiega che però non è facile allo stesso modo far alzare tutte le persone? Cioè io faccio una fatica la mattina ad alzarmi, Patti mi fa lo stesso segno, quindi Patti siamo in due. Possiamo fare una cosa, io alzo te e tu alzi me, eh? Ti piace?

0: DJ Khaled e la Patti. Buongiorno Patti.
1: Sì, normalmente cantiamo insieme, io in playback e lui veramente.
0: Lui davvero. Sì, poi
1: sì.
0: Non è che sia un granché DJ Khaled, bravo a fare le basi, ma forse per quello che ha scelto Rihanna e Santana dietro.
1: Non è il mio genere, quindi voglio dire, non sono neanche incentivata a cantare queste canzoni. Come si sente bene la mia voce qua?
0: Si sente bene. Buongiorno alla Patti, buonasera.
1: Buonasera anche a te, caro Luca.
0: Come sta?
1: Io sto abbastanza bene, un po' spanata, nel senso che
0: senso?
1: Nel senso che ti ho chiesto prima che data era, se era l'11,
0: quello.
1: Il 12, cioè ancora non mi sono acclimatata.
0: Sì,
1: come
0: ma
1: si
0: fa
1: dice,
0: niente,
1: no?
0: Fa niente, siamo ancora ad agosto, poi la metà delle persone che ci ascoltano di solito sono in vacanza.
1: Sì.
0: Te lo concediamo.
1: E il fatto che ci ascoltano anche dai luoghi di vacanza, questo è il problema.
0: Ah,
1: no?
0: Questo non l'avevo pensato, effettivamente.
1: Problema, capisci?
0: Effettivamente.
1: E se sbaglia anche una virgolina, poi dopo ti scrivono, guarda, sono in Sicilia.
0: Sono pignolini, è vero.
1: Esatto, ma hai messo la virgolina là dove non andava messa. Bisogna stare attenti.
0: Tu, il tuo nome senza virgole da questo punto di vista.
1: Patti a scatti senza virgole.
0: Perché non è Patti.
1: No, Samba Patti.
0: Patti a scatti.
1: Patti a scatti. No, è Patti a scatti.
0: Senti, Patti.
1: Sì.
0: Oh. Dimmi.
1: No, infatti, quando mi chiedono, ma scusa, perché ti chiami a scatti di cognome?
0: Patti, qual è il tuo menù stasera?
1: Il mio menù stasera, tantissime curiosità sugli artisti, non so, su Zucchero, su Seif, su ho trovato delle curiosità su ciascuno di loro.
0: Figo,
1: e
0: bello.
1: Quindi ogni tanto butto dentro una curiosità.
0: Bene, dopo le 18:30, perché c'è l'informazione e tu hai queste due orette e mezzo.
1: Esatto.
0: Più o meno da...
1: Bravo, sai fare i conti, fa piacere.
0: La mia maestra di matematica non diceva la stessa cosa.
1: Anche la mia.
0: Vai a dirglielo.
1: No, vai
0: ti
1: a
0: prego.
1: Dirglielo tu alla mia.
0: A parte
1: mia.
0: Che la mia non so neanche se è viva ancora.
1: Io era... non lo so, so solo che era pazzesca.
0: Beh, la mia era un dinosauro già quando insegnava a me, figurati adesso.
1: No, la mia era pazzesca, io non capivo niente. Tuttora quando mi parli di numeri, il mio cervello switcha e pensa a qualche bellissima canzone.
0: Vedete la ruota che gira?
1: Sì,
0: quella...
1: No, niente. Se parli di numeri, io non ti ascolto.
0: Brava, anch'io la stessa cosa. Vi accompagnerà Patti, come detto, tra poco. Io vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao, Patti!
1: Ciao, Luca!
0: Ciao.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. Attenzione, il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
3: Pochi secondi alle 18.
4: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News, sera.
5: La situazione è grave, mai vista in 40 anni una cosa del genere. C'è grande preoccupazione nei settori di logistica e trasporti per la magra del Reno. Manca l'acqua e non possono quindi passare le navi che portano in Svizzera più del 10% delle importazioni elvetiche. Esattamente 5 anni fa la scomparsa improvvisa di Marco Borradori, consigliere di Stato e poi sindaco di Lugano, è stato uno dei politici ticinesi più noti e amati anche per la sua umanità nell'edizione Ricordo del collega Andrea Leoni. Almeno 224 persone sono morte a causa del violento terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Oltre 2.700 i dispersi, in un bilancio che si aggrava di ora in ora. Una tragedia vissuta con angoscia e impotenza, ma anche con grande umanità, commenta la presidente della comunità colombiana in Ticino. Occhialini per l'eclissi solare di domani sera, andati letteralmente a ruba e pressoché introvabili. Avvertono però gli esperti, sono fondamentali per guardare il sole oscurato, a rischio la retina dell'occhio. Sport, ad Ambrì prosegue la preparazione in vista dell'inizio del campionato di National League. Per il club bianco-blu si apre un nuovo capitolo sotto la guida dell'allenatore Tapola e del direttore sportivo Weibel, chiamati a rilanciare la squadra dopo la scorsa complicata stagione. Siamo al meteo, domani al sud sarà un'altra giornata in prevalenza soleggiata e molto calda, temperature comprese tra 19 gradi di minima e 34 di massima. Ben ritrovati.

0: Grazie a Ticino News Sera, anche oggi l'attualità di giornata in una mezz'ora di diretta radio televisiva. In apertura questa sera la situazione è sempre più difficile per quanto riguarda l'importazione delle merci in Svizzera attraverso il Reno. Il fiume infatti è ai minimi storici e gli operatori del settore osservano gli sviluppi con preoccupazione, chiedono misure sia a corto che a lungo termine. Allora facciamo il punto nel servizio di Robert Kretschmar.
1: Mai visto una situazione negli ultimi 40 anni, mi ha dato un collega della ditta Contarco, per esempio. Il porto di Basilea al momento è vuoto, non ci sono barche. Il livello del Reno così basso è storico, mai visto così. Cioè, gli ultimi anni sono stati problemi, però così basso mai visto.
2: Una situazione disastrosa, ci conferma Peter Dietrich, vicepresidente di Spedlog Swiss Ticino, la sezione regionale dell'Associazione Svizzera delle Imprese di Spedizione e Logistica. Il messaggio è chiaro, il passaggio delle merci è compromesso.
1: Al momento le aziende provano fare qualche trasporto tramite ferrovia o con LKW, però così veloce organizzarlo questa massa è impossibile. Una nave prende più o meno 300 container, no? Adesso con un camion può prendere uno, massimo due. Adesso potete pensare la problematica.
2: In Germania è stata concessa una deroga ai camion per circolare anche la domenica e nei festivi. In Svizzera la situazione è monitorata dagli attori del settore del trasporto su gomma. L'associazione degli autotrasportatori ASTAG, ad esempio, ci ha comunicato che sta seguendo con attenzione gli sviluppi e le possibili conseguenze per il trasporto merci su strada. Ma è impossibile che tutti i volumi possano andare su gomma e su rotaia? In più è un cambio che costa.
1: Chiaramente i trasporti dopo tramite strada o tramite ferrovia costano molto di più e al fine sicuramente un piccolo impatto sui prezzi. Vediamo, al momento con le riserve si può ancora, tra virgolette, giocare.
2: Ma andando avanti, le circostanze mettono a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento. Le associazioni economiche basilesi sono quindi in allarme e chiedono che vengano adottate misure su infrastrutture e imbarcazioni, pensando però anche al futuro. Il consigliere nazionale grigionese Jon Pult fa parte del gruppo parlamentare per la navigazione e l'economia portuale e condivide queste preoccupazioni.
3: Assolutamente, le preoccupazioni sono giustificatissime se pensiamo che più del 10% di tutte le merci, che spesso sono merci fondamentali per il nostro paese ma anche per la nostra economia, che arrivano in Svizzera passano tramite il Reno, se si vuole la nostra porta ai mari. Se sappiamo che non c'è abbastanza acqua e non possono circolare le navi sul Reno, è un grossissimo problema.
2: Per il parlamentare socialista quello che sta accadendo dimostra un'altra volta le conseguenze drammatiche che può avere la crisi climatica e condivide la richiesta di introdurre delle misure.
3: Ma purtroppo sappiamo già che capiterà più spesso, perché sappiamo che estati come questa, con la siccità, con un caldo assurdo, aumenteranno. Questo non è un forse, ma è sicuro, e quindi è chiaro che lì dove il Reno è specialmente basso magari bisogna trovare delle strategie, anche delle strategie, diciamo, di un intervento per migliorare la situazione. Però la cosa fondamentale che la politica deve fare in Svizzera, in Europa e nel mondo per diminuire i rischi anche di questo tipo è finalmente muoversi sulle politiche per la protezione del clima.
2: Ricordiamo che in Svizzera, lungo il Reno, arrivano principalmente prodotti petroliferi e combustibili, ma anche materiali edili, alimentari, prodotti chimici come fertilizzanti e beni di consumo. Importazioni che arrivano anche in Ticino. A tal riguardo, da noi contattata, la Righetti Oil conferma la preoccupazione, non tanto per quanto riguarda la disponibilità, ma per quanto riguarda i costi. Una situazione che si aggiunge a quella relativa alla chiusura dello stretto di Hormuz. Da una parte c'è la guerra, dall'altra la siccità. Si direbbe piove sul bagnato, ma in questo caso è un sole cocente su un terreno già arido. Ancora Dietrich.
1: Speriamo che arriva l'acqua. Non bastano 2 o 3 giorni, ci vuole un paio di settimane, adesso non vuole esagerare, però ci vuole veramente tanto acqua.
0: In tema di penuria idrica, oggi il Cantone ha risposto alla richiesta d'aiuto di alcuni giorni fa avanzata dalla Regione Piemonte. Dunque da oggi per i prossimi 10 giorni, possiamo vederlo anche sul sito ticinonews.ch, aumenterà l'erogazione a Ponte Tresa dal Lago di Lugano nel rispetto delle esigenze idriche del Cantone, anch'esso come è noto confrontato con una situazione di allerta per siccità e con riserve particolarmente basse. Oggi però la decisione di intervento all'indomani di una riunione d'urgenza dell'organismo bilaterale italo-elvetico. Al centro dell'incontro, in particolare, la situazione critica del Lago Maggiore nei comprensori del Novarese, Lomellina e Milanese. Dopo aver analizzato la situazione, dunque, gli specialisti ticinesi hanno individuato la citata soluzione temporanea, ritenuta comunque sostenibile per il territorio cantonale, pur in una fase di allerta idrica. Sono passati 5 anni esatti dalla morte di Marco Borradori, l'allora sindaco di Lugano. Morì inaspettatamente l'11 agosto del 2021 in seguito ad un arresto cardiaco. Consigliere di Stato per quasi 20 anni e sindaco di Lugano per quasi 10, Borradori è stato uno dei politici ticinesi più noti e amati anche per la sua nota gentilezza. Allora abbiamo chiesto un ricordo al collega Andrea Leoni.
4: Ti ricordi che c'era il Borra? Sono passati 5 anni e sembrano un cerchio di fumo come quelle del suo sigaro all'aperitivo, con vino rosso, rigorosamente. Ma se effimero il tempo, il ricordo di Marco Borradori è argento vivo, un'emozione collettiva. Perché Borradori era di tutti e tutti conservano una foto, un aneddoto, un discorso da condividere. Un immenso campo di fiori che cresce, respira, vive, altro che morto. Marco è stato il primo politico a far dubitare che il dono dell'ubiquità esistesse davvero. Nella stessa sera lo trovavi a una mostra, all'inaugurazione di un negozio, al ristorante, a una festa di compleanno, spesso non in quest'ordine, non nello stesso comune. In questi giorni sarebbe stato certamente al Pardo, che amava molto. La cultura, intesa come ricerca della bellezza, era la fonte che lo abbeverava, ma la ricerca del bello era la bussola che lo orientava nelle scelte della quotidianità e nei rapporti umani. Lui, con Dostoevsky, credeva sul serio che la bellezza salverà il mondo. La notizia del suo arresto cardiaco arrivò come un cazzotto a tradimento sulla bocca dello stomaco. Ancora manca l'aria a ripensarci. Com'era possibile che lui, proprio lui, ci avesse lasciato di punto in bianco? Lui che incarnava la vitalità e la vita era l'unica ragazza che aveva sposato. Sempre presente, per tanti di noi, da che ne avevamo memoria. Chi in questi 5 anni non ha cullato per un secondo l'illusione di vederselo spuntare da una via intorno a Piazza della Riforma? Nei ricordi che si sommano in queste ore tutti omaggiano l'uomo più che il politico. Il suo viso di gomma, la sua voce calda, la sua delicatezza, il suo sorriso per tutti. Quella gentilezza che si portava addosso come un profumo. Lo senti ancora, vero, quel profumo? È un lascito insolito per chi è entrato nelle nostre vite grazie alla politica, ma ci è rimasto, per sempre, grazie alla sua umanità. Il resto ce lo racconteremo in giro, quando per caso continueremo a parlare di Marco, come facciamo da 5 anni. Ci ha lasciato all'improvviso, senza il tempo di salutare, quando ancora la festa era in corso. Ma è così che se ne vanno le star.
0: Andiamo a Berna con la politica federale. Il governo invita a respingere il 27 settembre l'iniziativa sulla neutralità promossa da pro-svizzera e da esponenti dell'UDC. Secondo il governo, una definizione più rigida della neutralità limiterebbe il margine di manovra della Confederazione, soprattutto in materia di sicurezza, alleanze e sanzioni internazionali. Governo e Parlamento invitano a respingere anche l'altra iniziativa in votazione popolare il 27 di settembre, quella sull'alimentazione, poiché sostengono le sue richieste sono irrealizzabili. Lo ha ribadito oggi a Berna di fronte ai media il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Andiamo ora oltre i confini nazionali per parlare del violento terremoto che si è abbattuto ieri in Colombia, che ha provocato almeno 224 morti, un bilancio che però è ancora provvisorio e che si aggrava di ora in ora, anche perché i dispersi sono più di 2700, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca. Una tragedia vissuta seppur a distanza anche dalla comunità colombiana presente in Ticino. Sentiamo Giorgio Doninelli.
5: Sono le 7.34 ora locale quando la terra nel nord-ovest della Colombia inizia a tremare. La scossa di magnitudo 7.4 con epicentro nel dipartimento del Chocó, dura 96 secondi stando al servizio geologico del paese, ma viene avvertita con forte intensità e per oltre 4 minuti in numerose delle principali città colombiane, la capitale Bogotà, Medellin, ma soprattutto Manizales, dove fra gli edifici crollati c'è anche la cattedrale, Pereira, con il sindaco che non regge all'emozione mentre parla della sua città distrutta, e Cali, dove un'intera ala dell'ospedale è rovinata al suolo, un dramma nel dramma. E proprio nei pressi di Cali si trova la fondazione Viva Mi Tierra, creata e gestita da Maria Cabarcas Gaberel, che ha preso immediatamente contatto con le persone presenti nelle zone terremotate.
6: Sul momento viene l'angoscia, la incapacità, proprio l'impotenza. Questo è quello che si vive in un momento di questi, di terremoto, di angoscia. Però niente, si sono attivati subito i soccorsi e stanno ancora lavorando sotto le macerie, stanno ancora riscattando persone, e questa è la cosa importante. Siamo un popolo molto unito in questi momenti, proprio lì vede veramente uno la umanità nelle persone, e continuiamo a pregare, noi siamo un popolo credente, continuiamo a pregare.
5: Maria Cabarcas Gaberel, però, anche presidente dell'omonima associazione con sede a Paradiso e che riunisce la folta comunità colombiana in Ticino. Una comunità costretta ad assistere impotente alla tragedia dall'altra parte del mondo, ma che non è sola.
6: Bellissimo sapere che in tutti questi anni abbiamo creato qualcosa con la comunità qua nel territorio del Ticino. Sapere quanti svizzeri, quante persone locali che ci hanno chiamato per darci sostegno, per chiedere Maria com'è la situazione. Grazie veramente per questa preoccupazione. E niente, siamo tutti attivi, stiamo aspettando a vedere cosa possiamo anche fare noi da qua, dall'estero.
5: Da qui un appello lanciato proprio al Ticino e ai ticinesi.
6: Sì, decidiamo adesso di partire con qualcosa, chiediamo l'aiuto, dovremo anche noi capire come si può fare certamente questo aiuto per fare arrivare le cose d'emergenza. Stiamo aspettando informazione concreta per poter mobilizzarci qui.
5: Offerte di aiuto che nel frattempo si moltiplicano anche a livello internazionale, fra queste anche quella dell'intera Svizzera, pronta a fornire sostegno qualora fosse necessario, come assicurato su X il presidente della Confederazione Guy Parmelin, esprimendo solidarietà a un paese situato in una zona altamente sismica, anche se quella di ieri è stata la scossa più forte subita dalla Colombia dal 1979 ad oggi, e la cui emergenza verrà gestita da un presidente, Abelardo de la Espriella, entrato in carica solamente lo scorso venerdì.
0: Torniamo in Ticino, la cronaca ci racconta di un ferimento grave sulle strade a Castione, vittima uno scooterista del bellinzonese, 52 anni, che ha perso il controllo del mezzo ed è andato prima a urtare contro un marciapiede e poi è caduto a terra. È successo attorno alle 13 in via Cantonale, per cause ancora da chiarire. L'uomo soccorso dagli specialisti della Croce Verde della capitale è stato trasportato all'ospedale, come accennato, ha riportato ferite giudicate gravi. L'ultima volta era successo nel 1999, dunque per qualcuno potrebbe essere un déjà vu, per altri invece una prima molto attesa. Stiamo parlando dell'eclissi di sole prevista per domani sera, fondamentali gli occhialini che sono andati letteralmente a ruba. Il servizio è di Francesca Facchiano.
7: Giambonini, sono venuto a ritirare quattro paio di occhiali.
8: Li avete riservati?
7: Sì,
9: ha preso gli occhialini per vedere l'eclissi, dove andrà?
7: Non posso spoilerare il posto, ma sarà nel sottoceneri a un'altezza di 1000 metri.
10: Non spoilerò dove vado, ma in ogni caso non sarà così in alto come mio figlio. Però li vedrò senz'altro. E gli occhiali li indosserò assolutamente.
9: Sei venuto a prendere gli occhialini, domani sera dove andrai a vedere l'eclissi?
11: Allora vado con un mio amico in cima al Monte Brea a vedere l'eclissi, perché c'è poco inquinamento luminoso, quindi penso si veda meglio.
8: Li avete gli occhiali per vedere l'eclissi?
12: Sono esauriti purtroppo, mi dispiace.
8: La prossima.
12: Ciao.
9: C'è chi tiene il segreto e chi no su dove andrà a vedere l'eclissi, come c'è chi è riuscito ad accaparrarseli e chi no. Stiamo parlando degli occhialini per vedere appunto l'eclissi di sole che oscurerà il cielo domani sera. La titolare dell'ottico Michel, Claudia Michel.
13: Abbiamo presi, li abbiamo ordinati, in verità ne avevamo già un bel quantitativo in stock. Esauriti quelli, li abbiamo riordinati. e ancora ieri siamo riusciti a trovarne 400 pezzi proprio dal mio fornitore di strumenti astronomici, dei telescopi, e questa mattina sono arrivati gli ultimi.
14: Sono ancora disponibili? Si può ancora venire a prenderli?
13: Sono tutti esauriti, quelli che abbiamo qua sono riservati per chi ci ha chiamato negli scorsi giorni, ma è stata, in verità, è stata una sorpresa averli ancora stamattina, perché proprio per i capelli li abbiamo trovati gli ultimi 400.
9: E per non avere invece brutte sorprese, indossarli è fondamentale.
13: Anche durante la fase parziale dell'eclissi è importante indossarli, proprio perché si rischia un danneggiamento della retina. Non si diventa ciechi, ma noi ci teniamo a dire che una volta che la retina è rovinata non si può più fare nulla. Quindi proteggiamoci in tutta la fase dell'eclissi.
9: Brutte notizie invece per chi non è riuscito ad accaparrarseli, nemmeno la classica sbirciatina infatti è permessa.
13: Non c'è nessun margine, ci teniamo a dirlo, è pericoloso. Sono dei filtri appositi che vengono usati anche sui telescopi chi osserva con i telescopi l'eclissi. Questi occhialini devono essere indossati assolutamente, non c'è margine.
14: Vediamo magari come sono fatti questi occhialini, come funzionano.
13: Sono fatti di cartone, ma in mezzo appunto c'è un filtro, che è questo filtro adatto a osservare l'eclissi. Importante che siano comunque certificati ISO e si indossano in questo modo. Qui sarà tutto buio, ma mentre guarderò l'eclissi durante la fase vedrò appunto il contorno dei raggi del sole che escono dalla luna. Praticamente la luna va davanti al sole e ci sarà la corona illuminata.
9: Fondamentale quindi indossarli anche per eventuali storie sui social.
0: Ci spostiamo oltre San Gottardo, un vasto incendio ha bruciato un fienile a Sciaffusa. Partiamo da qui per la nostra rubrica Click, stasera curata da Samuele Quadri.
15: Buonasera anche da parte mia, hai detto bene Laura. Le fiamme hanno avvolto ieri sera alle 20 un edificio a Sciaffusa in Fulakstrasse. Come possiamo vedere dalle immagini, si tratta di un fienile dismesso nei pressi della stazione merci della città che, avvolto dalle fiamme, ha dato origine a diverse esplosioni. Le autorità cantonali hanno riferito di 4 pompieri feriti che sono stati trasportati all'ospedale. Le fiamme sono state poi domate evitando che si propagassero agli edifici vicino. Il fienile in questione è stato letteralmente distrutto. L'origine delle esplosioni di cui abbiamo parlato poco fa sono ancora ignote, così come le cause del rogo. La polizia ha avviato un'indagine e non ha ancora fornito una stima dei danni. L'intervento ha inoltre provocato temporanei disagi alla circolazione.
0: E ora ci spostiamo in Sicilia perché l'Etna continua a eruttare.
15: Non si placa la fase eruttiva dell'Etna, che in questi giorni ha intensificato la sua attività vulcanica. Diverse le esplosioni in vetta dal cratere Voragine che hanno prodotto abbondanti emissioni di cenere ricadute a sud del vulcano, lo possiamo vedere dalle immagini impressionanti. Nel frattempo 3 bocche eruttive proseguono la loro attività generando colate laviche che si sono distribuite soprattutto nella valle del Bove, raggiungendo ieri quota di 1370 metri, disagi anche all'aeroporto di Catania, al momento paralizzato a causa della nube vulcanica. Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati nello scalo siciliano. Le spettacolari colate inoltre hanno attirato l'attenzione di turisti e curiosi che hanno difatti intasato i sentieri alle falde dell'Etna. Alcuni curiosi non erano però attrezzati, 2 ventenni infatti si sono persi l'altro ieri e sono stati soccorsi dal Corpo Nazionale Italiano del Soccorso Alpino e Speleologico.
0: Chiudiamo questo giro di notizie dal mondo in un click con alcune immagini che arrivano direttamente dal Botswana, dove una scena inusuale è stata ripresa: un ippopotamo ha spaventato dei turisti.
15: Sì, è successo nel delta del fiume Okavango in Botswana. Un imponente ippopotamo ha inseguito un'imbarcazione con a bordo turisti. La guida ha accelerato immediatamente vedendo il pachiderma avvicinarsi prepotentemente. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'ippopotamo, ricordiamo, anche se all'apparenza può sembrare un animale innocuo, è uno dei mammiferi più letali in Africa. È infatti un animale molto territoriale che difende il suo spazio reagendo in maniera aggressiva, lo vediamo dalle immagini che molto impressionanti. L'ippopotamo è inoltre molto veloce sulla terraferma, correndo alla velocità di 35-40 km orari, così come in acqua, che raggiunge velocità attorno agli 8 km orari. Lo abbiamo visto poco fa dalle immagini che l'esemplare in questione, tuffandosi e riemergendo dall'acqua, ha quasi raggiunto la barca a motore. Solo la prontezza della guida ha potuto sventare l'attacco dell'animale.
0: Grazie mille Samuele Quadri. Chiudiamo la rubrica Click e apriamo quella dedicata allo sport. Bentornato Dominic von Burg.
16: Ciao Laura, buonasera a tutti.
0: Stasera parliamo di hockey.
16: Sì, assolutamente, perché sta entrando sempre più nel vivo la preparazione dell'Hockey Club Ambrì Piotta, oggi con un allenamento aperto ai media. Noi eravamo presenti, abbiamo intervistato anche Jussi Tapola, allenatore bianco-blu. Andiamo quindi a sentire le sue prime impressioni di questa nuova stagione.
17: The team started already like this season.
18: Per la squadra la stagione è cominciata già in primavera con la preparazione fisica. I giocatori sapevano che sarebbe stata un'estate dura, ma io penso che sia normale e che alla fine sia sempre stato così, perché in questa lega per avere successo devi essere in ottima condizione fisica. Da quanto hanno mostrato i test e le prime sedute sul ghiaccio, posso dire che i giocatori si sono presi cura del loro corpo e ora possiamo allenarci il più duramente possibile. Adesso per tutti noi comincia un nuovo processo e un nuovo progetto. Dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano finalizzato a migliorarci e ad implementare il sistema, la cui base deve essere sicuramente un gioco difensivo solido. Vogliamo essere una squadra contro la quale è difficile giocare. Ovviamente però vogliamo anche segnare. Uno degli obiettivi di giocare bene difensivamente è di poi passare rapidamente alla fase offensiva. Il fatto che io sia arrivato già a febbraio è comunque d'aiuto. È più facile continuare il lavoro che avevamo già iniziato piuttosto che partire da zero. Ad Ambrì abbiamo una buona cultura. Mi piace l'attitudine dei giocatori, il modo in cui lavorano e si allenano. Su questo lato non c'è nulla da cambiare. Il loro cuore è qui ad Ambrì, vogliono giocare per questo club, per il logo e per i tifosi. È qualcosa che esiste già qui in Leventina. Ora si tratta solo di lavorare con la squadra, implementando il sistema e lavorando sullo sviluppo individuale. Se i giocatori migliorano e alzano il loro livello, miglioriamo anche come squadra. Questo è il nostro unico focus. Al momento, infatti, non abbiamo ancora parlato di obiettivi. Vogliamo solamente migliorare ogni giorno. Questo per noi è sufficiente. Magari è un obiettivo che potrebbe andare bene per l'intera stagione: migliorare ogni singolo giorno.
16: Con Tapola c'è stato modo anche di parlare dei singoli, a partire dalla questione capitano, con Tapola che ha detto che decideranno nei prossimi giorni chi sarà il nuovo capitano, o se appunto confermare Daniele Grassi. Vogliono vedere chi prenderà la leadership in questi giorni. Poi c'è da segnalare che sul ghiaccio c'era Virtanen, questa è una notizia positiva. Ricordiamo il grave infortunio nella serie playout contro la Joie, ha fatto circa la prima mezz'ora. Lo stesso Tapola ha detto che non è ancora pronto per disputare un'intera sessione di allenamento, ci vorrà ancora del tempo, ma comunque primi segnali positivi. Con Tapola poi ovviamente si è parlato di Inti Pestoni. Andiamo quindi a sentire come l'ha ritrovato sul ghiaccio dopo un'estate di lavoro. In chiusura si è parlato anche di Järventi, è nuovo straniero finlandese dell'Ambrì Piotta.
17: He's been working the whole summer.
18: Pestoni ha lavorato tutta l'estate, come per tutti gli altri. Anche con lui non guardiamo cosa ha fatto in passato, ma solamente il suo livello attuale. A livello fisico ha ancora del lavoro da fare, deve migliorare la sua intensità, la sua velocità e i suoi cambi di direzione. Sta però sicuramente facendo dei passi avanti. Per ora abbiamo fatto 6 allenamenti, presto cominceremo le partite dove i migliori giocheranno. In rosa abbiamo 17 attaccanti, tutti competono per un posto in squadra. Abbiamo dei giovani che stanno sfidando i giocatori più esperti, che dal canto loro devono resistere e mostrare il loro valore. Per me tutti partono allo stesso livello, sarà poi il ghiaccio a dire chi si conquisterà un posto. Da Järventi mi aspetto che sarà un top player di questo campionato. Mi aspetto che mostri un livello tale da poter competere per un posto nella nazionale finlandese. Per poter raggiungere questo obiettivo devi saper giocare bene sia difensivamente che offensivamente. Devi essere un giocatore completo se vuoi giocare in nazionale. Noi allenatori insegniamo questo, non si tratta solo di segnare, ma di aiutare la squadra a vincere.
17: Points, being complete player, helping the team to win.
16: A proposito di attaccanti stranieri, oggi Letizia Ricciardi ha anche intervistato Nate Schnarr, nuovo centro canadese dei Leventinesi. Andiamo quindi a sentire anche le sue prime impressioni.
19: I think it was a great opportunity for me, obviously.
20: Ho scelto di venire ad Ambrì perché considero questa esperienza una grande opportunità. È risaputo che la National League sia uno dei migliori campionati al mondo e per me è fondamentale poter crescere in un ambiente dove il livello è molto alto e credo che sia stata proprio la competitività dell'hockey svizzero ad attirarmi così tanto. Non ho ancora esperienza diretta in National League, ma ho partecipato alla Coppa Spengler con il Canada. Indossare la maglia della propria nazionale è sempre qualcosa di speciale. Quando ho ricevuto quella convocazione davanti ai miei amici e alla mia famiglia ho vissuto un momento che non dimenticherò mai. Questo campionato mi stimola molto perché è ricco di talento. Ogni partita sarà una battaglia intensa, ogni squadra ha le qualità per imporsi sull'altra e nulla potrà essere dato per scontato. Credo che in questa squadra si respiri un'atmosfera fantastica, ci sproniamo a vicenda durante gli allenamenti e facciamo tutto il possibile per esprimere il nostro massimo potenziale. Personalmente voglio lasciare il segno aiutando la squadra a vincere in ogni modo possibile. Come centro il mio obiettivo è giocare bene in fase difensiva e assumermi le mie responsabilità in quella zona della pista, ma voglio anche dare il mio contributo in attacco. Per questo sto lavorando per farmi trovare pronto e concretizzare ogni occasione utile per mandare il disco in rete.
16: In chiusura ancora una breve notizia relativa al calcio. Il Lugano infatti è atterrato poco fa alle isole Faroe. Ricordiamo che dopodomani, giovedì alle 19.30, il Lugano giocherà la gara di ritorno del Q3 di Conference League proprio contro il Runavik. Un vantaggio di 2-0 derivante dalla gara d'andata di settimana scorsa. Quindi Lugano che ha tutte le carte in regola per accedere ai playoff di Conference League. Come detto, partita giovedì alle 19.30.
0: Grazie mille Dominic per questi aggiornamenti sportivi. Noi siamo in chiusura, però rimanete lì che tra pochissimo ci colleghiamo con Locarno per vedere che cosa succede al Festival del Film. In radio invece arriva la Patti. Buona serata.

0: Radio 3. Va ora in onda. Sere d'estate.
1: E se Laura Zucchetti in chiusura dell'edizione serale di Ticino News dice in radio arriva la Patti deve essere qua. Eccomi qua, dico presente, dico ci sono anche in questo martedì 11 agosto. È questa sera che c'è le stelle, l'eclissi, non ho ben capito. Sono un po' spanata, come dicevo prima con Luca Ventura, ma è sempre un piacere restare con voi. Quindi questa è Radio 3i, la Patti Ascalti vi sta parlando e resterete con me per quest'altra calda sera d'estate sino alle 21. Volevo ringraziarvi perché ieri sera effettivamente quando sono uscita non era una serata così calda e insopportabile, quindi avevate assolutamente ragione, mi avevate passato delle informazioni fantastiche. Qua mi state scrivendo, già la chat è attivissima, nella chat mi state scrivendo domani sera le stelle o l'eclissi? Perché era molto interessante il servizio di Ticino News sugli occhialini che devono essere appositamente utilizzati per non danneggiare la retina, quindi mi raccomando con grande pazienza e con grande attenzione l'eclissi domani sera. Allora stasera ci sono le stelle cadenti, perché se è l'11 agosto per tradizione ci sono le stelle cadenti. Io da casa e dormo, quindi raccontatemelo voi domani quante ne avete viste, se per caso tutte e due le eclissi, prima poi stelle, vabbè, se ne vedete qualcuna, una riservatela per me, fate un pensierino carino. Tra l'altro sembra di fare una lezione di scienze, perché un nostro ascoltatore ci ha lasciato questo messaggio. Io non ho capito niente, però se c'è qualche insegnante all'ascolto può anche mandarmi i sottotitoli. Sentiamo.
2: Devo fare una piccola precisazione: in realtà c'è un modo per osservare l'eclissi anche senza gli occhialini, non direttamente ovviamente,
1: chiaro,
2: però si può costruire quella che si chiama scatola stenopeica e guardare il riflesso dell'eclissi dentro una scatola.
1: Scatola stenopeica, cioè avete mai sentito un'espressione del genere nella vostra vita? Io è la prima volta che sento. Oh, è arrivato l'assistente di studio serale, per cortesia puoi controllare scatola stenopeica, spero di pronunciare correttamente. Lezione, no, non le lezioni che intendete voi, ma le lezioni di scienze. Era come una puntata di Quark. Se adesso il mio assistente di studio serale fa la ricerca scatola stenopeica e adesso me la dimentico, fissatevelo voi questo termine perché per me è troppo difficile, poi faremo una lezione modello Super Quark, quindi preparatevi. Lezione di scienze, cosa avete capito?

Facciamo lezione di scienze anche se non siamo in un momento scolastico, ma siamo in un momento di pausa da studio. Però la base funziona, è secondo me complicatissimo. Grazie Lidl per aver mandato tutte le istruzioni. Serve una scatola di cartone, va benissimo una scatola da scarpe, oscurata all'interno, preferibilmente dipinta di nero, un foglio sottile di alluminio ritagliato da una lattina, un ago e uno spillo e del nastro isolante nero. Questi sono gli strumenti, diciamo, il materiale che serve. Il foro. Si pratica un microforo al centro del quadratino d'alluminio con l'ago e lo si fissa sopra un'apertura fatta su un lato della scatola, sigillando ogni fessura con il nastro isolante per evitare infiltrazioni di luce. Troppo complicato. Scatto e proiezione. Posizionando un foglio di carta fotosensibile o un apposito schermo sul lato opposto all'interno e coprendo il foro con un otturatore di cartoncino, è possibile gestire l'esposizione della luce. Ho capito, va bene. Rinuncio a fare lezioni di scienze perché sto navigando a vista e non sono neanche inseguita dal rinoceronte, come si è visto nell'edizione di Ticino News.

0: invece ci accorgiamo delle cose che scrivete, della vostra partecipazione, dei suggerimenti che state dando. Mi spiace Max, ma come diceva la signora che è stata intervistata all'interno di Ticino News Sera, gli occhiali da sole non sono sufficienti. Ma mi ha fatto molto sorridere l'ascoltatore che ha scritto: ho letto la descrizione su internet della scatola, che è un po' quella che ho letto anch'io, che mi è stata mandata da voi. Mi metto a costruirla con la mia abilità manuale. Finito, ecco, sono quasi in tempo per l'eclissi del 2081. Guarda, aspettami, perché io arrivo addirittura dopo, perché non ho capito niente. Mentre la soluzione più semplice arriva da qua, sentiamo.
1: A te una domanda: per caso tu hai a casa una lastra di qualche caviglia, ginocchio che ti avevano fatto anni fa?
0: Sì.
1: Con questa lastra, dove c'è la parte nera, puoi guardare tranquillamente l'eclisse. È quello che noi facciamo senza occhialini.
0: Hai capito, sì, perché è una pellicola particolare effettivamente, no? Quella delle lastre. Grazie per avermi fatto ricordare che ho ancora a casa il reperto archeologico della frattura della rotula, ma va bene, non so se il chirurgo che mi ha operata sta ascoltando in questo momento, sappia che può essere, nel caso mi venga lo sghiribizzo di guardare l'eclissi, che utilizzi una delle lastre che mi ha fatto proprio lei.
2: Questa è Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.

0: perché adesso abbiamo lo scontro tra due, scontro per dire, insomma, opinioni a confronto, perché abbiamo il nostro ascoltatore che ci invita a costruire la scatola stenopeica, che dice no, le lastre non vanno bene, sentite.
1: Le lastre sono quanto di peggio per guardare l'eclissi, non fate disinformazione.
0: Quindi no, non si può.
1: È una leggenda metropolitana, si usava negli anni indietro, ok, ma non ti protegge. Se andate a cercare su Google trovate subito che non va bene. È meglio la scatola stenopeica che ho proposto io, o comprare le lenti adatte.
0: Esatto. Allora andate a controllare su santo Google, forse il nostro ascoltatore Mr. DJ 77 non sa che noi lo chiamiamo santo Google, quindi visto che avete questa dimestichezza e questa velocità nel consultare santo Google, andate a chiedergli, perché lui dice no, le lastre, gli RX, insomma, non si possono usare. Poi Re Fabio scrive: io ho gli occhialini del 99, ma tutte oggi me le dovete dire queste cose. Chiediamo al nostro ti posso chiamare scienziato, Mr. DJ? Occhialini del 99 vuol dire che sono passati 99, 2009, 2019 fanno 20, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 27 anni, e non so, no? Fanno d'antico, sanno d'antico, non lo so se possono funzionare ugualmente. Chiediamolo a Mr. DJ. Dico.

Ogni volta che lo ascoltiamo fa sempre un'impressione particolare Michael Jackson, perché veramente ha lasciato delle tracce immense, indelebili, incancellabili per quanto riguarda lo stile, la musica, il modo di interpretare le canzoni, e voglio dire, resta unico. Del resto è soprannominato il re del pop. È entrato nella nostra chat di WhatsApp, lo ricordo, 079 449 95 37, un ottico che si raccomanda di usare soltanto le lenti specifiche per poter osservare l'eclissi, non metodi artigianali, quindi mi raccomando. C'è Luisella che mi fa morire da ridere dopo che l'ascoltatore o l'ascoltatrice, non ricordo, diceva l'ascoltatore del 1999, dice: il problema non è avere gli occhialini del 1999, ma sapere dove sono dopo 27 anni. Luisella, hai ragione anche tu, perché non vi è mai capitato, ma senza aspettare 27 anni, di essere certi di avere in casa un oggetto o qualcosa e di non riuscire a trovarlo? È come se la casa si mangiasse qualche oggetto, qualcosa che in quel momento ci serve particolarmente e non riusciamo a trovarlo. Tra l'altro facciamo una correzione in corsa: il nostro consulente scientifico non si chiama Mr. DJ 77, esce questa scritta, ma in realtà si chiama Oscar. Oscar, grazie per l'informazione che ci hai dato.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: Sono le 19.
1: Infotraffico.
0: Subito uno sguardo alla situazione del traffico. Via Swiss ci aggiorna in questo senso e ci informa che sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo il traffico è congestionato, bloccato per 2 chilometri, con ritardi fino a 20 minuti, ma la corsia Cupra è aperta. Sulla A2 sempre direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, ma c'è di più. Sulla A2 la galleria del San Gottardo in direzione di Lucerna è chiusa per la presenza di oggetti sulla strada.

che l'argomento si fa interessante, le sparizioni che avvengono all'interno di una casa. Uno dice la casa non è che ha delle aperture tali per cui gli oggetti vivono di vita propria e volano via e spariscono, però a volte le case sono davvero dei grandi raccoglitori di oggettistica che non si trova. Innanzitutto, in primis, ci sono i traslochi. I traslochi sono per eccellenza i momenti in cui tu perdi un qualcosa e non lo ritrovi mai più. Ma parliamo delle case che si mangiano gli oggetti. C'è qualcuno che scrive: qui, sarà riferito a qualcuno in particolare, qualcuno pensa di averle in casa le cose che cerca, ma non si ricorda che le ha buttate anni fa. Guarda, questa persona a cui tu stai facendo riferimento non è la sola, perché capita anche a me a volte di cercare delle cose certissima di averle. Io la settimana scorsa cercavo un paio di sandali rossi col tacco, dicevo non ci sono. Dove sono finiti? Non possono essere spariti. E poi ho pensato, ah già, li ho regalati. Poi ho detto, oh, una borsa blu con dei... carina, mi serve adesso, vado a cercarla, non c'è più. E dico, ah ok, devo averla regalata. Perché in alcune situazioni è una questione di vita, è una questione di sopravvivenza. O hanno il sopravvento gli oggetti, o hanno il sopravvento le persone che nelle case ci vivono. Quindi a volte è necessario liberarsi degli oggetti, poi è ovvio che la memoria non può ricordarsi tutti i particolari, a volte passi col sacchettone e dici via e sparisce, no? Poi dici, no, potrei ancora avere bisogno di quella cosa e non la trovi. Quindi sparizioni misteriose da voi?

0: abbiamo aperto un tema che pare essere condiviso da molti e da molte, cioè i buchi neri che abbiamo in casa, come se le case vivessero appunto di vita propria e inglobassero, nascondendoli oggetti che avevamo dimenticato, che ci servono in quel momento, e in alcuni casi più fortunati riappaiono, in altri casi spariscono per sempre, no? Desaparecidos. Auguro innanzitutto buona cena a chi stasera ha deciso di mangiare molto presto. Vedo carpaccio con rucola e scaglie di grana. Fantastico. Qua mi scrivono, qua adesso ci sono i contrasti all'interno della coppia. Le cose me le butta lui senza dirmelo. Vabbè, mettetevi d'accordo, mettetevi d'accordo. Sentiamo questa testimonianza.
1: Allora, carissima Patty, in casa di Biggie probabilmente ci sono diversi buchi neri, nel senso, cerco qualcosa, butto in aria metà casa, se non tutta, non lo trovo. Dico, non lo trovo. Nel momento che non lo cerco, si riapre il buco nero e riappare dove non pensavo fosse. Non dico l'orologio nel congelatore, ma poco ci manca. Ciao.
0: Quindi tu dici, bisogna aver pazienza perché prima o poi riappaiono. Sentiamo invece l'altra metà della famiglia.
2: Per quello che ti ha scritto Biggie prima, anche a casa mia ci sono dei buchi neri. Ma prima di pensare al buco nero penso, è stata a casa mia sorella? Aspetta che le chiedo se l'ha preso lei.
0: No, io non ho persone che possono passare, prendere e portare via. Sono io che decido che cosa fare, che fine fare agli oggetti, alle borse, alle scarpe, ai vestiti, no? Evidentemente quando ho queste furie un po' senza controllo di eliminazione, no? Della serie facciamo spazio, facciamo pulizia, rinnoviamo e quant'altro, magari esagero, non lo so. C'è Vani che mi prende in giro e dice... ma il segreto è regalarle a chi poi puoi chiederle in prestito all'occorrenza. E io, ma non mi ricordo nemmeno a chi le ho regalate. Risposta: lo sapevo, anzi non avevo dubbi. Matt invece scrive: buon di sera d'estate, ma vogliamo parlare della sparizione delle sparizioni, quella delle calze, quando le metti da lavare entrano due e ne esce una. Non lo so, bisognerebbe avere dei poteri soprannaturali per cercare di capire che fine fanno certe cose. È una cosa pazzesca. Io, conservatore seriale, Gian butta quando io non vedo. Anche questa è una strategia di coppia. Aspetti che l'altro giri le spalle e poi dici, ci aspetta che faccio sparire, così non se ne accorge e soprattutto non si ricorda.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

guardate che se andiamo avanti così per quando inizierà la nuova stagione radiofonica mi viene voglia di creare l'angolo della casalinga, perché Matt, ti stanno arrivando dei suggerimenti che secondo me sono molto utili. Utilizza le reti, sono dei sacchetti a rete praticamente con la cerniera, dove di solito si mettono i capi un po' più delicati, quelli che non vuoi che si sfilacino, cose del genere. Dice utilizza queste reti sacchetto per lavatrice apposta per mettere le calze, e scrive: così la lavatrice della serie Temptation Island entri in due ed esci in uno, non riesce a separare il calzino. Questo è un ottimo suggerimento, quindi Matt, prendi nota, mi raccomando. Charlie invece scrive: ma tra le cose inspiegabili parliamo di quanto dura realmente l'ultimo minuto della lavatrice? Guarda, se ti metti davanti alla lavatrice ad aspettare l'ultimo minuto, i tempi si dilatano in maniera sproporzionata. Se invece stai da un'altra parte e hai abbastanza orecchio, saprai e capirai dal rumore che fa la lavatrice che siamo veramente arrivati a uno degli ultimi giri. Perché io magari in casa sento la lavatrice che funziona, a un certo punto fa, io sono abituata alle voci, ai suoni, d'accordo, fa quel suono e dico che ha finito, e infatti dopo un po' sento tac, e quindi posso stendere. C'è invece Vani che scrive: non sapete che viviamo in universi paralleli? Io sono convinta, scrive lei, che sono nell'altro universo e che quando mi serve qualcosa lo vengo a prendere di qua. Abbiamo anche un'interpretazione di universi paralleli. Anche nella rete li perdi comunque i calzini, ma com'è possibile? Scusa Max, io ce l'ho a casa il sacchetto a rete e le maglie di questa rete non sono enormi, sono piccoline, quindi come fa a passare da lì un calzino e a perdersi nell'universo mondo? Spiegamelo per favore, perché a me sembra veramente impossibile. Mentre aspetto la risposta, vi faccio ascoltare The Weeknd, che ha fatto dei concerti spaziali dappertutto. Ho visto su Instagram, non smettevo più di guardare. È stato veramente una meraviglia.

0: Miau.
1: Come si capisce che guardo le serie americane, soprattutto legal thriller? Perché di vostra iniziativa scrivete: approvo la mozione, quindi siamo in tribunale sostanzialmente, approvo, volete chiamarmi vostro onore? Approvo la mozione di inserire una serata i consigli casalinghi nel nuovo palinsesto. Io direi che ci sta come idea, magari non teniamolo come una necessariamente una volta alla settimana, quando capita possiamo mettere l'angolo del casalingo o della casalinga, e quindi qua ne arrivano di consigli, perché c'è chi fa notare a Max che forse nel sacchettino a rete che si mette nella lavatrice per preservare i capi, quelli più delicati, e poi per non perdere le cose tipo i calzini, forse, dice, li infili nella lavatrice con la cerniera aperta? Non credo, però lui sostiene che non se lo sappia spiegare, ma cioè, stasera il tema è... avevo tutt'altri argomenti di cui parlare, ma va bene. La sparizione del calzino, cioè ne entrano due in lavatrice, ne esce uno solo, quindi c'è un buco nero anche nella lavatrice probabilmente. Poi vediamo che cosa, questa no, è una cosa privata, quindi va bene. Accolgo la mozione, se mi chiamate per i prossimi due minuti, solo per i prossimi due minuti, vostro onore, e quindi terremo presente. Ah, vi devo chiedere anche di ricordarmi di creare una base, di portare per la nuova stagione una base del mistero, così quando parliamo di queste sparizioni inspiegabili nelle nostre case, nelle nostre lavatrici, nei nostri armadi, nelle nostre scarpiere, mettiamo anche la base un po' da suspense, un po' da tensione. Chissà mai che compaiano.

0: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Dondolo a tre posti, varie colorazioni, 59 franchi e 50. Aghis Unistar, da 105, 126 o 144 pezzi, 15 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

Meraviglioso Lucio Battisti con Ancora tu, ebbene sì, ancora tu, ancora io. Vediamo che cosa scrivete nella nostra chat di WhatsApp, ci sono cose interessanti perché per esempio il mio bodyguard ufficiale propone come base del mistero la sigla di X-Files. È vero, non me la ricordavo più. Pensa che quella serie inizialmente l'ho un po' snobbata, dicevo no, non mi piace, non mi dice granché. Ne ho vista una puntata, poi non mi sono più scollata, e la base è assolutamente perfetta come base del mistero, quindi direi che approviamo. Mozioni in corso, approviamo la base di X-Files per la nuova stagione, per quando parliamo di argomenti che hanno un po' di mistero, ok? E poi vedo che c'è il secondo turno della cena. Qua andiamo di gazpacho, vostro onore, grazie. Sono molto contenta. Il cucchiaio sta su da solo? Ah, allora sì, siamo veramente in un'altra dimensione molto misteriosa, ma la base di X-Files la dobbiamo usare nella nuova stagione. Non posso spoilerare, non anticipiamo, vi sto semplicemente dicendo ricordatevi di ricordarmi queste cose.

E vabbè, piove in discoteca. Prenderanno provvedimenti laddove questo accade, raccontato, anzi cantato, da Tommaso Paradiso. In queste due settimane di vacanza, stando a casa, ho anche avuto modo di stare parecchio su Instagram, perché come vi dicevo prima, era pieno Instagram di video estrapolati dai concerti di The Weeknd, e quindi volevo vedere che show era riuscito a creare sul palco. Fantastico, assolutamente fantastico. Poi so che ha avuto a Milano, forse la terza serata, dei grossi problemi tecnici, però ha avuto sempre una grande presenza di spirito. E mentre guardavo le cose meravigliose che ha fatto The Weeknd sui palchi, non soltanto italiani ma internazionali, mi sono imbattuta in un video di Seal. Vi chiedo di aiutarmi a ritrovarlo, perché Seal ha cantato una canzone, vado a memoria, o dei Tears for Fears o più probabilmente dei Depeche Mode, non sono certissima, Camicia Bianca, cantata meravigliosamente, quindi vorrei poterla ritrovare. Quindi chiedo l'aiuto del mio assistente di studio serale, del mio bodyguard e di tutte le persone che mi aiutano a cercare informazioni, perché credetemi, ne vale la pena.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: Francesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival, Maxi B e Radio 3i. Ingresso gratuito.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
4: 19.59
5: L'infotraffico.
4: Fatemi andare a controllare quanto traffico c'è a quest'ora, vediamo che cosa ci racconta Via Swiss. Ci informa che sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo il traffico, nonostante siano quasi le 8 di sera, è ancora bloccato per 2 km con ritardi sino a 20 minuti.

Questa è davvero la prova che posso contare su di voi, sul vostro aiuto, perché si è scatenata la ricerca. Secondo me, dall'altro capo del mondo, a SIL, in questo momento stanno fischiando le orecchie, perché tutti ad andare a cercare dei video dove era in camicia bianca. Però Matt, mi hai girato degli spezzoni di video dove SIL era un po' troppo giovane, perché aveva ancora tutti i capelli. In realtà adesso è senza capelli, molto affascinante. Anche il fatto di non avere capelli lo rende estremamente affascinante. Ma devo ringraziare Peggy, spero che sì, tu esci così sulla nostra pagina di WhatsApp, poi magari dici no, guarda che io mi chiamo in un altro modo, che mi ha detto: forse una canzone dei Tok Tok, altro che se era quella, It's a Shame. Noi siamo abituati a sentirla dai Tok Tok, lui l'ha rifatta in una maniera sorprendente. Jean-Philippe, ok, perfetto, grazie per averci dato il tuo nome vero. E quindi anche questa è da mettere in nota, Bodyguard, per cortesia prendi appunti, da mettere in nota per la nuova stagione, perché è davvero una canzone che merita di essere ascoltata. E poi Matt aggiunge: ha una bella voce. Solo una bella voce, Matt? Solo una bella voce? Certo che ha una bella voce, infatti non a caso la sua carriera resiste da decenni.

stiamo attraversando con la più grande indifferenza tutti i decenni possibili con formazioni che hanno caratterizzato quel periodo. Gli U2 con Pride, eravamo nel 1984. Allora, il primo turno immagino abbia già finito di cenare, quindi carpaccio con rucola e scaglie di grana. Il secondo turno con il gaspaccio, secondo me è già terminato.

e quindi sarete già al caffè. Adesso aspetto il terzo turno, no? Come si fa in crociera, ci si prenota primo turno, secondo turno, terzo turno. Siamo al momento del terzo turno della cena di questa sera, e mentre aspettiamo di vedere che cosa si mangia nelle vostre case, abbiamo un bel abbinamento che non è un abbinamento culinario, ma è un abbinamento canoro, perché Alfa ha realizzato il suo sogno: cantare insieme a Jovanotti.

0: dai, date la colpa a me, su, date la colpa a me, perché mi trovo nei messaggi questa esternazione. Vediamo un attimo, aspettate che lo recupero, perché devo fare un saltellare tra un messaggio e l'altro. Quanti anni ha questa canzone? Un po', direi un po'. Adesso ci resta in mente tutta la serata. Beh, tutto sommato, se la prendi come... la leggi in questo modo, no? Ognuno ha il suo tunnel e quindi ha questo percorso da fare e prima o poi da questo tunnel esce, no? Quindi siamo fuori dal tunnel, chi arriva prima, chi arriva dopo, però l'importante è riuscire a farcela, ad uscire. Se poi passi tutta la sera a cantare la canzone di Caparezza, dai, poi domani ti passa, anche perché qua, però non mi hai detto, non mi hai chiamato a vostro onore, Biggie. Ai ai ai ai, perché qui c'è il desiderio di ascoltare, ma lo faremo domani, di ascoltare una canzone da brivido, e riconosco effettivamente che è una canzone da brivido perché mette insieme la nuova generazione con la generazione che ha più esperienza e che ha vissuto e che a un certo punto decide di farsi un po' da parte, di mettersi di fianco a guardare il giovane con grande soddisfazione mentre canta la sua parte. Questo è un po' il senso del passaggio di consegne, del passaggio di testimone della, visto che abbiamo citato Alfa insieme a Jovanotti, del passaggio di consegne che Roberto Vecchioni, quando a Sanremo ha duettato con Alfa cantando la canzone che aveva scritto per i suoi studenti quando andava in pensione, è molto significativa e giustamente, come dite voi, è da brivido, perché è una canzone che è davvero in grado di emozionare. Magari domani l'ascoltiamo.
1: Radio 3 d'estate. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa.

La cosa divertente è che quando abbiamo fatto il cambio con Luca Ventura, Luca Ventura mi ha detto: dammi qualche anticipazione sugli argomenti che tratterai questa sera. Non ne abbiamo toccato mezzo perché siamo stati presi da vari argomenti, da Silk che canta il talk talk, dalle case che inglobano oggetti e non li troviamo più, dal sacchetto con la retina per utilizzare per i lavaggi delicati in lavatrice. Io avevo un sacco di curiosità, però visto che abbiamo parlato di capi d'abbigliamento che possono finire in lavatrice, questi non so se sono finiti in lavatrice, ma certo l'episodio è esilarante, riguarda Zucchero e riguarda Eric Clapton. Uno dice: che c'entra? C'entrano, perché a parte che sono amici e poi ci sono tante collaborazioni.

fatte insieme. Eric Clapton, Slow Hand, tanto per intenderci, rimase molto colpito dal talento di Zucchero e quindi decise di invitarlo a seguire il suo tour e gli fece anche un complimento. Eric Clapton a Zucchero gli disse che aveva dei bellissimi pantaloni di pelle. Zucchero si è gasato a tal punto per questo complimento, non per il complimento, non so, canti bene, arrangi benissimo le canzoni, scrivi dei testi meravigliosi, no, gasatissimo perché Eric Clapton aveva notato i suoi pantaloni di pelle. E cosa ha fatto sul palco? Si è abbassato i pantaloni, quasi se li è tolti, per darli a Eric Clapton, che un po' rideva, un po' è rimasto in imbarazzo, ha ringraziato, però ha declinato l'offerta, quindi no pantaloni di pelle indossati da Zucchero. A suo, nonostante avesse indossasse dei pantaloni di pelle, anche a me piacciono i pantaloni di pelle, però per rispetto agli animali metto pantaloni in ecopelle, che è diverso. Zucchero però ha dalla sua questa cosa, vive con la sua famiglia a Pontremoli, che è in provincia di Massa Carrara, in una casa super ecologica, che contrasta un po' col pantalone in pelle, ma probabilmente ha cambiato idea con gli anni, che ha contribuito a costruire lui stesso. Ha una vera e propria fattoria, pensate, produce frutta, verdura, alleva mucche e pecore e ha anche un laghetto con le trote. Quindi tutto il cibo che arriva sulla tavola di Zucchero è cibo sanissimo, super controllato, ha sicuramente delle persone che seguiranno le mucche, le pecore, le trote, la verdura che cresce nel suo giardino. Comunque ciò che arriva sulla tavola di Zucchero quando è a casa e quando non è in tour è sicuramente a chilometro zero ed è anche molto sana. No, non ascoltiamo Zucchero, non guardiamo i suoi pantaloni di pelle, che saranno stati neri o marroni, ma ascoltiamo Cesare Cremonini. Mentre

State ascoltando Robbie Williams? Dai, adesso basta chiamarmi vostro onore. Il momento dei telefilm, dei legal thriller è finito, quindi la mozione è stata approvata, siamo a posto. C'è qualcuno che sta già pensando a domani, che è mercoledì, e al trasporto eccezionale. Cioè non ci posso credere, ma va bene. Dite che il trasporto eccezionale ci sarà anche nel mese d'agosto? Non va in ferie e riprende anche lui la stagione quando la riprenderemo noi il 31 agosto? Questa è una buona domanda da farsi. Domani lo scopriremo.

0: Non vi ho fatto la domanda dei 20 minuti prima della fine dell'appuntamento. Com'è là fuori la temperatura? Ieri sera siete stati sinceri, eh? Devo dire che effettivamente ho trovato una temperatura gradevole. Questa sera come siamo messi?
1: L'estate di Radio 3i.
2: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
1: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: vantaggio di avere a che fare con una platea così vasta è che posso chiedere e avere quasi in tempo reale le risposte. Devo dire che siete molto cavalieri, perché si è mobilitata quasi tutta la popolazione maschile per farmi sapere che cosa c'è là fuori nel mondo che non vedo, perché sono chiusa dentro negli studi, quindi non vedo, non sento sulla pelle, e quindi mi faccio un'idea sulla base di quello che state scrivendo voi. Fra dice temperatura gradevole, poi il concetto di gradevole è assolutamente soggettivo, mentre Andrea dal suo bus scrive: a Osogna adesso con il bus fuori c'è un'aria calda. Sono andata a spiare l'orario in cui è arrivato questo messaggio, 20:44, quindi 4 minuti fa, con la bellezza, aspettate un attimo che tolgo la suoneria al mio telefonino, ok? C'è un'aria calda, ci sono 33 gradi alle 20:48 di sera, ma se ce n'erano 35 quando sono arrivato oggi pomeriggio alle 2, pazzesco. Poi c'è Jean che mi dice che ci sono 29 gradi, ok? Non so dove tu sia, però. E Marco invece ha lasciato un vocale, aspettate.
1: Ciao Patti, quando la temperatura sarà sotto i 20 gradi si starà bene. Buona serata.
0: Marco, se la temperatura va sotto i 20 gradi, tranquillo che io ho freddo e devo arrivare con la felpa pesante, peraltro. A Losone ci sono ancora 35 gradi. Ma non sono ancora le 9 di sera, 35 gradi. Stasera all'Osone voi friggete sicuramente. E vediamo qua, dato che mancano una manciata di minuti alla fine della trasmissione, inizio a salutarti, augurarti buon rientro, buonanotte, grazie per le risate e la compagnia. Domani abbiamo un sacco di cose di cui dobbiamo ricordarci: la canzone che fa venire i brividi, poi cercare insomma le, vediamo qua, Osogna ora, aspetta un attimo che ingrandisco la foto, perché 34, oh là là. Quindi presumo, vediamo la Fra che cosa scrive, il mio navigatore dice 32, grazie Fra. Anche da noi a Belli, scrive Tania, ci sono 33 gradi. A Lugano ce ne sono 32. 30 gradi verso Magadino, con anche il beh, un po' di vento ci vuole, voglio dire. Proprio aria, immobilità dell'aria, anche no. E vediamo un attimo, qua ce ne sono 31. Ok. A Mendrisio ci sono 30 gradi, scrive Barbara. E 30 gradi verso Magadino l'abbiamo già visto. Beh, temperature di una certa rilevanza, diciamo. Ci buttiamo nella musica, che ne dite? Ancora un, vediamo un attimo, è arrivato Giubiasco, aspettate, Giubiasco, devo aprire la foto, non vedo, è troppo scura, vediamo un po', 33, l'ho ingrandita. Salutoni, a domani sera, non mancherò, ci sarò a partire dalle 18:30, dicevo, musica in rosa con LP.

Per fortuna, per fortuna vostra, il microfono era chiuso e quindi l'ho cantata tutta dall'inizio alla fine. Grazie per essere stati con noi di Radio 3i, con me in particolare che sono la Patia Scatti. Io torno domani alle 18.30, vi lascio con la musica di Radio 3i e in particolare vi lascio con questa fantastica canzone dei Propeller Heads. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

Questa è Radio 3, Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: numero di ieri.
1: Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
2: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
3: This is the story of my baker, the meanest cat from

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo? Chissà se tu l'hai ritrovato.

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire solo quella solitaria che infama. Che poi la fama non ha utilità né importanza. Quando vedi chi ami andare via